Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Il messaggio di questa sera nel collegamento con Cristian Online si intitola La gioia del ritorno. Il messaggio è da parte di Adino Genta da Asti. Lasciamo la parola a Adino, a voi tutti un buon ascolto.
2: Allora, un abbraccio ancora a tutti e vi esprimo veramente la mia gioia per poter essere di nuovo con voi. Allora, vorrei iniziare questa sera con una storia. Tempo fa c'era una tranquilla tribù che viveva ai piedi delle Ande e un giorno una crudele banda di predoni arrivò in questo villaggio, fece razzia, prese del bottino, ma insieme a questo rapì anche un bambino e lo portarono sulla cima delle montagne. A questo punto la tribù di questo villaggio mandò gli uomini migliori, più forti, per poter andare a recuperare, a riprendere possibilmente questo bambino. Ma nonostante fossero forti, coraggiosi, non sono riusciti nel loro intento. Sconsolati, tristi, tornarono al villaggio, ma mentre stavano scendendo incontrarono la madre del bambino e questa donna aveva sulle spalle il suo bambino. Questi uomini forti e coraggiosi a questo punto chiesero a questa donna ma come avesse fatto a fare questa impresa, a riuscire a riprendere il bambino mentre loro, uomini

0: uomini forti e coraggiosi non erano assolutamente riusciti. E la donna rispose: non era il vostro bambino, non era vostro figlio. Ora si possono prendere diverse lezioni da questa storia, ma quello che voglio sottolineare in questo caso è che questo bambino era perduto ed è stato ritrovato. Abbiamo un'altra meravigliosa storia, questa volta nel Vangelo, nella Bibbia, nel Vangelo di Luca, che ci parla di un padre. Qui c'è una madre, lì c'è un padre che ha perso il suo figlio in qualche modo, ma che lo può ritrovare. Allora, vi invito ad andare a questo testo che è un po' lungo, ma è meravigliosa questa storia che mi sta appassionando ultimamente, ed in effetti trarremo da questa parabola 3, 4, forse 5 predicazioni, tutte incentrate su questo racconto per vedere le varie prospettive. Quindi vogliamo rivoltare questo testo come un calzino, così come si dice. Allora prego la regia di andare a Luca, Vangelo di Luca, capitolo 15, dal versetto 11 al versetto 32. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. Ora, il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: Ecco, da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ora so che questa parabola la conoscono in molti. Diversi di noi l'hanno già sentita quando frequentavano magari in chiesa, nell'assemblea, la scuola domenicale. Quindi è una storia molto letta e probabilmente meditata. Io vi invito questa sera, e spero che abbiate fatto questo, di leggerla come se fosse stata per la prima volta. Io ho scoperto che questo è un segreto per poter raccogliere, prendere molto di più da ciò che la parola di Dio insegna, soprattutto e non solo i Vangeli. Allora, questo racconto, questa parabola, è preceduta da altre due. E tutte e tre sono generalmente considerate come perfettamente unite tra di loro, ed in effetti lo sono. Infatti sono anche definite le tre parabole di Luca 15. Abbiamo all'inizio del capitolo la pecora perduta e ritrovata, poi abbiamo la dramma, questa moneta che era perduta ed è stata ritrovata, e qui abbiamo un figlio perduto e ritrovato, come abbiamo visto nella storia che ho detto nell'introduzione. Una cosa vorrei subito far marcare, rimarcare in queste tre citazioni, in queste tre parabole. La pecora e la dramma, c'è qualcosa di perduto che è stato ritrovato, ma c'è qualcosa che è stato perso. Nella parabola del figlio il prodigo, come abbiamo visto, c'è qualcuno che è stato perso ed è stato ritrovato. Ma c'è un elemento comune che è quella che è lo spirito centrale della parabola, che è importante, questo elemento che le lega insieme tutte e tre. E questa è la gioia di ritrovare qualcosa che si credeva perduto. Non so se vi è mai successo di perdere qualcosa che ritenete importante, anche soltanto un oggetto, un ricordo particolare che è legato a dei sentimenti, un qualcosa di importante che avete perso e che non trovate più, che poi a un certo punto ritrovate. Ecco, non so se riuscite a ricordare la gioia di aver ritrovato qualcosa di importante che è stato perso. Qui abbiamo la gioia di ritrovare qualcuno che si è perso. E io spero che nella nostra vita possiamo realizzare sempre di gioire molto, tanto, tantissimo quando una persona, un nostro amico, un nostro fratello, che ha fatto marcia indietro, si è perso e poi è tornato indietro ed è stato ritrovato. Impariamo, impariamo a gioire di queste cose che sono le cose importanti legate al Vangelo. La parabola di questo figlio prodigo spendaccione è anche molto chiamata la parabola del padre amoroso. A me piace chiamarla anche la parabola dei due figli. Infatti ci intratteneremo abbastanza sul confronto poi di questi due figli, non stasera, inizieremo soltanto. Ed è importante capire come nasce questa parabola, perché Gesù a un certo punto dice questa parabola come le altre due precedenti. Questa parabola è rivolta in primis ai farisei, di cui questa parabola ne denuncia l'attitudine negativa attraverso proprio l'atteggiamento particolarmente del figlio maggiore. E all'elemento comune della gioia, che deve essere il centro della vita cristiana, anche nella sofferenza, come abbiamo visto in Giobbe, essa aggiunge, queste parabole, questa parabola, un particolare che è l'opposto della gioia, è agli antipodi della gioia. Che cos'è? La collera del figlio maggiore, che corrisponde all'indignazione dei farisei e degli specialisti della legge. Andiamo a vedere, leggendo testualmente, come nasce questa parabola. Evangelo di Luca, sempre, capitolo 15, i primi tre versetti, e poi leggeremo il versetto 8 e il versetto 11. Cosa succede qui? Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui, cioè a Gesù, per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed è a questo punto che Gesù, egli disse loro questa parabola, che è quella della pecora perduta. Adesso, al versetto 8, abbiamo quel oppure, basta così, non voglio andare avanti, oppure che lega questo a quello che è stato detto prima. Quindi, come la prima parabola, anche questa viene per sottolineare il discorso di questa donna che ha 10 dramme, ne perde una. Dice Gesù: non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova. Versetto 11, che abbiamo già letto, ecco, per rimarcare notevolmente questa contestazione dei farisei che Gesù mangiava con i pubblicani e accoglieva i peccatori, disse ancora: un uomo aveva due figli, è quello che abbiamo letto. Questo per dire come Gesù è interessato a questa contestazione e la vuole proprio demolire dalla A alla Z, raccontando queste tre parabole. Allora, adesso dobbiamo farci una domanda. La divisione anticipata dell'eredità era qualcosa di legale? Il padre poteva dividere i suoi beni prima della sua morte, doveva però dare, elargire, in questo caso al figlio maggiore, una parte doppia rispetto all'altro figlio. Questo ce lo dice Deuteronomio capitolo 21 versetto 17. Il modo di agire del padre in risposta a questa richiesta, che oserei dire anche impertinente, del figlio, è dunque un fatto inusuale, non si usava. Ed è probabile che questo grave comportamento del figlio sia compreso in quella confessione che c'è nel versetto 21, oltre al resto: padre, ho peccato contro di te. Per capire bene la parabola, il contesto, perché, ecco perché dico questo, esistevano due modi con cui un padre giudeo poteva trasferire le sue proprietà ai figli. Beh, la prima era tramite un testamento che diventava effettivo nel momento della morte, della sua morte, oppure attraverso una donazione, mentre lui era ancora in vita. In questo caso, ovviamente, la proprietà era legalmente devoluta al figlio a partire dall'atto, oggi diremmo dall'atto notarile, ma il padre continuava a godere dell'usufrutto per tutta la sua vita. Qui c'è una cosa straordinaria. Qui questo padre va ben al di là dei suoi obblighi legali, oggi diremmo del minimo sindacale, mettendo il capitale a disposizione del figlio in modo che ne potesse usufruire immediatamente, invece di dover aspettare la morte del padre. Adesso focalizziamoci sulla descrizione di come precipita in basso la sorte di questo figlio. Questo figlio che, vista la sua giovane età, probabilmente non aveva alcuna esperienza e quindi, con tutti questi soldi in mano, ha subito dilapidato la sua parte di eredità. E il testo, cari ascoltatori, è assai brutale e incisivo. Dice che ha sperperato tutto vivendo una sorta di bella vita, ovviamente bella vita secondo la prospettiva mondana, cioè una vita dissoluta, dice il testo, evidentemente, probabilmente con compagni poco raccomandabili. Qui all'inizio non sono menzionate le prostitute, ma il figlio maggiore, come abbiamo letto, lo accuserà in tal senso. Francamente non so su quale base, su quale prove, visto che il testo dice che il figlio minore andò in un paese lontano e non c'erano i collegamenti di oggi, non c'era internet, forse avrà avuto delle informazioni, si sarà informato, si è affidato a un detective, non lo sappiamo, il testo non lo dice. Ma il testo dice che arrivò una carestia. Ora, le carestie erano frequenti a quel tempo e per sopravvivere questo giovane figlio non ebbe altra scelta di intraprendere un mestiere che nessuno avrebbe accettato, nessun altro: essere guardiano di maiali. Qui dobbiamo entrare sempre nel contesto ebraico di quel tempo, giudeo. Questo era l'ultimo, ma proprio l'ultimo dei mestieri per un giudeo. Un mestiere che lo avrebbe reso impuro, perché i porci erano considerati maiali, animali impuri. E quindi sarebbe stato messo al bando dalla società giudaica. E tutto questo gli avrebbe eventualmente precluso ogni possibilità di ricorrere alla carità pubblica. E c'è una cosa interessante su cui ho cercato un po' di approfondire. Ma perché non poteva cibarsi del cibo dei maiali? Il fatto che avrebbe potuto saziarsi di questi baccelli, cioè il frutto di queste piante che mangiavano i maiali, dimostra che la paga che riceveva non era certo un granché. Sono stupito che non potesse cibarsi di questi frutti. È dunque possibile che non avesse la possibilità di prenderli. Probabilmente non era lui che aveva l'incarico di nutrire i maiali, era l'altro con il quale si era messo che se ne occupava e che era probabilmente non gliene dava, come dice il testo, ma nessuno gliene dava. Ora focalizziamoci sul versetto 20, perché è estremamente formidabile. Egli dunque, questo figlio, si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Cosa ci insegna il comportamento di questo padre. Il fatto che il padre avesse visto il figlio da lontano è una prova straordinaria, è una prova lampante che questo padre guardava spesso l'orizzonte che in precedenza aveva visto scomparire il figlio minore che se ne andava. E lui guardava in quella direzione e aspettava il ritorno di suo figlio. Sottolineo, aspettava il ritorno di suo figlio. E nella società giudaica di quel tempo, questo è anche importante da rimarcare, non era affatto dignitoso per un uomo dell'età del padre correre verso il figlio. Ma questo padre permette ai suoi sentimenti di passare al di sopra di quella che era la dignità di quel momento. E tutto ciò però parlava agli uditori, doveva parlare a quei farisei, a quegli scribi, circa l'intensità e la profondità di questo amore, del suo amore. E poi egli dà a questo padre un'altra prova. Non solo gli corre incontro e lo vede da lontano, ma lo abbraccia. Probabilmente puzzava di maiale. È un fetore incredibile l'odore di maiale per chi lo conosce, eccetera. Eppure questo padre va, lo abbraccia e lo bacia lungamente questo figlio, senza aspettare da lui attenzione. Particolari di contrizione o richieste di perdono. Perché? Perché c'è un perché che adesso vedremo. Tutti questi dettagli ci parlano dell'amore incondizionato di questo padre e che noi possiamo tranquillamente capire e fare il parallelo del nostro papà celeste, del nostro padre celeste, di questo affetto, di questo amore smisurato, incredibile, rivolto a quelli che tornano a lui per la prima volta, ma anche a quelli che ritornano a lui perché si sono allontanati. E io credo che questa parabola sia più significativa per chi ritorna dopo aver compiuto, gustato certe cose, che non proprio chi ritorna per la prima volta. Ma ovviamente vanno bene tutte e due le cose. Il padre, questa è la sostanza, non ha smesso di aspettare suo figlio, come il nostro padre non smette di aspettarti se tu ancora non sei andato a lui o se ti sei allontanato e ancora devi ritornare. Questo padre si è accorto del suo arrivo, lo ha visto da lontano, gli è corso incontro, non è stato sorpreso dall'arrivo di questo figlio e questo la dice lunga della impostazione e dell'amore di questo padre. Un teologo scrive a questo proposito: Dio discerne, Dio vede il più debole sospiro verso il bene che si fa luce in un cuore smarrito, in un cuore perduto. E dal momento che questo cuore fa un passo verso di lui, egli ne fa 10 per incontrarlo, comunicandogli così tutto il suo amore. Mi piace questa frase, questo concetto, lo voglio ripetere. Dio discerne, vede il più debole sospiro verso il bene che si fa luce in un cuore perduto. E dal momento che questo cuore perduto, smarrito, fa un passo verso di lui, verso il Padre, verso Dio, egli ne fa 10, 100, 1000, 10.000 per incontrarlo, proprio per comunicargli il suo amore. Ma se il versetto 20 è straordinario e formidabile, il versetto 22 lo è altrettanto. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Allora, cosa ci insegnano questi ordini che il Padre impartisce ai suoi servi? L'abito migliore che i servi hanno potuto trovare era sicuramente un abito del Padre. L'anello era il segno che provava l'autenticità della famiglia con il quale si sigillavano i documenti. E poi gli schiavi, i servitori, non portavano i sandali come il padrone e i suoi figli. Cosa ci dice tutto questo? Questi dettagli ci dicono chiaramente, ci dimostrano che il padre non ha accettato che il figlio diventasse servitore della casa, schiavo nella casa, anzi lo ha ristabilito, lo ha riabilitato come figlio della casa. E questo è straordinario. Ora, senza cadere troppo nel gioco delle interpretazioni, perché la parabola ha una interpretazione, tutti i dettagli devono allinearsi a questa. Tutti questi dettagli, ripeto, sono l'espressione del perfetto reintegro del peccatore nella posizione di figlio. Questo lo ritengo basilare, mi sembra basilare e importante. Cari ascoltatori di Cristiani Online, più la caduta è profonda, più il peccato è profondo, più il rialzamento, più il ristabilimento deve avere il carattere di una festa. Quando c'è un peccatore che si ravvede, al di là di quello che ha combinato, di quello che ha fatto, noi dovremmo avere il coraggio, la voglia, il desiderio di fare festa, perché questo è l'insegnamento di questa parabola. L'ingenua soddisfazione di se stessi, che era tipica dei farisei e degli specialisti della legge, non potrebbe essere meglio rappresentata che da queste affermazioni che il figlio maggiore poi fa: ma io non ho mai disubbidito un tuo ordine, sono sempre stato preciso, obbediente. Io ti sto servendo da tanti anni, non ho mai sgarrato. Ma domandiamoci, chi era questo padre? Chi era suo padre per questo figlio maggiore? Mi sembra che la risposta sia chiara. Era un padrone, ed essendo un padrone, questo figlio contava gli anni, gli attimi, i momenti di questo duro servizio. Ecco cosa vuol dire per l'uomo quando compie il bene sotto la legge, perché devo, non perché voglio o perché posso. Allora il lavoro diventa qualcosa che è portato avanti con pena e con fatica. Non c'è la gioia. Ecco cosa manca da questa parte rispetto alla prima. Qui non c'è la gioia. E per il figlio maggiore, come per i farisei, ogni pena caratterizzava la sua vita, mentre ogni piacere caratterizzava quella di suo fratello. È per questo che praticamente questo figlio maggiore dice: ma che razza di giustizia è mai questa? Ecco perché secondo il figlio maggiore avrebbe dovuto essere completamente al contrario, cioè esserci ricompensa per lui che faceva tutto a puntino, ma castigo castigo e poi ancora castigo per suo fratello che aveva combinato tutti quei disastri. Ora, la prima parte di questa parabola sottolinea la verità che un vero pentimento deve precedere il perdono. Dicevo prima che il padre sembra non ascoltare tutto ciò che il figlio ha da dirgli, sembra neanche che voglia ascoltare la sua richiesta di perdono. Ma perché? Perché discerne, perché vede, perché legge nel comportamento di questo figlio che è tornato un evidente cambiamento di mentalità, quello che la scrittura chiama il ravvedimento. Miei cari, senza ravvedimento non ci può essere perdono. Questo lo dobbiamo predicare, lo dobbiamo proclamare. Se non c'è ravvedimento, non c'è perdono. Il giovane figlio che aveva lasciato la casa e suo padre chiedendo: padre, dammi, con tutta quell'arroganza e con quella forma di autorità. Ora ritorna perché si era avveduto supplicando. E la sua frase che dice la riassumo in un'altra che mi piace tantissimo. Lui è come dicesse: papà, fai di me ciò che vuoi. E in queste parole, fai di me ciò che vuoi, ovvero non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ecco perché io traduco: fai di me ciò che vuoi. In questa frase c'è tutta la meraviglia, la forza, la straordinarietà della gioia del ritorno, la gioia del ritorno. E nella risposta del padre: presto, presto, portate il vestito, l'anello, i sandali, uccidete il vitello ingrassato, c'è tutta l'esplosione della gioia di aver ritrovato il figlio che era perduto, così come la storiella iniziale che ho raccontato, l'esplosione della gioia. Cari ascoltatori, ho un peso sul cuore, permettetemi che possa condividerlo con voi. Come figli di Dio, quante volte forse abbiamo detto a Dio: padre, dammi. Dammi la salute, padre, dammi un lavoro per mio figlio o dai un lavoro per me, tutte cose lecite, ci mancherebbe. Padre, dai una moglie a mio figlio o un marito a mia figlia. Padre, dammi, dammi. Come sarebbe bello, e questo è il mio peso, che io possa dire invece, prima di un'altra cosa, e che tu lo possa fare, che sei in ascolto: padre, fai di me ciò che vuoi. Questo credo che sarebbe la vera rivoluzione delle nostre vite e probabilmente delle nostre chiese. Padre, papà, fai di me ciò che vuoi. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché con il tuo spirito continui a parlarci, continui a farci notare forse là dove siamo in fallo, o meglio, dove sono in fallo. Ti prego, Signore, per me e per tutti i miei fratelli, le mie sorelle, per tutti gli ascoltatori che sono in ascolto in questo momento, che possano con me, insieme a me, realizzare questa preghiera. Signore, non più tanto dammi, dacci, ma Signore, fai di me ciò di noi, ciò che tu vuoi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto Adino Genta da Asti che ci ha trattato il tema La gioia del ritorno. Adino Genta, grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, un saluto affettuoso e cristiano. Proseguendo la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, ci imbattiamo al capitolo 13 nel versetto 20, un versetto che si inserisce a fatica nel suo contesto. Ma ora ascoltiamone la lettura. Prego, Patrizia.

In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato.

0: Dicevo che il nostro testo si inserisce a fatica nel suo contesto. Infatti sembra non aver nulla a che fare con il tradimento di Giuda. Da qui sono sorte varie teorie per tentare di spiegare questa glossa che appare perlomeno inopportuna. Infatti, in Matteo 10, versetto 40, troviamo esposto lo stesso concetto, ma in un contesto diverso, diremmo un contesto appropriato, un contesto sensato, mentre qui sembra quasi una trasposizione inserita nel discorso senza alcun nesso logico. Alcuni commentatori collegano questo testo al versetto 16, ritenendolo fuori posto nel luogo ove si trova, mentre altri preferiscono pensare che Gesù volesse indicare a cosa rinunciava Giuda nel seguire il suo cuore malvagio. Tutti gli evangelisti citano questo pensiero di Gesù. Matteo capitolo 10 verso 40, Marco capitolo 9 versetto 37, Luca capitolo 9 versetto 48 e capitolo 10 versetto 16. E questo pensiero lo troviamo in contesti diversi, tanto che è legittimo pensare che il Signore lo abbia espresso più volte e in circostanze varie. Abbandonando la tentazione di facili soluzioni, credo che dovremmo impegnarci per tentare di capire ciò che Gesù voleva dire. Possiamo pensare che i discepoli, all'annuncio del tradimento da parte di uno di loro, abbiano sentito come disonorato, come sporcato il loro apostolato. E Gesù, molto sensibile ai sentimenti dei suoi fedeli seguaci, abbia voluto confermare la nobiltà, la dignità del loro mandato, della loro vocazione, anche se vi era in mezzo a loro qualcuno indegno di tanto onore. Quando qualcuno sbaglia è facile, ma è senza dubbio superficiale giudicare e rifiutare l'intera categoria. Ma si deve fuggire questo istinto. Al di là dell'errore, al di là della malvagità umana, in questo caso rimane immutata la dignità del servizio cristiano, la nobiltà dell'opera del Signore, che sceglie di donarsi attraverso la debole, precaria ed imperfetta strumentalità umana. Certamente si deve fare tutto il possibile. Ci si deve impegnare con il massimo rigore, con la massima serietà, per militare al comando di Dio e compiere degnamente il servizio, il compito o il mandato ricevuto dal Signore, conoscendone la sublimità, conoscendone la potenza, l'utilità, il significato e l'altissimo onore che ci viene offerto di poter essere servi umilissimi di Gesù. Un altissimo onore che ci viene offerto. Lo valutiamo? Lo riconosciamo? Ci sottomettiamo?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Avendo parlato ieri di quell'indagine compiuta dall'Università Nazionale Australiana di Canberra su coppie e quindi famiglie che resistono di più nel tempo se hanno oppure no dei figli e almeno due e di sesso diverso, insomma ci siamo chiesti alla fine se effettivamente sono queste le cose che servono per far durare un matrimonio. Vorrei oggi parlare ancora di coppia e di problematiche all'interno della coppia. Molte coppie per esempio pensano quasi con rimpianto al tempo del loro fidanzamento, perché allora avevano l'impressione di capirsi, si parlavano, si aprivano a vicenda, provavano la gioia di capire, di essere capiti. Vi sono coppie che non parlano proprio più tra di loro. Ce ne sono di quelle che lasciano trascorrere settimane intere senza rivolgersi la parola. E questo comportamento crea ovviamente un'atmosfera molto penosa in famiglia. Pensa un po' a come crescono i figli in una famiglia dove un coniuge non dice più una parola, mentre l'altro, forse per riempire quel vuoto spaventoso, parla fin troppo. La bella curiosità reciproca del fidanzamento è ormai tramontata. Però questo è un danno, perché la scoperta della persona, la scoperta dell'altro, non è mai qualcosa di facile. E se si smette di aprirsi reciprocamente, si diventa delle isole misteriose. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Con Prende Mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
3: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
5: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 20 e siamo già arrivati a buon punto in quello che è il messaggio che Giovanni riporta, perché noi possiamo cogliere ciò che Gesù ha fatto e che i discepoli hanno fatto dopo la risurrezione. Come sempre con noi Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
6: Buongiorno Daniela, ben trovata a te, un caro saluto alle nostre care amiche ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E allora, come dicevi tu, siamo giunti alla fine quasi di quest'altro capitolo 20, che è il penultimo, poi rimarrà un ultimo capitolo, ed eravamo, l'ultima volta avevamo cominciato a commentare insieme i versetti dal 20 al 23, quindi che rileggiamo, così poi lo riprendiamo da dove avevamo interrotto. Quindi Giovanni capitolo 20, versetti da 20 a 23. Detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando a voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterete saranno ritenuti. E quindi l'ultima volta avevamo detto che questo gesto, quest'atto di Gesù di soffiare sui discepoli per, diciamo, impartire loro lo Spirito Santo, richiama un po', ecco, il testo di Genesi, quando ci parla, ci presenta della creazione dell'uomo. In Genesi 2, al versetto 7, viene detto che Dio, l'Eterno Dio, soffiò nelle narici un alito di vita, e quindi l'uomo poi divenne un'anima vivente, no? E lo troviamo anche lo stesso termine nella famosa visione di Ezechiele, quello delle ossa secche, quando poi Dio, quando lo Spirito dice: soffre su questi uccisi perché vivano. Quindi l'idea, ecco, è che qui ci vuole trasmettere Giovanni, dell'importanza che questo argomento dello Spirito Santo noi lo ritroviamo, diciamo, molto forte, molto presente in tutto l'Evangelo di Giovanni. Quindi questa idea che lo Spirito adesso era stato impartito loro per poter iniziare, per poter diciamo continuare in qualche modo l'opera di Gesù. E difatti loro ricevettero lo stesso Spirito che dimorava in Gesù, quindi quello stesso Spirito che aveva dato potenza e autorità sia alle parole di Gesù che alle sue opere. Quindi quest'atto di soffiare su di loro era inteso a far capire loro che lui stava impartendo, no? Stava dando loro il suo stesso Spirito. E poi vediamo quella frase, no? Che a volte ha ingenerato in alcune, magari in alcune chiese, diciamo, delle visioni, cioè delle idee sul perdono dei peccati. Gesù dice: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, chi li riterete saranno ritenuti, no? Quindi Gesù ha dato ai suoi discepoli l'autorità di annunciare il perdono, e
5: quindi non solo a Pietro, perché c'è anche un altro testo in cui Gesù lo dice a Pietro, qua invece lo dice a tutti i discepoli.
6: Quindi Gesù sta parlando a tutti i discepoli, quindi è, diciamo, un'autorità che lui sta trasmettendo a tutti quelli che erano lì presenti. E quindi Gesù dà a questi discepoli, quindi alla Chiesa, l'autorità di annunciare il perdono e di avvertire anche riguardo al peccato, secondo chiaramente la guida dello Spirito Santo. E di fatto il collegamento con il ricevimento dello Spirito Santo qui è importante, no? Perché qua in qualche modo Gesù rimarca che lo Spirito Santo non viene concesso alla Chiesa come un ornamento, ma perché sia in grado di svolgere in maniera efficace l'opera di Cristo verso tutti gli uomini. E da qui il dovere fondamentale della Chiesa di proclamare il perdono dei peccati per i credenti pentiti, per gli uomini che accettano Cristo e si pentono, ma anche di avvertire i non credenti che sono a rischio di rimanere esclusi dalla misericordia di Dio.
5: Quindi non dipende dall'autorità degli apostoli se una persona viene perdonata o meno, perché se la persona non è giunta al pentimento, la parola dell'apostolo
6: non potremmo fare nulla. Infatti noi non creiamo il perdono né lo neghiamo, noi come Chiesa ci limitiamo ad annunciarlo secondo la parola di Dio e la sapienza dello Spirito. Quindi la Chiesa ripiena dello Spirito Santo qui ha l'autorità di dichiarare le condizioni secondo cui i peccati sono rimessi o meno. Quindi il compito della Chiesa è quello di dire le cose come stanno. Poi, ecco, il perdono o meno dei peccati dipende da chi riceve questo messaggio e accetta o meno questo messaggio di salvezza. E passiamo ai versetti 24 e 25. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, che non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Allora, qui non ci viene detto come mai Tommaso non era con loro la prima volta che Gesù apparve, però qui non viene nemmeno criticato per la sua assenza. Però evidentemente si era perso qualcosa che gli altri, diciamo, avevano ricevuto. C'era stata appunto una benedizione per i presenti, no? Che Tommaso appunto non aveva ricevuto, si era perso.
5: Quindi Tommaso è stato quello un po' più restio, perché lui non ha creduto né alle donne, perché le donne quando hanno parlato a Maria, quando è andata a dare l'annuncio, ci sarà stato anche lui, immagino, e poi non ha creduto nemmeno agli altri discepoli che dicevano di averlo visto. Quindi è stato abbastanza restio, molto duro.
6: Molto restio, no? Lui probabilmente, qualcuno dice che lui forse fosse un malinconico, no? E quindi magari se ne andò in disparte a rimuginare tutto solo, un angolino, no? Separandosi dai suoi compagni, e alla fine finì per dare troppa importanza a questi pensieri e diciamo non gli permise questo suo rimuginare, no? Su questi suoi pensieri, di poter accogliere, no? La verità della resurrezione. A Tommaso viene spesso attribuito l'appellativo di dubbioso, no? Però qualcuno dice che invece Tommaso non è che dubitò, lui si rifiutò con tutta la forza di credere, e addirittura dette anche delle condizioni per poter
5: per
6: ritornare.
5: Credere, devo toccare, non solo guardare.
6: Certo, lui si rifiutò di credere alla testimonianza dei testimoni attendibili, no?
5: Tommaso, questo discepolo, questo apostolo, che non essendo stato presente alle prime apparizioni di Gesù, non crede quando gli raccontano: ma guarda che l'abbiamo rivisto, guarda che è vivo. Lui, insomma, è molto, molto scettico e dice: sì, potrò credere solo se.
6: Lui più che dubbioso, no? Lui si rifiutò proprio di credere, come avevamo appena detto, no? Si rifiuta di credere alla testimonianza di testimoni attendibili, di gente che lui conosceva benissimo, le donne, e Pietro, Giovanni, che lui addirittura poi pretese delle prove molto specifiche. Quindi non gli bastava per lui vedere Gesù, ma addirittura doveva toccarlo e toccare ripetutamente le sue varie ferite.
5: Forse perché Giuseppe, lui, ecco, per lui come per gli altri discepoli è stato veramente un trauma, quindi non voleva soffrire. Sentendosi preso in giro, comunque credendo a qualcosa che potesse non essere vera, probabilmente era questa non voler soffrire, non voler lasciarsi trarre in inganno.
6: Allora, sì, sicuramente Tommaso probabilmente era già, diciamo, di natura, no, scettica. Però ecco, non bisogna, come dicevi tu, tralasciare l'ipotesi che è anche possibile che magari lui fosse rimasto eccessivamente sconvolto dalla tragedia della crocifissione, no? Quindi probabilmente il racconto di chi aveva assistito alla crocifissione lo aveva convinto, no, che quel fianco trafitto, quelle varie ferite, no, rappresentassero una morte tale da rendere impossibile la resurrezione. Quindi lui si era fatto un'idea, no, ecco, che Gesù, essendo stato ucciso in quel modo, non poteva più risorgere. Okay? Quindi è positivo che, nonostante il suo scetticismo, Tommaso comunque volesse stare ancora con coloro che credevano, quindi non abbandonò il gruppo. Okay? Quindi l'incredulità di Tommaso era sì forte, però era sincera. E tutto sommato è un bene che lui si fosse rifiutato di fingere di credere. Questo è un insegnamento, credo, che vale anche per noi, quando lui in effetti non credeva. Noi, se c'è qualcosa di cui non siamo convinti, non dobbiamo perché magari, ecco, il gruppo ci dice che una cosa è così, ma in ogni cosa, no, come dice l'Apostolo Paolo, voi prendete, esaminate ogni cosa e poi alla luce della scrittura valutate, alla luce della vostra poi esperienza personale con Dio. Quindi tutto sommato, diciamo, l'esempio di Tommaso ci può essere anche utile sotto questo punto di vista. Bisogna sempre essere sinceri con se stessi, con Dio e con gli altri. Leggiamo adesso i versetti 26-27. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Quindi il testo qua ci suggerisce che Gesù abbia incontrato i discepoli, adesso anche Tommaso, dopo circa una settimana. E Gesù entra nella stanza nello stesso modo misterioso e straordinario con cui era entrato la prima volta, okay? Quindi a porte serrate, no? E qui presenta anche loro lo stesso saluto, quando dice appunto pace a voi. E una piccola nota qui, le porte serrate del luogo, no? Dimostra che nonostante avessero creduto che Gesù era risuscitato dai morti, questa verità doveva ancora, diciamo, farsi strada in ogni aspetto della loro vita, dei loro pensieri. Quindi evidentemente ancora avevano un po' di timore, no, dei giudei, per cui si sentivano più al sicuro con la porta chiusa.
5: Mm-hmm. È interessante che Gesù proprio si relaziona con Tommaso così come lui voleva. E sì, questo ci fa capire che il Signore ha comprensione anche delle nostre fragilità e magari della difficoltà a credere, perché Gesù poteva non dare tutte queste spiegazioni, dire se vuoi credere che sono io, ok, altrimenti. Invece lui appunto scende al livello di Tommaso e dice: dai, vieni allora, a constatare.
6: Sì, è verissimo, Gesù qui concede a Tommaso tutte le prove che lui ha chiesto. Come dici tu, Gesù ovviamente non era obbligato a farlo, avrebbe potuto benissimo esigere la fede di Tommaso sulla base delle prove fornite dagli altri, no? Però in una forma di misericordia e gentilezza Gesù concesse a Tommaso ciò che aveva richiesto, no? E deve essere stata una sorpresa per Tommaso sentirsi ripetere da Gesù
5: le stesse cose
6: che in precedenza agli altri discepoli, ok? Quindi, e come disse qualcuno, non c'è modo migliore di far vergognare un bravo uomo delle sue parole folli che ripetergliele quando poi è calmo, ok? Quindi Tommaso, risentendo adesso, no, da Gesù le sue stesse parole, sicuramente questo lo portò, diciamo, a riflettere. E qui vediamo come l'interazione, no, fra Gesù e Tommaso mostra come questo Gesù risorto sia pieno di amore, di grazia e gentilezza per il suo popolo. E questo non è mai cambiato. Perché l'intera conversazione, se noi ci riflettiamo, era in effetti un rimprovero, no? Ma era così velato dall'amore che Tommaso non si è accorso neppure, no? Quindi, perché Gesù in qualche modo diciamo che rimprovera Tommaso, però Tommaso, sappiamo come Gesù aveva un modo particolare, speciale, no? Di rivolgere anche dei rimproveri, dei richiami, no? Ma lo faceva sempre con amore, con tatto, con misericordia.
5: E poi questo episodio di questo capitolo, anche di quelli precedenti, ci porta ad avere una visione del modo diverso di credere. Gesù è apparso a Maria Maddalena, poi è apparso ai discepoli, Pietro e Giovanni sono andati a vedere, a constatare anche loro al sepolcro. Ecco, c'è, come si può dire, cittadinanza per varie modalità o tempi diversi di credere. Il Signore ha aperto a tutti la porta, non l'ha chiusa a nessuno, quindi anche per noi la stessa cosa. C'è chi crede subito, c'è chi ha bisogno di avere una prova, c'è chi crede anche attraverso quello che gli altri dicono, c'è chi deve vedere, c'è chi deve toccare.
6: Sì, e questo lo vediamo anche poi nell'incontro che Gesù ha avuto con Pietro, no, sulla spiaggia, quando per ben tre volte gli chiede Pietro, tu mi ami? E Pietro risponde, Signore, nel testo greco, no? E Pietro risponde, Signore, io ti voglio bene. Cioè si rende conto che ancora non era in grado di poter amare di quell'amore che chiedevano. Ed è molto bello che la terza volta che Gesù gli fa questa domanda, gli dice, allora Pietro, tu mi vuoi bene? Ecco, quindi ben Gesù che va incontro, no? Tu al momento sei in grado di darmi questo e io lo accetto perché è con tutto il tuo cuore. E quindi questa è la bellezza del nostro Dio, del nostro Signore Gesù. E poi qua Gesù comandò in maniera chiara a Tommaso di porre fine alla sua incredulità e di cominciare a credere, quando gli disse non essere incredulo ma credente. Gesù è stato, abbiamo detto, generoso, amorevole, misericordioso nei confronti di Tommaso, però non lo ha lodato, no, per la sua incredulità. Gesù adesso voleva portarlo dal dubbio e dall'incredulità alla fede. Quindi qui vediamo che Gesù non attribuisce a Tommaso il merito della sua fede precedente o della sua fede negli insegnamenti, nei miracoli che Gesù aveva compiuto in vita. Poiché Tommaso, non aveva creduto adesso nel Gesù risorto, lui l'ho chiamato incredulo. E questa è una riflessione anche per noi. Nella fede noi non possiamo vivere di rendita di quello che abbiamo fatto nel passato. Ogni giorno per noi si deve rinnovare la nostra fede, la nostra fiducia, la nostra consacrazione nei confronti di Dio.
5: Siamo giunti proprio al termine di questa nostra riflessione, ma continueremo la prossima settimana perché ancora ci sono dei versi importanti da condividere. Quindi grazie Giuseppe, alla prossima.
6: Un caro saluto a tutti.

Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 4. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni curate da Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo ci portano oggi alla lettura del capitolo 3, versetto 12, dove è scritto: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Vivere piamente in Cristo Gesù, vivere in un modo che mette in risalto Gesù e non il proprio ego, per esempio riguardo ad ambizioni e traguardi personali. Pensare in un modo che onori Dio mostrando fiducia in ciò che Egli dice più che in ciò che ascoltiamo intorno a noi, per esempio sugli stili di vita sessuale. Parlare in un modo che rifletta il carattere mansueto di Cristo e non seguendo il pensiero diffuso per il quale devi alzare la voce per farti valere. Se vuoi vivere per Gesù, la tua vita sarà per forza di cose controcorrente rispetto alla maggior parte delle persone che ti circondano e ciò porterà all'ostilità. Puoi aspettarti beffe, scherni, pressioni, insulti, perfino violenze psicologiche e fisiche. Non tirarti indietro allora quando hai il sentore di queste cose e non stupirti quando le subirai, ma persevera in Cristo, continuando a confidare in Dio e nella Bibbia, a vivere esaltando Gesù e a riflettere il suo carattere mansueto.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme e leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 a 24. Non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Avete mai preso una contravvenzione? Io sì. Avevo superato di 9 km all'ora il limite di velocità. E mentre la gente compilava il verbale di infrazione, pensavo fra me: farebbero meglio a perseguire i veri pirati della strada o i truffatori. Ma poiché avevo infranto la legge, dovevo soltanto tacere. I trasgressori non li consideriamo tutti sullo stesso piano, li classifichiamo in categorie. Ci sono i grandi peccatori che violano apertamente la legge di Dio e poi ci sono gli altri, come me. Ma Dio ha in orrore il peccato e noi, ognuno di noi senza eccezione, abbiamo disubbidito e disubbidiamo alla sua volontà. Il versetto citato questa mattina è chiaro: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora cosa possiamo fare? Semplicemente mettere la nostra fiducia nel Signore Gesù, che ha pagato al nostro posto per i nostri peccati, come è scritto in Isaia capitolo 53 versetto 5. E ci promette che se gli affidiamo tutto il nostro, hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora cosa possiamo fare? Semplicemente mettere la nostra fiducia nel Signore Gesù, che ha pagato al nostro posto per i nostri peccati, come è scritto in Isaia.

confessando il nostro stato di peccatori e i peccati che abbiamo commesso. Diciamogli: Signore Gesù, perdonami, fa di me una nuova persona, fammi passare dalla morte alla vita. E il Signore ascolterà e risponderà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti. È il 5 agosto e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 23, il verso 25, dove è scritto: possano tuo padre e tua madre rallegrarsi e possa gioire chi ti ha partorito. Credo che questo verso risulti più completo se si leggono insieme anche i precedenti 23 e 24. È una sorta di insegnamento, quale può essere quella di un padre o di un maestro a un figlio o discepolo. È difficile però per noi oggi collocare questi insegnamenti nell'educazione dei nostri figli, perché la genitorialità ha perso molto della sua autorevolezza, perché viene per lo più privilegiato un tipo di educazione che mira a rendere i nostri figli sempre più autonomi e disinvolti nell'affrontare la vita, a scapito però di una relazione quasi alla pari, per cui insegnamenti e consigli hanno un ruolo marginale. Invece, nella cultura ebraica, onorare il padre e la madre rappresentava uno dei pilastri non solo della vita familiare, ma anche sociale. Era un sistema da cui partiva tutto l'assetto della società. Per questo la vecchiaia, le malattie degli anziani, l'esperienza dei genitori venivano considerate degne di rispetto. Quindi il rispetto e l'obbedienza ai genitori avevano come conseguenza la benedizione sulla famiglia. Ciò non cambia il fatto che, allora come oggi, un figlio che vive secondo la giustizia di Dio e con saggezza porta gioia sia al padre che alla madre. Questo discorso vuole non solo essere marginalmente polemico con i metodi educativi dei nostri giorni, ma anche enfatizzare il nostro personale atteggiamento di rispetto e obbedienza verso il nostro Padre Celeste, per non essere solo figli lagnosi e sempre bisognosi di sostegno, ma anche fonte di gioia verso colui che ci ha amati e ci ama ancora, nonostante tutto.
2: La riflessione di oggi parla di una festa a sorpresa. Per il suo compleanno pensammo di stupire nostro padre con una festa a sorpresa. D'altronde non ne aveva mai ricevuta una. Per organizzarla, io e gli altri membri della famiglia ci scambiammo una miriade di telefonate e messaggi. Insieme scegliemmo il posto in cui festeggiare, cosa regalargli e il gusto della torta. Francamente, pensavamo che avesse intuito qualcosa, ma quando arrivò quel giorno e fu portato nella pizzeria dove lo aspettavamo tutti, non appena entrò si commosse. La sua reazione mi emozionò così tanto che mi misi a piangere anche io. Non se lo aspettava, perché nessuno mai aveva fatto qualcosa del genere per lui, neanche i suoi genitori da piccolo. Molto spesso critichiamo i nostri genitori perché non ci hanno dato qualcosa, ma hai mai pensato che è difficile per loro dare qualcosa che non hanno ricevuto? Ero felice, eppure non avevo fatto niente di straordinario. Forse ogni figlio dovrebbe organizzare almeno una volta una festa a sorpresa ai propri genitori. Come un buon padre, anche Dio sta preparando per me e per te una festa a sorpresa che si chiama miracolo. Guarigione fisica, lavoro, famiglia, figli, metti il nome che vuoi alla festa che stai aspettando da tempo e immagino Dio, Gesù e lo Spirito Santo mettersi d'accordo su come organizzarla per stupirti. La festa sta per iniziare e con Dio si ripete ogni giorno.
3: A prima vista il verso di Proverbi 23-25 potrebbe sembrare un semplice augurio o un invito a essere bravi figli, ma se analizziamo in profondità

0: vita, scopriamo che questa parola ci richiama alla nostra responsabilità verso chi ci ha donato la vita. I nostri genitori non ci hanno solo messo al mondo, ci hanno cresciuto, hanno fatto sacrifici e quante preghiere silenziose hanno fatto che quasi certamente ignoriamo. La scrittura qui non ci sta chiedendo di ripagarli raggiungendo il successo per renderli orgogliosi. La parola chiave è un'altra, è rallegrarsi, è gioire. La gioia più grande per un genitore è vedere un figlio che impara ad amare, che cammina nella verità e diventa un uomo o una donna che serve il Signore. Noi come figli ricordiamoci di avere un'opportunità importante, quella di consolare il cuore di un genitore, soprattutto se è anziano. Le nostre scelte, le nostre parole, il nostro modo di vivere lasciano un segno profondo nell'anima dei nostri genitori. Siamo in un certo senso i custodi della loro vecchiaia, della loro pace interiore. Purtroppo la realtà ci parla anche di famiglie non molto perfette. Ci sono figli che portano ferite profonde a genitori che non hanno saputo amare come dovevano e ci sono genitori che piangono per figli che hanno smarrito la strada. Per loro questa riflessione non deve pesare come un giudizio, ma come una promessa di riscatto. Onorare il padre e la madre permetterà loro di rallegrarsi. A volte significa semplicemente avere il coraggio di perdonare, di fare il primo passo o di spezzare catene di incomprensione che durano da anni, prima che tutto rischi di diventare un rimpianto irreparabile. Oggi restituiamo una delle migliaia di carezze che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Dedichiamo un po' di tempo a chi ha ascoltato tutte le nostre storie infantili e soprattutto benediciamo queste colonne che ci hanno permesso di assaporare la vita, soprattutto dopo aver conosciuto l'autore della vita. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Il bello e il brutto della scienza. La scienza, abbiamo visto anche attraverso quella che è stata l'esperienza personale nel tempo, ma la storia ci dice che la scienza ha salvato l'umanità dalle epidemie, ci ha portati sulla Luna. Oggi possiamo ascoltare la radio, ad esempio, attraverso lo smartphone, quindi tante cose belle, tante conquiste, ma la scienza ha anche creato la bomba atomica. Benvenuti a una nuova puntata, appunto, del bello e il brutto della scienza. E con noi il professor Giovanni Sauri, docente di scienze naturali al liceo scientifico di Scordia. Benvenuto Giovanni.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Da dove partiamo oggi? Dal bello o dal brutto della scienza?
2: Oggi partiamo dal bello. Parliamo di Fritz Haber. Potremmo anche intitolare questa puntata appunto Fritz Haber è la scienza per la vita. Ci soffermeremo appunto a parlare di questo scienziato che è stato insignito del premio Nobel per aver sintetizzato l'ammoniaca, dalla quale poi si sono potuti ricavare i fertilizzanti. Vediamo appunto la sua storia, facendo però un passo indietro nel tempo. Siamo agli inizi del Novecento, in un mondo in cui la popolazione cresce a ritmi vertiginosi, però la Terra non riesce a produrre cibo per tutti. Tant'è vero che gli scienziati dell'epoca lanciano un allarme inquietante per certi versi. Sostengono che da lì a pochi decenni miliardi di persone rischiano di morire letteralmente di fame. Praticamente l'umanità si trova sull'orlo di una vera e propria catastrofe. E proprio quando tutto sembra perduto, un uomo, che è Fritz Haber, il protagonista della nostra storia, trova la soluzione. E quindi noi oggi parleremo di come una mente geniale, la mente di un singolo chimico, abbia letteralmente salvato il mondo da una carestia globale. Chi era Fritz Haber? Fritz Haber nasce nel 1868 a Breslavia, attualmente in Polonia, ma all'epoca faceva parte della Prussia, e nasce da una famiglia ebraica agiata. Tuttavia lui nel 1892 decide di convertirsi al luteranesimo, però non lo fa per una scelta di fede, sostanzialmente lo fa soltanto in maniera pragmatica e patriottica, possiamo dire, perché all'epoca in Germania le origini ebraiche precludevano le cattedre universitarie più prestigiose oppure le cariche pubbliche di alto livello appunto a chi era di origine ebraica. Per capire l'importanza di Fritz Haber, allora dobbiamo fare anche un piccolo viaggio nel mondo dell'agricoltura. Perché? Noi sappiamo che tutti gli esseri viventi, compreso noi esseri umani, abbiamo necessità di utilizzare azoto. L'azoto è una sostanza molto comune e l'aria che noi respiriamo sostanzialmente è composta in gran parte di azoto, per circa il 78%. Però c'è un problema. Questo azoto lo troviamo bloccato in una forma chimica che non può essere utilizzata direttamente dalle piante, che appunto non riescono ad assorbirlo direttamente dall'aria. Hanno bisogno le piante che l'azoto venga fissato nel terreno sotto forma di altri composti chimici. E da sempre l'uomo ha utilizzato dei fertilizzanti appunto per immettere azoto nel terreno, fertilizzanti naturali come il letame o il guano degli uccelli. Ma in un periodo, appunto all'inizio del Novecento, questi fertilizzanti cominciano a scarseggiare. L'umanità quindi rischia una carestia globale. Ed è qui che entra in scena il nostro protagonista, Fritz Haber, che è un uomo ossessionato da una convinzione, cioè vuole che la scienza sia utile, pragmatica, che sia al servizio della società e del progresso della sua nazione. Haber si chiude quindi nel suo laboratorio all'Università di Karlsruhe e praticamente il suo obiettivo è quello di costringere l'azoto dell'aria a legarsi con l'idrogeno per creare ammoniaca, che è la base di ogni fertilizzante. Per fare questo lavora notte e giorno nel suo laboratorio, sperimenta tutta una serie di macchinari che utilizzano elevate temperature, pressioni altissime, cerca di utilizzare anche delle sostanze, dei catalizzatori che permettano di accelerare le varie reazioni chimiche, produrre l'ammoniaca. Una volta prodotta l'ammoniaca, vengono prodotti a loro volta i fertilizzanti che riescono appunto a fissare l'azoto per le piante che hanno bisogno appunto dell'azoto per poter crescere bene. Proviamo a quantificare l'impatto di questa scoperta perché appunto i numeri sono impressionanti. Gli storici della scienza stimano che il processo di produzione dell'ammoniaca che è stato inventato da Fritz Haber abbia potuto sostenere più di 3 o 4 miliardi di persone, cioè oggi noi siamo oltre 8 miliardi, ci avviciniamo a grandi passi a 10 miliardi e questo significa che quasi la metà della popolazione del mondo attualmente deve il proprio sostentamento in modo diretto o indiretto alle intuizioni geniali di Fritz Haber. Quindi oggi a tavola noi mangiamo un pezzo di pane, un piatto di pasta, di verdura. Sappiamo che gli atomi di azoto che stiamo assumendo con l'alimentazione, in un modo o nell'altro, sono passati attraverso una fabbrica che usa il metodo Haber per produrre i fertilizzanti. E per questo motivo Haber è stato insignito appunto del premio Nobel per la chimica nel 1918. La motivazione era quella appunto di Haber, dicevano, è riuscito a produrre il pane dall'aria, cioè utilizzando un elemento comune preso direttamente dall'aria assieme all'idrogeno.
1: Pensi che l'impatto del processo Haber-Bosch sulla sopravvivenza umana superi i danni ecologici causati dall'agricoltura intensiva?
2: Nel breve termine, il processo Haber-Bosch, che ha permesso appunto la sintesi dell'ammoniaca, è stato un successo clamoroso, un successo vitale. Oggi infatti sostiene circa la metà della popolazione mondiale. È chiaro che sul lungo periodo l'eccesso di azoto sta alterando gli ecosistemi globali, causando per esempio l'eutrofizzazione delle acque e l'inquinamento del suolo. Questo fenomeno, poiché l'azoto in eccesso che mettiamo nel terreno viene poi dilavato dalle piogge, va a finire nei fiumi, nei laghi, nei mari e quindi questo comporta un aumento, un'abbondanza di nutrienti nelle acque che fa proliferare in modo incontrollato le microalghe che vanno a consumare tutto l'ossigeno presente nell'acqua. E quindi il risultato è la nascita di gigantesche zone morte, diciamo, oceaniche o sottomarine che sono prive di ossigeno e dove i pesci e le specie marine quindi non possono più sopravvivere. E poi un altro effetto è che l'azoto chimico chiaramente evapora dai campi coltivati, sotto forma di altri composti chimici che sono nocivi per l'atmosfera e che vanno fortemente a aumentare lo smog e l'inquinamento atmosferico. Chiaramente oggi la comunità scientifica sta cercando di investire nello sviluppo anche di fertilizzanti cosiddetti ecologici che riescono quindi ad ovviare a questi inconvenienti.
1: A questo punto, come valuti il fatto che lui abbia ricevuto un premio Nobel, però lui ha avuto anche un ruolo attivo nella guerra, quindi c'è un po' di contrasto?
2: Sì, perché è chiaro che nel momento in cui gli fu assegnato il premio Nobel, la comunità scientifica insorse in qualche modo. Molti scienziati, addirittura non parteciparono alla premiazione, qualcuno rifiutò il premio Nobel che era stato loro assegnato. Però il Comitato di Stoccolma scelse di premiare Haber proprio per l'altissimo valore scientifico e umanitario della sua scoperta, separando l'invenzione chimica dall'invenzione dall'uso bellico che poi lo scienziato fece, a proposito della guerra chimica. E quindi questo dimostra come i premi scientifici tendono a isolare, la scoperta pura dal contesto politico e morale del suo autore.
1: Ma se non ci fosse stata la scoperta, questa scoperta di questo scienziato di Haber, la scienza avrebbe trovato un altro modo per riuscire a sfamare il pianeta?
2: La scienza prima o poi ci sarebbe arrivata, sicuramente, ma forse, chi lo sa, troppo tardi. All'inizio del Novecento, infatti, le riserve mondiali di sostanze naturali che producevano i fertilizzanti erano quasi esaurite. E quindi il processo Haber-Bosch dette una svolta nella produzione dei fertilizzanti. È chiaro che adesso, oggi, con le conoscenze scientifiche che abbiamo, si riuscirebbe ad ovviare all'inconveniente. Questo, per esempio, utilizzando piante come il trifoglio, la fava, la soia, che appunto ospitano nelle proprie radici dei batteri particolari che sono capaci di fare ciò che i fertilizzanti artificiali fanno, cioè catturano l'azoto dall'aria e lo fissano nel terreno in modo che le piante lo possano utilizzare. Oppure, invece di versare azoto chimico, si potrebbero utilizzare altri microrganismi vivi come funghi, batteri protettori. Insomma, adesso ci sono delle tecnologie, delle biotecnologie in grado di ovviare, ma all'epoca probabilmente ancora era troppo presto, la scienza non aveva fatto di questi progressi.
1: Diciamo che per il tempo che lui aveva a disposizione, quindi c'era una certa urgenza nel dare
2: Urgenza.
1: risposta al bisogno di cibo dell'umanità, quindi in quel momento quella è la cosa più veloce forse che si è riuscita a fare, perché abbiamo impiegato tanti, tanti anni per raggiungere i risultati che abbiamo oggi. E ancora comunque il nostro mondo fa uso di, diciamo, di pesticidi o di fertilizzanti che non sono naturali, purtroppo, ancora oggi,
2: Sì.
1: nonostante ci siano le alternative, anche perché i costi, mi pare che siano un po',
2: Sono più bassi, è
1: eccessivi.
2: chiaro.
1: Quindi sono eccessivi quelli diciamo, naturali, invece
2: Quelli
1: quelli
2: naturali,
1: normali.
2: quelli sintetici chiaramente sono decisamente più bassi.
1: Grazie Giovanni, allora alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: A Radio Logos. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme con Il libro più letto e con Maria. Se è la prima volta che sei con noi, contattaci, noi siamo veramente piacevolmente sorpresi delle persone che comunque vogliono sapere qualcosa in più e siamo disponibili, quindi non tardare a farti anche sentire. E oggi c'è una lamentazione di cui parlerà Enzo, la lamentazione su un faraone, sulla sua caduta. Ascoltiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: È il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato a considerare il capitolo 31 di Ezechiele. In esso viene espresso il giudizio contro Faraone. Ora, nei versetti dal 10 al 14, ci è parlato della caduta di Faraone. Perciò così parla Dio, il Signore. Perché era salito a tanta altezza e sporgeva la sua vetta fra il folto dei rami, e perché il suo cuore s'era insuperbito della sua altezza. Io lo diedi in mano del più forte fra le nazioni, affinché lo trattasse a suo piacimento. Per la sua impietà io lo cacciai via. Degli stranieri, più violenti fra le nazioni, lo hanno tagliato e lo hanno abbandonato. Sui monti e in tutte le valli sono caduti i suoi rami, i suoi ramoscelli sono stati spezzati in tutti i burroni del paese, tutti i popoli della terra si sono ritirati dalla sua ombra e lo hanno abbandonato. Sul suo tronco, caduto, si posano tutti gli uccelli del cielo e sopra i suoi rami stanno tutte le bestie dei campi. Così è avvenuto affinché tutti gli alberi piantati presso le acque non siano orgogliosi della propria altezza, non sporgano più la vetta fra il folto dei rami e tutti gli alberi potenti che si dissetano alle acque non persistano nella loro fierezza, poiché tutti quanti sono dati alla morte, alle profondità della terra, assieme ai figli degli uomini, a quelli che scendono nella fossa. In questi versetti che abbiamo letto abbiamo visto Faraone gonfio d'orgoglio. L'orgoglio è il male peggiore dell'umanità e ogni cuore umano ne è ripieno. Per Faraone, come per Satana, fu quello che lo accecò e non gli fece comprendere il pericolo a cui andava incontro. La frase «io lo diedi in mano», riportata al versetto 11, indica come Faraone fu consegnato letteralmente da Dio nelle mani del re babilonese e che l'Egitto venne conquistato. Ora, dai versetti seguenti, vedremo la lamentazione sulla caduta di Faraone. Questa è una sezione notevole della parola di Dio che ti raccomando di seguire molto attentamente. Leggiamo quindi il versetto 15. Così parla Dio, il Signore. Il giorno che egli discese nel soggiorno dei morti, io bandii un lutto. A motivo di lui velai l'abisso, ne arrestai i fiumi e le grandi acque furono fermate. A motivo di lui feci vestire a lutto il Libano e tutti gli alberi dei campi vennero meno a motivo di lui. L'espressione soggiorno dei morti in questo versetto è in ebraico Sheol. Ciò ci fa capire che Faraone sta per essere ucciso. Ma il termine Sheol, se a volte significa tomba, vuole anche dire e designare il mondo invisibile, la regione sconosciuta, cioè la dimora della morte. Campi vennero meno a motivo di lui. L'espressione soggiorno dei morti in questo versetto è in ebraico Sheol. Ciò ci fa capire che Faraone sta per essere ucciso. Ma il termine Sheol, se a volte significa tomba, vuole anche

La polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato. Dovete sapere, amici, che il corpo umano non è altro che polvere e parlando degli uomini, il salmista dice nel Salmo 103, versetto 14: perché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Abbiamo bisogno, amici, di ricordarci che per quanto concerne i nostri corpi, siamo polvere e che quando mettiamo i nostri corpi nella terra, tornano in polvere. Se questo unicamente fosse il nostro destino futuro, ci sarebbe veramente da essere scoraggiati della vita. Ma Gesù ci dice ben altro. Egli parlò del fatto che quando un credente muore, il suo corpo dorme. E Paolo parla del corpo fisico, come di chi sta dormendo in Prima Tessalonicesi 4, versetto 13.

Sorge quindi una domanda: dove vanno gli spiriti dei perduti? Anche essi vanno nello Sheol, cioè il mondo invisibile? Sappiamo da una chiara spiegazione di Gesù in Luca capitolo 16, nei versetti che vanno dal 19 al 31, che due uomini morirono, furono posti nello Sheol e che esso è diviso in due compartimenti. Uno è chiamato il luogo del tormento e lì andò il ricco, l'altro è chiamato il seno di Abramo ed è il luogo dove andò il mendicante quando morì. Sarà utile ricordare a questo punto che il luogo del tormento non va confuso con l'inferno o lo stagno di fuoco descritto nel Nuovo Testamento. Leggiamo questo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, versetti dall'11 al 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Con questa precisazione in mente, amico, nota come Ezechiele dia un'immagine di come Faraone scende nello Sheol. Ricorda che Dio non sta parlando del corpo di Faraone qui. La tomba riceve i corpi, ma la parte immateriale dell'uomo, cioè lo spirito, che ha una durata eterna, va nello Sheol, aspettando il giudizio. Quando Faraone morì e l'Egitto cadde, il mondo intero fu in lutto perché tutti dipendevano da loro economicamente e si appoggiavano sulla loro potenza. Ecco perché il versetto 15 dice: a motivo di lui belai l'abisso, ne arrestai i fiumi e le grandi acque furono fermate, a motivo di lui feci vestire a lutto il Libano. Leggiamo ora i versetti dal 16 al 18 che concludono questo capitolo 31 di Ezechiele. A rumore della sua caduta feci tremare le nazioni, quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti con quelli che scendono nella fossa. Nelle profondità della terra si consolarono tutti gli alberi di Eden, i più scelti e i più belli del Libano, tutti quelli che si dissetavano alle acque. Anch'essi discesero con lui nel soggiorno dei morti, verso quelli che la spada ha uccisi, verso quelli che erano il suo braccio e stavano alla sua ombra, in mezzo alle nazioni. A chi dunque somigli tu per gloria e per grandezza fra gli alberi di Eden? Così tu sarai precipitato con gli alberi di Eden nelle profondità della terra. Tu giacerai in mezzo agli incirconcisi, fra quelli che la spada ha uccisi. Tale sarà il Faraone con tutta la sua moltitudine, dice Dio, il Signore. Come sono solenni le parole che abbiamo letto e che dicono: quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti con quelli che scendono nella fossa. Ora, l'albero che rappresenta Faraone è tagliato. Lui va nello Sheol e cosa scopre? Arrivando trova gli altri governatori che erano stati uccisi e scopre anche qualcos'altro, che c'è democrazia nella morte. Parliamo tanto oggi di integrazione, ma non c'è niente che unisce il ricco e il povero, il nero e il bianco, maschio e femmina, come la morte. Essa li unisce tutti insieme.

0: sullo stesso livello non solo i corpi nella tomba, ma anche i loro spiriti. Probabilmente una delle cose sorprendenti per molte persone sarà quella di scoprire che non sono morti come animali. Un ateo mi disse un giorno: quando un uomo muore è come un cane che muore, che semplicemente finisce di esistere, perché non c'è vita dopo la morte. Bene, questa persona avrà una sorpresa quando andrà allo Sheol e troverà tutti quelli che sono lì. Sarà una compagnia di molte persone che non hanno creduto che c'è una vita dopo la morte e un giusto giudizio futuro. Allora queste persone saranno tutte insieme e questa sarà una integrazione totale. Gli spiriti di tutti quelli che hanno rifiutato il Signore Gesù saranno lì, non perché sono peccatori, ma perché hanno rigettato Cristo come loro unico Salvatore. Il peccato che non sarà mai perdonato è rigettare Cristo, o come lo chiama la parola di Dio, la bestemmia contro lo Spirito Santo. Bestemmiare significa dire male di qualcuno in modo offensivo. Lo Spirito Santo ci vuol convincere del nostro peccato e che esiste una giustizia, esiste un giudizio finale, se rifiutiamo Gesù. Bestemmiare lo Spirito vuol dire, in altre parole, rigettare Cristo come Salvatore, rigettarlo come Signore, dire che lo Spirito Santo non dice la verità. Questo peccato li porta oggi nello Sheol e domani davanti al grande trono bianco del giudizio e infine nello stagno del fuoco. Il Signore Gesù lo rese molto chiaro quando, come ho detto poco fa, parlando dell'opera che avrebbe compiuto lo Spirito Santo, disse nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, versetti 7 sino all'11: «Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma leggiamo nel capitolo 32 di Ezechiele il proseguimento di questa lamentazione, leggendo i primi versetti dall'1 al 15. L'anno dodicesimo, il dodicesimo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul faraone, re d'Egitto, e digli: tu eri simile a un leoncello fra le nazioni, eri come un coccodrillo nei mari, ti slanciavi nei tuoi fiumi, con i tuoi piedi agitavi le acque nei intorpidivi canali. Così parla Dio, il Signore. Io stenderò su di te la mia rete, mediante gran moltitudine di popoli, i quali ti tireranno fuori con la mia rete. Ti abbandonerò sulla terra e ti getterò in mezzo ai campi. Farò che su di te vengano a posarsi tutti gli uccelli del cielo e sazierò di te le bestie di tutta la terra. Metterò la tua carne su per i monti e riempirò le valli dei tuoi avanzi. Annaffierò del tuo sangue fin sui monti, il paese dove nuoti. I canali saranno ricolmi di te. Quando ti estinguerò, velerò i cieli e ne oscurerò le stelle, coprirò il sole di nuvole, la luna non darà la sua luce. A causa di te oscurerò tutti gli astri che splendono in cielo, estenderò le tenebre sul tuo paese, dice Dio, il Signore. Affliggerò il cuore di molti popoli, quando farò giungere la notizia della tua rovina fra le nazioni, in paesi che tu non conosci. Farò in modo che di te resteranno attoniti molti popoli, e i loro re saranno presi da spavento per causa tua. Quando io brandirò la mia spada davanti a loro, ognuno di essi tremerà ogni istante per la sua vita, nel giorno della tua caduta. Infatti così parla Dio, il Signore: la spada del re di Babilonia ti piomberà addosso. Io farò cadere la moltitudine del tuo popolo per la spada di uomini potenti, tutti quanti più violenti fra le nazioni, ed essi distruggeranno il fasto dell'Egitto, e tutta la sua moltitudine sarà annientata. Farò perire tutto il suo bestiame sulle rive delle grandi acque. Nessun piede d'uomo le intorbiderà più, non le intorbiderà più unghia di bestia. Allora lascerò posare le loro acque e farò scorrere i loro fiumi come olio, dice Dio, il Signore. Quando avrò ridotto il paese d'Egitto in una desolazione, in un paese spogliato di ciò che conteneva, quando ne avrò colpito tutti gli abitanti, si conoscerà che io sono il Signore. I versetti del lungo brano che abbiamo letto evidenziano che gli egiziani adoravano sia il leone che il coccodrillo, ma anche che essi a quel tempo avevano un problema ecologico come il nostro, riguardante l'inquinamento dell'acqua, perché il vecchio faraone la intorpidiva. La frase che dice: così parla Dio il Signore. Io stenderò su di te la mia rete, proprio come voi mettete le reti nel Nilo per pescare. Così io ti pescherò, mostro del Nilo, coccodrillo. Indica che è come se Dio dicesse: ti tirerò fuori, ti porterò in un luogo dove non vivrai in un palazzo, ma ti ritroverai sullo stesso piano dei tuoi sudditi. In questo modo la morte livella l'umanità, non è vero? Infatti, dopo poco tempo, il re di Babilonia prenderà l'Egitto, lo distruggerà. Continuiamo con la lettura fino al versetto 28 di Ezechiele, capitolo 32. Ecco il lamento che sarà pronunziato. Lo pronunzieranno le figlie delle nazioni, pronunzieranno questo lamento sull'Egitto e su tutta la sua moltitudine, dice Dio, il Signore. Il dodicesimo anno, il quindicesimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, intona un lamento sulla moltitudine dell'Egitto e falle scendere, lei e le figlie delle nazioni illustri, nelle profondità della terra, con quelli che scendono nella fossa. Chi mai tu superi in bellezza? Scendi e giaci con gli incirconcisi. Essi cadranno in mezzo agli uccisi per la spada vi è data. Trascinate l'Egitto con tutte le sue moltitudini, i più forti fra i prodi e quelli che gli davano soccorso gli rivolgeranno la parola. In mezzo al soggiorno dei morti sono scesi gli incirconcisi, giacciono uccisi dalla spada. Là è l'Assiro con tutta la sua moltitudine, attorno a lui stanno i suoi sepolcri, tutti sono uccisi, caduti per la spada. I suoi sepolcri sono posti nelle profondità della fossa e la sua moltitudine sta attorno al suo sepolcro. Tutti sono uccisi, caduti per la spada, essi che spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Là è Elam con tutta la sua moltitudine, attorno al suo sepolcro. Tutti sono uccisi, caduti per la spada, incirconcisi, scesi nelle profondità della terra. Essi che spargevano il terrore sulla terra dei viventi hanno portato la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa.

0: Hanno fatto un letto per lui e per la sua moltitudine, in mezzo a quelli che sono stati uccisi. Attorno a lui stanno i suoi sepolcri. Tutti costoro sono incirconcisi, sono morti per la spada, perché spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Hanno portato la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa. Sono stati messi fra gli uccisi. Là è Mesec, Tubal, e tutta la loro moltitudine. Attorno a loro stanno i loro sepolcri. Tutti costoro sono incirconcisi, uccisi dalla spada, perché spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Non giacciono con i prodi che sono caduti fra gli incirconcisi, che sono scesi nel soggiorno dei morti con le loro armi da guerra, sotto il capo dei quali sono state poste le loro spade. Ma le loro iniquità stanno sulle loro ossa, perché erano il terrore dei prodi sulla terra dei viventi. Tu pure sarai abbattuto in mezzo agli incirconcisi e giacerai con gli uccisi dalla spada. Questi versetti ci mostrano che il faraone scoprirà che anche gli altri governatori si troveranno giù nello Sheol, il soggiorno dei morti. Ma c'è dell'altro, infatti abbiamo letto al versetto 24, Elam con tutta la sua moltitudine attorno al suo sepolcro. Vedi, amica, amico, i corpi di questi personaggi erano stati messi nella tomba, ma i loro spiriti erano andati in un altro luogo, cioè nel mondo invisibile, che il nostro Signore Gesù chiamò un luogo di tormento, come abbiamo già detto. Ma se tu ora credi in Lui, può essere condotto dopo la tua morte direttamente in cielo, come lo fu il ladrone sulla croce, al quale Gesù disse: oggi sarai con me nel paradiso. Ma il faraone fa degli altri incontri in quel luogo. Infatti ci viene detto che incontrò anche Edom e altri ancora, come leggiamo nei seguenti versetti dal 29 al 32 da Ezechiele capitolo 32. Là è Edom con i suoi re e con tutti i suoi principi, i quali, nonostante tutto il loro valore, sono stati messi con gli uccisi di spada. Anch'essi giacciono con gli incirconcisi e con quelli che scendono nella fossa. Là sono tutti i principi del settentrione e tutti i sidoni che sono discesi con gli uccisi, coperti di umiliazione, nonostante il terrore che incuteva il loro valore. Giacciono incirconcisi con gli uccisi di spada e portano la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa. Il faraone li vedrà e si consolerà di aver perduto tutta la sua moltitudine. Il faraone e tutto il suo esercito saranno uccisi per la spada, dice Dio, il Signore. Poiché io spargerò il mio terrore sulla terra dei viventi, il faraone con tutta la sua moltitudine sarà posto a giacere in mezzo agli incirconcisi, con quelli che sono stati uccisi dalla spada, dice Dio, il Signore. E adesso ascolta, amico, amica. Ezechiele dà solo degli sguardi di sfuggita a quel mondo invisibile chiamato Sheol. Ricordati che noi possiamo solo intravedere questo luogo e darne delle spiegazioni da ciò che la Bibbia ci dice, senza costruire un grattacielo con materiale sufficiente per una capanna. In altre parole, non puoi costruire della teologia su questo che leggiamo, perché tutto quello che abbiamo è una piccola fessura sul mondo invisibile. E questo è quello che Dio vuole che noi possiamo vedere. Bene, con queste riflessioni attorno a questi versetti intensi di Ezechiele, noi ci fermiamo qua. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza, è il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere, la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio. Il titolo Aspettative deluse. Di quali aspettative parleremo? Beh, sono aspettative molto importanti quelle di Gesù, non solo nei confronti dei suoi apostoli, ma anche nei nostri confronti, ma lo vedremo nei prossimi minuti. Intanto il tema lo svilupperemo attraverso il capitolo 11 del Vangelo di Marco, attraverso il quale stiamo proseguendo. Siamo giunti ai versetti da 12 a 19. Il contesto è quello di Gesù che insieme ai suoi apostoli si avvicina alla città di Gerusalemme, man mano, giorno dopo giorno, spostamento dopo spostamento. Erano arrivati vicino al villaggio di Betfage e di Betania e lì avevano trovato un asinello, un puledrino d'asina, e Gesù dice ai discepoli di andarlo a prendere, lo guarda in lontananza. Se vi dicessero qualcosa, dite che serve al maestro e che lo riporterete dopo. E così accade, e prendono questo asinello, l'asinello con un mantello messo sopra sulla groppa, e Gesù montato servirà proprio al Signore per fare un ingresso trionfale nella città. E di questo abbiamo parlato, con folle che lo acclamano, che lo glorificano. Beh, questo episodio si conclude e il mattino seguente, ci dice, per quanto riguarda l'appuntamento con Dio di oggi, ci dice Marco che Gesù parte da Betania, appunto, e a un certo punto ha fame. Camminano, si trovano davanti un albero di fichi che è apparentemente molto prosperoso, diciamo così, è pieno di foglie. Gesù allora si avvicina per vedere se poteva trovare qualche frutto fra i rami, e invece no, c'erano soltanto foglie, perché, dice Marco, era troppo presto per la stagione dei fichi. Allora Gesù dice all'albero: non produrrai mai più frutti. E i discepoli sentono quello che Gesù diceva, rimangono un po' perplessi, un po' stupiti, e quando tornano a Gerusalemme, arrivano di nuovo in città, Gesù entra nel Tempio e nel Tempio vede che ci sono i mercanti, che ci sono i loro clienti, c'è chi cambia la valuta, immaginiamo persone provenienti da vari paesi dei dintorni, e spesso anche nello stesso paese la valuta era varia, c'era quello che il denaro che veniva coniato dai romani, quello che veniva coniato dagli ebrei e così via, e il tempio utilizzava una certa valuta per cui bisognava cambiare, ma c'era poi anche chi veniva da paesi vicini, e quindi i cambiavalute erano lì all'interno del tempio a fare la loro attività, e altre attività commerciali erano anche quelle di chi vendeva i piccoli e così via, e il tempio utilizzava una certa valuta per cui bisognava cambiare, ma c'era poi anche chi veniva da paesi vicini, e quindi i cambiavalute erano lì all'interno del tempio a fare la loro attività.

si rivolgevano ai sacerdoti del Tempio. E quindi Gesù vede tutto questo commercio all'interno di una casa di adorazione, la casa in cui Dio doveva essere adorato. Invece era come un supermercato, anzi potremmo dire addirittura un centro commerciale di quelli odierni, perché ognuno aveva il suo negozietto e tanti negozietti uno accanto all'altro, magari c'erano quelli più estesi, quelli più grandi, e chi imboniva le persone, chi bandiva la propria merce, la propria attività. E Gesù si trova davanti a tutta questa scena, cerchiamo di immaginarla. E Gesù si indigna, è come se ricevesse una pugnalata nel cuore vedendo tutte queste situazioni assurde in un luogo in cui invece si doveva pregare, si doveva adorare Dio. E cosa fa? Caccia via i mercanti, caccia via i clienti, rovescia le tavole dei cambiavalute con tutto il denaro che veniva sparso sul pavimento, con i cambiavalute che urlavano e cercavano di recuperare le monete che cadevano a terra, e poi anche le bancarelle dei venditori di colombi. E Gesù proibisce a chiunque di portare di nuovo merce nel tempio. E appena la situazione si ferma, Gesù comincia ad insegnare, e questo lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio, aspettative deluse, il titolo, Marco 11, versetti da 12 a 19, il brano del Vangelo su cui ci siamo focalizzati quest'oggi. Abbiamo visto Gesù che da Betsaida e da Betfage ritorna a Gerusalemme insieme ai suoi apostoli, Gesù che sulla sua strada incontra un fico nel momento in cui ha fame, e quest'albero di fico sembra molto promettente perché è pieno di foglie verdi. Gesù cerca in mezzo alle foglie dei frutti per potersene cibare, ma non ne trova, e allora dice all'albero: da te non nascerà mai più alcun frutto. E i discepoli rimangono così un po' interdetti ascoltando queste parole, e subito dopo Gesù entra nel tempio, trova una situazione scandalosa con i cambiavalute, i venditori di colombi per i sacrifici che hanno riempito il tempio come se fosse un centro commerciale, e tutti che comprano e che vendono all'interno della casa di preghiera. E Gesù scandalizzato, Gesù turbato, caccia via i mercanti e coloro che comprano, rovescia tutte le tavole, le bancarelle, tavole dove c'era il denaro, le bancarelle dove c'erano le gabbiette con i colombi, e caccia via tutti. E poi, non appena la situazione si normalizza, ci dice Marco, Gesù all'interno sempre del tempio comincia ad insegnare, e insegna su questo tema, diciamo così, su questo argomento, e dice alle persone che sono rimaste, che a poco si raccolgono attorno a lui, dice: guardate che nelle scritture si legge: il mio tempio deve essere un luogo di preghiera per tutti i popoli, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. E quando i capi sacerdoti, gli altri capi giudei vengono a sapere ciò che Gesù aveva fatto, ovviamente cominciano a progettare il modo migliore per liberarsi di lui. Questa è un'ulteriore motivazione che avevano. Però, ci dice Marco, erano preoccupati perché temevano una sommossa, una rivolta da parte della gente, e la gente non era semplicemente la gente, tra virgolette, ma si trattava di folle e folle di persone che ogni volta che Gesù si spostava in ogni dove lo seguivano per ascoltarlo, perché tutta la popolazione era entusiasta dell'insegnamento di Gesù. E quella sera, ci dice Marco, Gesù e i discepoli uscirono

episodio, quello che abbiamo raccontato, sicuramente che fa riflettere, un fico verdeggiante che promette dei frutti con cui nutrirsi, ma le aspettative di Gesù non trovano alcuna soddisfazione. Aspettative deluse è il titolo appunto del nostro appuntamento con Dio di oggi. E la stessa cosa è la stessa delusione che Gesù prova guardando buona parte del popolo di Israele, buona parte dei maestri del popolo, delle guide del popolo, che sono impreparati, ma forse ancor più sono disinteressati rispetto all'arrivo del Messia. E qui Gesù sottolinea il sonno, l'addormentamento che vede attorno a sé dal punto di vista spirituale. E qui il fico diventa come un simbolo, una spiegazione fatta nella pratica per i suoi apostoli. Ecco, il fico incarna il sonno, la mancanza di sviluppi per quanto riguarda il popolo. E il Tempio, anche qui Gesù ha delle aspettative deluse, è indignato da tutto quello che succede. Il Tempio, che nasce per essere un luogo di adorazione, un luogo in cui c'è dialogo con Dio, in cui si conversa con il cuore in mano, con il proprio creatore, è diventato un centro commerciale, un mercato, brulica di venditori, di uomini disonesti, certamente, che nella maggior parte dei casi almeno, che truffano e si arricchiscono alle spalle magari di chi viene da fuori rispetto alla capitale, viene da piccoli centri, viene dall'estero e non conosce bene le convenzioni, i prezzi, i costi. E lì è molto molto semplice compiere una attività truffaldina. E quindi il luogo di incontro tra terra e cielo si trasforma così in un ambiente che disonora Dio. E quindi anche qui un'aspettativa delusa. Ora credo dobbiamo un po' tirare le somme anche noi, anche io, anche voi, per la vostra vita, perché vedete, se ambientiamo le storie semplicemente nel passato a cui si riferiscono, come questa del Vangelo, facciamo presto ad incolpare gli altri, a carezzarci da noi stessi e tralasciare invece quelle che sono le nostre prerogative, i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri, i nostri modi di fare. E lo dico chiaro, il Signore può restare deluso nelle sue aspettative anche da me, anche da voi. E allora qual è il segreto? Il segreto anche per noi oggi è quello che possiamo trovare ad esempio in uno dei proverbi della Bibbia, uno dei proverbi di Salomone. Il principio della saggezza è il timore del Signore. Ecco, il timore di Dio non è la paura di Dio, ma è il rispetto di Dio. Significa guardare a Dio come l'essenzialità della mia vita, della vostra vita. Dio è il tutto. Questo significa avere timore di Dio, e questo è il principio della saggezza, ci dice il saggio Salomone. E lui lo sapeva bene, visto che il suo attributo, la sua attribuzione è diventata anche questa, scusate il gioco di parole, proverbiale. Il saggio Salomone, che conosce la saggezza, che ha ricevuto la saggezza come dono da Dio nel momento in cui da giovane cominciò a regnare e Dio gli chiese: cosa vuoi che io faccia per te, in visione? E Salomone, invece di chiedere ricchezze, ci dice la Bibbia, invece di chiedere la distruzione dei propri nemici, chiese la saggezza. Beh, credo che questo sia quello che dobbiamo fare anche noi, io e voi. E possiamo dire che c'è un incremento, un'aggiunta importante a questo. E Gesù
dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e poi tutte le altre cose vi saranno date in più, vi saranno date in sopraggiunta. Ecco, è un po' questo anche oggi per me e per voi. Chiediamo al Signore di farci entrare nel suo regno, chiediamo al Signore di trasformare la nostra vita, chiediamo al Signore che ci dia il timore, il rispetto, l'amore per Lui e per il nostro prossimo, e poi tutto il resto, tutte le cose che ci sono necessarie, tutte le cose che ci sono utili, ci saranno date in più. Perché se noi vivremo sotto l'egida, sotto la protezione del timore del Signore, allora anche noi nel nostro carattere, nei nostri atteggiamenti, nella nostra vita mostreremo il carattere del Signore, il carattere di Dio, il carattere di Gesù. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Le considerazioni curate da Andrea Becciolini sulla seconda lettera di Paolo a Timoteo ci portano oggi alla lettura del capitolo 3, versetto 12, dove è scritto: tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Vivere piamente in Cristo Gesù, vivere in un modo che metta in risalto Gesù e non il proprio ego, per esempio riguardo ad ambizioni e traguardi personali. Pensare in un modo che onori Dio mostrando fiducia in ciò che Egli dice più che in ciò che ascoltiamo intorno a noi, per esempio sugli stili di vita sessuale. Parlare in un modo che rifletta il carattere mansueto di Cristo e non seguendo il pensiero diffuso per il quale devi alzare la voce per farti valere. Se vuoi vivere per Gesù, la tua vita sarà per forza di cose controcorrente rispetto alla maggior parte delle persone che ti circondano e ciò porterà all'ostilità. Puoi aspettarti beffe, scherni, pressioni, insulti, perfino violenze psicologiche e fisiche. Non tirarti indietro allora quando hai il sentore di queste cose e non stupirti quando le subirai, ma persevera in Cristo, continuando a confidare in Dio e nella Bibbia, a vivere esaltando Gesù e a riflettere il suo carattere mansueto.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme e leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 a 24. Non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Avete mai preso una contravvenzione? Io sì. Avevo superato di 9 km all'ora il limite di velocità e mentre la gente compilava il verbale di infrazione pensavo fra me: farebbero meglio a perseguire i veri pirati della strada o i truffatori. Ma poiché avevo infranto la legge, dovevo soltanto tacere. I trasgressori non li consideriamo tutti sullo stesso piano, li classifichiamo in categorie. Ci sono i grandi peccatori che violano apertamente la legge di Dio e poi ci sono gli altri, come me. Ma Dio ha in orrore il peccato e noi, ognuno di noi senza eccezione, abbiamo disubbidito e disubbidiamo alla sua volontà. Il versetto citato questa mattina è chiaro. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora, cosa possiamo fare? Semplicemente mettere la nostra fiducia nel Signore Gesù, che ha pagato al nostro posto per i nostri peccati, come è scritto in Isaia, capitolo 53, versetto 5. E ci promette che se gli affidiamo tutto il nostro essere, Dio ci perdonerà e ci darà una nuova vita. Abbandoniamo il pensiero di poter fare una qualsiasi cosa per meritare la sua grazia e mettiamoci umilmente in ginocchio ai suoi piedi per pentirci, confessando il nostro stato di peccatori e i peccati che abbiamo commesso. Diciamogli: Signore Gesù, perdonami, fa di me una nuova persona, fammi passare dalla morte alla vita. E il Signore ascolterà e risponderà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti, è il 5 agosto e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 23, il verso 25, dove è scritto: possano tuo padre e tua madre rallegrarsi e possa gioire chi ti ha partorito. Credo che questo verso risulti più completo se si leggono insieme anche i precedenti 23 e 24. È una sorta di insegnamento, quale può essere quella di un padre o di un maestro a un figlio o discepolo. È difficile però per noi oggi collocare questi insegnamenti nell'educazione dei nostri figli, perché la genitorialità ha perso molto della sua autorevolezza, perché viene per lo più privilegiato un tipo di educazione che mira a rendere i nostri figli sempre più autonomi e disinvolti nella... È difficile però per noi oggi collocare questi insegnamenti nell'educazione dei nostri figli, perché la genitorialità ha perso molto della sua autorevolezza, perché viene per lo più privilegiato un tipo di educazione

0: la madre, rappresentava uno dei pilastri non solo della vita familiare, ma anche sociale. Era un sistema da cui partiva tutto l'assetto della società. Per questo la vecchiaia, le malattie degli anziani, l'esperienza dei genitori venivano considerate degne di rispetto. Quindi il rispetto e l'obbedienza ai genitori avevano come conseguenza la benedizione sulla famiglia. Ciò non cambia il fatto che, allora come oggi, un figlio che vive secondo la giustizia di Dio e con saggezza porta gioia sia al padre che alla madre. Questo discorso vuole non solo essere marginalmente polemico con i metodi educativi dei nostri giorni, ma anche enfatizzare il nostro personale atteggiamento di rispetto e obbedienza verso il nostro Padre Celeste, per non essere solo figli lagnosi e sempre bisognosi di sostegno, ma anche fonte di gioia verso colui che ci ha amati e ci ama ancora, nonostante tutto.
1: La riflessione di oggi parla di una festa a sorpresa. Per il suo compleanno pensammo di stupire nostro padre con una festa a sorpresa. D'altronde non ne aveva mai ricevuta una. Per organizzarla, io e gli altri membri della famiglia ci scambiammo una miriade di telefonate e messaggi. Insieme scegliemmo il posto in cui festeggiare, cosa regalargli e il gusto della torta. Francamente, pensavamo che avesse intuito qualcosa, ma quando arrivò quel giorno e fu portato nella pizzeria dove lo aspettavamo tutti, non appena entrò si commosse. La sua reazione mi emozionò così tanto che mi misi a piangere anche io. Non se lo aspettava, perché nessuno mai aveva fatto qualcosa del genere per lui, neanche i suoi genitori da piccolo. Molto spesso critichiamo i nostri genitori perché non ci hanno dato qualcosa, ma hai mai pensato che è difficile per loro dare qualcosa che non hanno ricevuto? Ero felice, eppure non avevo fatto niente di straordinario. Forse ogni figlio dovrebbe organizzare almeno una volta una festa a sorpresa ai propri genitori. Come un buon padre, anche Dio sta preparando per me e per te una festa a sorpresa che si chiama miracolo. Guarigione fisica, lavoro, famiglia, figli, metti il nome che vuoi alla festa che stai aspettando da tempo e immagino Dio, Gesù e lo Spirito Santo mettersi d'accordo su come organizzarla per stupirti. La festa sta per iniziare e con Dio si ripete ogni giorno.
2: A prima vista il verso di Proverbi 23-25 potrebbe sembrare un semplice augurio o un invito a essere bravi figli, ma se analizziamo in profondità scopriamo che questa parola ci richiama alla nostra responsabilità verso chi ci ha donato la vita. I nostri genitori non ci hanno solo messo al mondo, ci hanno cresciuto, hanno fatto sacrifici e quante preghiere silenziose hanno fatto che quasi certamente ignoriamo. La scrittura qui non ci sta chiedendo di ripagarli raggiungendo il successo per renderli orgogliosi. La parola chiave è un'altra, è rallegrarsi, è gioire. La gioia più grande per un genitore è vedere un figlio che impara ad amare, che cammina nella verità e diventa un uomo o una donna che serve il Signore. Noi come figli ricordiamoci di avere un'opportunità importante, quella di consolare il cuore di un genitore, soprattutto se è anziano. Le nostre scelte, le nostre parole, il nostro modo di vivere lasciano un segno profondo nell'anima dei nostri genitori. Siamo in un certo senso i custodi della loro vecchiaia, della loro pace interiore. Purtroppo la realtà ci parla anche di famiglie non molto perfette. Ci sono figli che portano ferite profonde a genitori che non hanno saputo amare come dovevano e ci sono genitori che piangono per figli che hanno smarrito la strada. Per loro questa riflessione non deve pesare come un giudizio, ma come una promessa di riscatto. Onorare il padre e la madre permetterà loro di rallegrarsi. A volte significa semplicemente avere il coraggio di perdonare, di fare il primo passo, o di spezzare catene di incomprensione che durano da anni, prima che tutto rischi di diventare un rimpianto irreparabile. Oggi restituiamo una delle migliaia di carezze che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Dedichiamo un po' di tempo a chi ha ascoltato tutte le nostre storie infantili e soprattutto benediciamo queste colonne che ci hanno permesso di assaporare la vita, soprattutto dopo aver conosciuto l'autore della vita. Dio ci benedica.

Salve amici. Eccomi puntuale per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie sugli attributi di Dio. Stiamo vedendo gli attributi che sono non solo del Signore stesso, ma Lui li vuole comunicare, vuole che anche noi come uomini ne facciamo uso. E oggi vedremo la verità. Leggo dal Salmo 25 al versetto 5, che dice: guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. E leggo ancora dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, al verso 6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari amici, molti fanno la domanda che da secoli gli uomini fanno, e cioè questa: esiste la verità? Una verità assoluta o universale? Per comprendere se esiste qualcosa come la verità assoluta o universale, dobbiamo cominciare prima a definire che cos'è la verità. Il dizionario definisce la verità come qualcosa conforme ai fatti o alle realtà. Oggi alcune persone direbbero che non esiste la vera realtà, ma solo delle percezioni e delle opinioni, poiché ognuno ha la sua realtà e ha la sua percezione della vita. Dall'altro lato, altri affermerebbero che deve esserci qualche realtà o verità assoluta. Pertanto, quando si considera la domanda se debba esserci qualcosa come la verità assoluta, scopriamo due concezioni diametralmente opposte. Gli uomini si sono sempre posti il problema di capire cosa sia il vero per distinguerlo dal falso. Ci sono sempre state tesi contraddicenti. C'è chi dice che la verità non esiste, chi dice invece che esiste, chi ammette che esistono tante verità, chi invece afferma che ne esista soltanto una. Oggi si dice che la verità è relativa, e un esempio classico della mentalità di oggi è questo: credi nel tuo Dio, allora è vero. Credi nella scienza, allora è vera anche questa. Credi nel destino già scritto, giusto pure questo. Credi che momento dopo momento sii tu a scegliere, più giusto ancora, forse. Quindi, come vediamo, ci sono centinaia di teorie religiose e non, che non essendo dimostrabili assumono la caratteristica di relative. E noi di conoscere la verità vogliamo sempre vedere qualsiasi tema, qualsiasi soggetto, vogliamo vedere, dicevo, alla luce della Bibbia. Cosa dice la parola di Dio? La Bibbia dice che Dio è la verità. Gesù è verità. Essa è una proprietà essenziale, in quanto egli è fedele nella sua natura e nelle sue opere. Ed è
completamente libero da ogni menzogna o frode. Egli è giusto e retto. Per dirla come diceva il profeta Isaia, egli è il Dio di verità. Nei Vangeli quasi tutti gli insegnamenti del Signore Gesù iniziano con l'espressione in verità vi dico. Nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 18 al verso 37 è detto che allora Pilato disse a Gesù: ma dunque sei tu re? E Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto al mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. All'udire questo, il proconsole romano Ponzio Pilato andò letteralmente in crisi e fece, sapete, la stessa domanda che ancora oggi gli uomini si fanno: cos'è la verità? E noi oggi come rispondiamo ad una domanda del genere? Rispondiamo che la verità è la mia religione, la mia denominazione, oppure la mia cultura. E i cristiani oggi come rispondono a questa domanda? Con il contrapporre le varie realtà ecclesiastiche? Certamente no. Bisogna rispondere con la propria vita, con un'etica comportamentale caratterizzata dall'aver conosciuto colui che è la verità. Tanti errori sono stati fatti dai cristiani nel corso della storia e se ne fanno ancora. Ed è giunto il momento di rendere credibile il Vangelo a chi ci vive a fianco. E non abbiate timore, cari amici, affidatevi a Gesù, poiché Lui è la verità. Bene, cari amici, anche oggi il programma giunge a termine e naturalmente 10 minuti sono pochi per trattare un argomento così ampio. Bene, un caro saluto, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo con il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetto 23 al versetto 36. Diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro di me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella sua gloria e del Padre e dei santi angeli. Allora vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno e quando si furono svegliati videro la sua gloria e 2 uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo, ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Oggigiorno il Vangelo che sentiamo predicare è più quello che fa il solletico agli orecchie. E basta guardare la chiesa più grande qua negli Stati Uniti. È un luogo dove la gente va per sentirsi bene e ha un motivatore come guida, non un vero pastore. E le parole di Cristo qui sono molto significative. Ci dà 3 comandamenti se vogliamo seguirlo. 1, negare se stessi. 2, prendere la croce. E 3, seguirlo. E tieni presente che non sta costringendo nessuno a seguirlo, ma se siamo attratti da lui, allora dovremmo considerare bene il costo. Il rifiuto di sé va controcorrente e non ho nemmeno bisogno di spiegarlo perché sappiamo cosa significhi. Ma cosa significa però prendere la nostra croce ogni giorno? Le persone l'hanno interpretato in molti modi, da vivere sotto un particolare peso, sia fisico che emotivo, fino ad essere senza vergogna dell'adorare un Dio che è morto in modo atroce. Quindi essere disposti a morire allo stesso modo. Ed infine, e molto probabilmente è la giusta interpretazione, è quella di deporre costantemente il nostro egoismo ed essere completamente devoti a Cristo e dal suo messaggio, fino al punto che nulla sulla terra possa allontanarci da lui. Questo cambiamento di focus dall'egoismo all'altruismo è ulteriormente illustrato dal commento che non c'è profitto nell'acquistare tutto il mondo se il nostro spirito sarà separato da Dio per l'eternità. Senza Gesù, ragazzi, non abbiamo nulla. Tuttavia Gesù vuole incoraggiare i suoi facendo loro sapere che vedranno l'avvento del suo regno. Il regno di Gesù è iniziato con la sua venuta ed è entrato in vigore con la sua resurrezione, che la maggior parte dei suoi discepoli ha testimoniato. L'età della Chiesa è il proseguimento di quel regno. Il compimento del regno avverrà quando? Alla seconda venuta di Gesù. Il suo andare alla croce è stato per un tempo e poi si è verificato il trionfo. E allo stesso modo le nostre croci sono per un tempo. E poi ci sarà un momento di trasformazione, proprio come quello che Gesù mostra qui a Pietro, Giovanni e Giacomo. Riuscite ad immaginare il volto di Gesù che lampeggia come fulmini, che è probabilmente la traduzione migliore. Questa era la sua vera natura, che doveva nascondere la maggior parte del tempo. Ed infine vediamo ancora una volta il Padre che convalida l'opera del Figlio. Anche se tutte e tre le persone della Trinità sono perfettamente Dio e coeguali in valore, interagiscono però volontariamente in modi diversi, mostrando il loro amore e la loro unità reciproca. Riflessione. Ci lamentiamo nel portare le nostre croci o guardiamo avanti al momento della redenzione? Signore, ti ringrazio per quell'avvertimento. Cosa giova guadagnare il mondo e perdere l'anima? Grazie per avermi chiamato e grazie per avermi dato la forza di rinunciare a quello che il mondo offriva, perché decisamente era molto attraente. Però realizzando la temporaneità di quello che il mondo offre, non c'è confronto a quello che tu ci prometti. Grazie. Apri gli occhi a coloro che ancora non sono in grado di capirlo. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Che belli, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Stili musicali diversi per il secondo e ultimo album di Pino Prota. Un progetto che lo vide in studio nel 1987 con Gianfranco Piccirillo alle tastiere, Raffaele Giuliani al flauto, Alberto Girgenti al piano, Luca Genta al violoncello e lui stesso alle percussioni chitarra, mandola e basso. Come abbiamo già detto tantissime volte, la musica gospel è quella musica che prende ispirazione dal Vangelo, dalla Bibbia. E così come hanno fatto molti in passato, partendo dai Negro Spirituals, ci sono brani che raccontano storie e vite di famosi personaggi biblici. Uno di questi è Noè, e di lui ci canta adesso Pino Prota.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio, egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos.

0: minuti.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 26. In quel giorno chiederete nel mio nome. Quando pensiamo alla croce, siamo troppo propensi a vederla come un'esperienza per la quale dobbiamo solo passare per poi andare oltre. Sì, dobbiamo passare per la croce, ma dobbiamo passarvi per entrarvi. La croce ha per noi un solo significato: la nostra identificazione col Signore Gesù Cristo, identificazione completa, totale ed assoluta, la cui realizzazione avviene soprattutto mediante la preghiera. Il Padre vostro che è nei cieli sa quello di cui avete bisogno prima che glielo chiediate. E allora perché chiedere? Il concetto insito nella preghiera non è quello di ottenere delle risposte da Dio, ma di raggiungere un'unione perfetta e completa con Dio. Se preghiamo soltanto per ottenere delle risposte, rischiamo di rimanere delusi e di rammaricarcene con Dio. Le risposte vengono sempre, ma non nel modo in cui ce le aspettiamo, e la nostra irritazione spirituale dimostra che la preghiera non era per noi il mezzo per identificarci col Signore. Non siamo qua giù per dimostrare che il Signore risponde alle nostre preghiere, ma per essere monumenti viventi della Sua grazia. Io non vi dico che pregherò per voi il Padre, perché Egli

0: stesso vi ama. La tua comunione con Dio ha raggiunto quella profondità che consente alla vita di preghiera del Signore Gesù Cristo di divenire la sola spiegazione della tua vita di preghiera? La vita vicaria del Signore Gesù è la forza vitale della tua vita? In quel giorno sarai così identificato con Gesù che non vi sarà più differenza. Quando la preghiera non viene esaudita, non cercare di darne la colpa a qualcun altro. Questo è il tranello che Satana tenterà sempre di tenderti. La ragione la troverai e costituirà una lezione profonda impartita a te e non ad altri.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.
2: Siamo nudi sotto queste stelle, anime fragili, funamboli.

0: Ogni storia.
1: Sono le ore 8 e 16 minuti.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Amico mio di Pino Prota. E ben ritrovati al nostro Disco Highlight. Fra le varie collaborazioni musicali di questo 33 giri, vale a dire chitarre, tastiere, violoncello e flauto, questo album vede anche la partecipazione della moglie di Pino Prota, Patrizia, voce nota qui sulla nostra radio, e la troviamo nella traccia che vi presento adesso come voce solista. È un adattamento in musica del Salmo 62. Sta per iniziare. La voce, come dicevo, è quella di Patrizia Prota.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Amico mio, di Pino Prota.
2: Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Cari amici all'ascolto delle nostre frequenze, un affettuosissimo buongiorno vi giunga nelle vostre dimore, in qualunque luogo vi troviate. Io sono Roberto e per questo 5 agosto sono ancora in vostra compagnia.

La mia compagnia sarà abbastanza breve, circa una decina di minuti, il tempo necessario ad ascoltare musica classica di Haydn, intervallata da spunti di riflessioni su temi di attualità o quantomeno di vita pratica.

quest'oggi affronteremo un tema che i maschietti che hanno affrontato la leva o quantomeno il servizio militare ben conoscono, ovvero parleremo di ubbidire agli ordini.

Direi anche che comunque ubbidire agli ordini oggigiorno, soprattutto per chi non fa parte dell'esercito o dei corpi militari, lo possiamo anche annoverare, tra virgolette, sotto forma di dipendente, che è chiamato ad ubbidire a quelli che sono i voleri del datore di lavoro. E proprio pensando a queste figure, al militare, al dipendente, mi è venuto in mente di poter affrontare in vostra compagnia questo soggetto. Ma come sempre, prima di addentrarci in quella che è la complessità, tra virgolette, dell'argomento che tratteremo, ascoltiamoci un primo stacco musicale.

è decisamente molto bella, la sinfonia in sol maggiore, opera numero 94 di Haydn, che in questi giorni stiamo ascoltando pezzetto dopo pezzetto. E quindi ti auguro veramente di poter gustare, come gusto io, queste bellissime note all'inizio della giornata. Ma ritorniamo al nostro argomento attraverso il quale vogliamo effettuare questo spunto di riflessione quotidiana. Nel luogo in cui lavoro si trovano due edifici. Due donne di servizio si occupano della loro pulizia. Una spesso si lamenta del suo capo. Perché non vieta alle persone di lavorare quando faccio le pulizie? Si lamenta anche del personale. Ma perché usano solamente i corridoi che ho appena pulito? La seconda inserviente, al contrario, sorride sempre. Non fa mai domande. Esegue il suo lavoro secondo gli ordini ricevuti. Il suo edificio, guarda caso, è sempre più pulito di quello della collega. Queste due donne mi fanno pensare ad altrettante categorie di persone. Una, sicuramente la più numerosa, contesta sempre il suo capo, il suo datore di lavoro, il suo superiore. E se vogliamo anche entrare in quello che è il campo religioso, il creatore. Perché Dio permette il massacro di questi innocenti? Perché Dio mi manda questa prova? L'altra categoria di persone, al contrario, non contesta, ma si affida al suo padrone e gli ubbidisce.

Stai tranquillo, non voglio chiederti a quale di queste due categorie che ti ho appena accennato tu ti senti di far parte. Direi solamente che in qualità di cristiani noi dovremmo appartenere alla sfera di coloro che credono in Dio. Il nostro, tra virgolette, padrone è il solo abilitato ad organizzare tutto. La nostra responsabilità è quella di affidarci a Lui e di ubbidirgli affinché tutto funzioni in maniera armonica. Come un impiegato subalterno non ha informazioni sufficienti per giudicare le strategie gestionali del direttore generale dell'azienda, o così come l'umile soldato non può avere nella sua mente alcun barlume di strategia in campo militare, così l'uomo non può capire tutto ciò che Dio fa, per quale motivo lo fa e perché lo fa in quei tempi e in quei modi. Ecco quindi che desidero concludere questa serie di riflessioni di oggi, 5 agosto, con questi due ordini chiari di Dio a nostro riguardo. Il libro degli Atti Apostolici, al capitolo 17 e al versetto 30, ci dice: Dio comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Mentre l'Evangelista Giovanni, al capitolo 3 e al versetto 36, ci ricorda che chi crede nel Figlio di Dio ha vita eterna. Chi rifiuta di credervi non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E quindi qui ti devi porre la domanda: hai tu ben chiaro e messo in pratica gli ordini ricevuti da Dio?

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti vogliamo veramente lodare e ringraziare perché tu non sei colui che ordina senza alcun motivo, ma i tuoi insegnamenti, i tuoi precetti, vuoi che vengano applicati per il nostro bene e per il nostro utile. Il nostro desiderio qui, in questo momento, è di essere obiettivi e di vedere come tu, che sei colui che dà queste disposizioni, ha sempre e comunque una motivazione che un giorno noi comprenderemo che è per il nostro bene, non perché vuoi che siamo dei tuoi robot. Aiutaci veramente a sapere trasmettere queste semplici informazioni ai cuori delle persone. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Dunque l'appuntamento anche di oggi 5 agosto si avvia alla conclusione. Nel salutarti ti rinnovo un nuovo incontro per domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze. Un ciao a tutti quanti da Roberto.

che c'è più gioia nel dare e che amare non è un'opzione, ma una scelta di vita. Consapevole che sono più di ciò che pensavo, semplicemente perché Dio mi ha trasformata e la sua cura mi ha guarita.

consapevole dei miei limiti e di quanto Dio mi ama e che il suo amore non cambierà mai.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Notiziario del 5 agosto 2026, una buona giornata a tutti voi. 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale dell'Ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche incendi nei magazzini nei distretti di Obolonsky, Denianski e Sviatosky. I danni si verificano su tutto il territorio. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Denianski, ha detto Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino a un edificio residenziale. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata di oggi. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi. Un uomo con in tasca delle munizioni e una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica scorsa presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taylor, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. Veniamo alla cronaca italiana: due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. E questo è il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura. Ai domiciliari sono finiti il garante della struttura e un operatore. Per altri 5 operatori il GIP ha disposto il divieto di esercitare la professione e di prestare assistenza a soggetti fragili, mentre altri 6 sono indagati senza misure cautelari. I reati contestati riguardano presunti maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione infermieristica. È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno. È la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate, in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. Nei guai è finito anche un altro uomo che avrebbe tentato di investire l'ex compagno di lei. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio fino al 25 agosto. Il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima Giorgia Meloni, il vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, fondi per gli sfollati del terremoto dei Campi Flegrei. Tra le novità di rilievo è l'immissione in ruolo di quasi 11.000 insegnanti di sostegno nelle scuole, un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità, ha commentato il ministro Valditara. Costantino Russo, figlio del boss Giuseppe, detto Peppe o Padrino, è stato trovato morto impiccato nella sua cella nel carcere di Secondigliano in provincia di Napoli. Il 39enne, appartenente al noto clan Russo Schiavone, si trovava in isolamento in quanto era diventato collaboratore di giustizia dallo scorso 16 luglio. L'uomo è stato trovato lunedì scorso impiccato con dei lacci alla grata della finestra. A rinvenire il cadavere, gli agenti della polizia penitenziaria, che hanno allertato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo le disposizioni delle autorità, Russo non poteva avere contatti con gli altri detenuti e proprio per questo motivo era stato messo in isolamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Regime di alta pressione africana, tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini e sugli Appennini centro-meridionali. Altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile e con tanto sole dal mattino e fino a sera, umidità su valori elevati, temperature sempre ben oltre le medie del periodo, venti da direzioni variabili, mari poco mossi. E con il meteo anche oggi si chiude il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme con Libro più letto e con Maria. Se è la prima volta che sei con noi, contattaci, noi siamo veramente piacevolmente sorpresi delle persone che comunque vogliono sapere qualcosa in più. E siamo disponibili, quindi non tardare a farti anche sentire. E oggi c'è una lamentazione di cui parlerà Enzo. La lamentazione su un faraone, sulla sua caduta. Ascoltiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: È il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato a considerare il capitolo 31.
2: Su un faraone, sulla sua caduta. Ascoltiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: È il vostro Enzo.

perché il suo cuore s'era insuperbito della sua altezza. Io lo diedi in mano del più forte fra le nazioni, affinché lo trattasse a suo piacimento. Per la sua impietà io lo cacciai via. Degli stranieri, più violenti fra le nazioni, lo hanno tagliato e lo hanno abbandonato. Sui monti e in tutte le valli sono caduti i suoi rami, i suoi ramoscelli sono stati spezzati in tutti i burroni del paese, tutti i popoli della terra si sono ritirati dalla sua ombra e lo hanno abbandonato. Sul suo tronco, caduto, si posano tutti gli uccelli del cielo e sopra i suoi rami stanno tutte le bestie dei campi. Così è avvenuto affinché tutti gli alberi piantati presso le acque non siano orgogliosi della propria altezza, non sporgano più la vetta fra il folto dei rami e tutti gli alberi potenti che si dissetano alle acque non persistano nella loro fierezza, poiché tutti quanti sono dati alla morte, alle profondità della terra, assieme ai figli degli uomini, a quelli che scendono nella fossa. In questi versetti che abbiamo letto abbiamo visto Faraone gonfio d'orgoglio. L'orgoglio è il male peggiore dell'umanità e ogni cuore umano ne è ripieno. Per Faraone, come per Satana, fu quello che lo accecò e non gli fece comprendere il pericolo a cui andava incontro. La frase «io lo diedi in mano», riportata al versetto 11, indica come Faraone fu consegnato letteralmente da Dio nelle mani del re babilonese e che l'Egitto venne conquistato. Ora, dai versetti seguenti, vedremo la lamentazione sulla caduta di Faraone. Questa è una sezione notevole della parola di Dio che ti raccomando di seguire molto attentamente. Leggiamo quindi il versetto 15. Così parla Dio, il Signore. Il giorno che egli discese nel soggiorno dei morti, io bandii un lutto. A motivo di lui velai l'abisso, ne arrestai i fiumi e le grandi acque furono fermate. A motivo di lui feci vestire a lutto il Libano e tutti gli alberi dei campi vennero meno a motivo di lui. L'espressione soggiorno dei morti in questo versetto è in ebraico Sheol. Ciò ci fa capire che Faraone sta per essere ucciso. Ma il termine Sheol, se a volte significa tomba, vuole anche dire e designare il mondo invisibile, la regione sconosciuta, cioè la dimora della morte. Quindi non solo la tomba dove il corpo fisico è deposto alla morte, ma anche il luogo dove va lo spirito. Ti ricordi che Salomone, scrivendo nel suo libro in Ecclesiaste 12, versetto 9, parlava del fatto che il corpo ritorna alla terra e lo spirito va a Dio. Infatti scriveva: «La polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato». Dovete sapere, amici, che il corpo umano non è altro che polvere e parlando degli uomini, il salmista dice nel Salmo 103, versetto 14: «Perché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere». Abbiamo bisogno, amici, di ricordarci che per quanto concerne i nostri corpi, siamo polvere e che quando mettiamo i nostri corpi nella terra, tornano in polvere. Se questo unicamente fosse il nostro destino futuro, ci sarebbe veramente da essere scoraggiati della vita. Ma Gesù ci dice ben altro. Egli parlò del fatto che quando un credente muore, il suo corpo dorme. E Paolo parla del corpo fisico, come di chi sta dormendo in Prima Tessalonicesi 4, versetto 13.

Sorge quindi una domanda: dove vanno gli spiriti dei perduti? Anche essi vanno nello Sheol, cioè il mondo invisibile? Sappiamo da una chiara spiegazione di Gesù in Luca capitolo 16, nei versetti che vanno dal 19 al 31, che due uomini morirono, furono posti nello Sheol e che esso è diviso in due compartimenti. Uno è chiamato il luogo del tormento e lì andò il ricco, l'altro è chiamato il seno di Abramo ed è il luogo dove andò il mendicante quando morì. Sarà utile ricordare a questo punto che il luogo del tormento non va confuso con l'inferno o lo stagno di fuoco descritto nel Nuovo Testamento. Leggiamo questo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, versetti dall'11 al 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri,

0: secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Con questa precisazione in mente, amico, nota come Ezechiele dia un'immagine di come Faraone scende nello Sheol. Ricorda che Dio non sta parlando del corpo di Faraone qui. La tomba riceve i corpi, ma la parte immateriale dell'uomo, cioè lo spirito, che ha una durata eterna, va nello Sheol, aspettando il giudizio. Quando Faraone morì e l'Egitto cadde, il mondo intero fu in lutto perché tutti dipendevano da loro economicamente e si appoggiavano sulla loro potenza. Ecco perché il versetto 15 dice: «A motivo di lui belai l'abisso, ne arrestai i fiumi e le grandi acque furono fermate, a motivo di lui feci vestire a lutto il Libano». Leggiamo ora i versetti dal 16 al 18 che concludono questo capitolo 31 di Ezechiele. A rumore della sua caduta feci tremare le nazioni, quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti con quelli che scendono nella fossa. Nelle profondità della terra si consolarono tutti gli alberi di Eden, i più scelti e i più belli del Libano, tutti quelli che si dissetavano alle acque. Anch'essi discesero con lui nel soggiorno dei morti, verso quelli che la spada ha uccisi, verso quelli che erano il suo braccio e stavano alla sua ombra, in mezzo alle nazioni. A chi dunque somigli tu per gloria e per grandezza fra gli alberi di Eden? Così tu sarai precipitato con gli alberi di Eden nelle profondità della terra. Tu giacerai in mezzo agli incirconcisi, fra quelli che la spada ha uccisi. Tale sarà il Faraone con tutta la sua moltitudine, dice Dio, il Signore. Come sono solenni le parole che abbiamo letto e che dicono: quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti con quelli che scendono nella fossa. Ora, l'albero che rappresenta Faraone è tagliato. Lui va nello Sheol. E cosa scopre? Arrivando trova gli altri governatori che erano stati uccisi e scopre anche qualcos'altro, che c'è democrazia nella morte. Parliamo tanto oggi di integrazione, ma non c'è niente che unisce il ricco e il povero, il nero e il bianco, maschio e femmina, come la morte. Essa li unisce tutti insieme, sullo stesso livello, non solo i corpi nella tomba, ma anche i loro spiriti. Probabilmente una delle cose sorprendenti per molte persone sarà quella di scoprire che non sono morti come animali. Un ateo mi disse un giorno: quando un uomo muore è come un cane che muore, che semplicemente finisce di esistere, perché non c'è vita dopo la morte. Bene, questa persona avrà una sorpresa quando andrà allo Sheol e troverà tutti quelli che sono lì. Sarà una compagnia di molte persone che non hanno creduto che c'è una vita dopo la morte e un giusto giudizio futuro. Allora queste persone saranno tutte insieme e questa sarà una integrazione totale. Gli spiriti di tutti quelli che hanno rifiutato il Signore Gesù saranno lì, non perché sono peccatori, ma perché hanno rigettato Cristo come loro unico Salvatore. Il peccato che non sarà mai perdonato è rigettare Cristo, o come lo chiama la parola di Dio, la bestemmia contro lo Spirito Santo. Bestemmiare significa dire male di qualcuno in modo offensivo. Lo Spirito Santo ci vuol convincere del nostro peccato e che esiste una giustizia, esiste un giudizio finale, se rifiutiamo Gesù. Bestemmiare lo Spirito vuol dire, in altre parole, rigettare Cristo come Salvatore, rigettarlo come Signore, dire che lo Spirito Santo non dice la verità. Questo peccato li porta oggi nello Sheol e domani davanti al grande trono bianco del giudizio e infine nello stagno del fuoco. Il Signore Gesù lo rese molto chiaro quando, come ho detto poco fa, parlando dell'opera che avrebbe compiuto lo Spirito Santo, disse nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, versetti 7 sino all'11: «Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma leggiamo nel capitolo 32 di Ezechiele il proseguimento di questa lamentazione, leggendo i primi versetti dall'1 al 15. L'anno dodicesimo, il dodicesimo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul Faraone, re d'Egitto, e digli: tu eri simile a un leoncello fra le nazioni, eri come un coccodrillo nei mari, ti slanciavi nei tuoi fiumi, con i tuoi piedi agitavi le acque nei intorpidivi canali. Così parla Dio, il Signore. Io stenderò su di te la mia rete, mediante gran moltitudine di popoli, i quali ti tireranno fuori con la mia rete. Ti abbandonerò sulla terra e ti getterò in mezzo ai campi. Farò che su di te vengano a posarsi tutti gli uccelli del cielo e sazierò di te le bestie di tutta la terra. Metterò la tua carne su per i monti e riempirò le valli dei tuoi avanzi. Annaffierò del tuo sangue fin sui monti, il paese dove nuoti. I canali saranno ricolmi di te. Quando ti estinguerò, velerò i cieli e ne oscurerò le stelle. Coprirò il sole di nuvole, la luna non darà la sua luce. A causa di te oscurerò tutti gli astri che splendono in cielo, estenderò le tenebre sul tuo paese, dice Dio, il Signore. Affliggerò il cuore di molti popoli, quando farò giungere la notizia della tua rovina fra le nazioni, in paesi che tu non conosci. Farò in modo che di te resteranno attoniti molti popoli, e i loro re saranno presi da spavento per causa tua. Quando io brandirò la mia spada davanti a loro, ognuno di essi tremerà a ogni istante per la sua vita, nel giorno della tua caduta. Infatti così parla Dio, il Signore. La spada del re di Babilonia ti piomberà addosso. Io farò cadere la moltitudine del tuo popolo per la spada di uomini potenti, tutti quanti più violenti fra le nazioni, ed essi distruggeranno il fasto dell'Egitto, e tutta la sua moltitudine sarà annientata. Farò perire tutto il suo bestiame sulle rive delle grandi acque. Nessun piede d'uomo le intorbiderà più, non le intorbiderà più unghia di bestia. Allora lascerò posare le loro acque e farò scorrere i loro fiumi come olio, dice Dio, il Signore. Quando avrò ridotto il paese d'Egitto in una desolazione, in un paese spogliato di ciò che conteneva, quando ne avrò colpito tutti gli abitanti, si conoscerà che io sono il Signore. I versetti del lungo brano che abbiamo letto evidenziano che gli egiziani adoravano sia il leone che il coccodrillo, ma anche che essi a quel tempo avevano un problema ecologico come il nostro, riguardante l'inquinamento dell'acqua, perché il vecchio faraone la intorpidiva. La frase che dice: così parla Dio, il Signore. Io stenderò su di te la mia rete, proprio come voi mettete le reti nel Nilo per pescare. Così io ti pescherò, mostro del Nilo, coccodrillo. Indica che è come se Dio dicesse: ti tirerò fuori. Ti porterò in un luogo dove non vivrai in un palazzo, ma ti ritroverai sullo stesso piano dei tuoi sudditi. In questo modo, la morte livella l'umanità, non è vero? Infatti, dopo poco tempo, il re di Babilonia prenderà l'Egitto, lo distruggerà. Continuiamo con la lettura fino al versetto 28 di Ezechiele, capitolo 32. Ecco il lamento che sarà pronunziato. Lo pronunzieranno le figlie delle nazioni, pronunzieranno questo lamento sull'Egitto e su tutta la sua moltitudine, dice Dio, il Signore. Il dodicesimo anno, il quindicesimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, intona un lamento sulla moltitudine dell'Egitto e falle scendere, lei e le figlie delle nazioni illustri, nelle profondità della terra, con quelli che scendono nella fossa. Chi mai tu superi in bellezza? Scendi e giaci con gli incirconcisi. Essi cadranno in mezzo agli uccisi per la spada. La spada vi è data. Trascinate l'Egitto con tutte le sue moltitudini. I più forti fra i prodi e quelli che gli davano soccorso gli rivolgeranno la parola. In mezzo al soggiorno dei morti sono scesi gli incirconcisi. Giacciono uccisi dalla spada. Là è l'Assiro con tutta la sua moltitudine. Attorno a lui stanno i suoi sepolcri. Tutti sono uccisi, caduti per la spada. I suoi sepolcri sono posti nelle profondità della fossa e la sua moltitudine sta attorno al suo sepolcro. Tutti sono uccisi, caduti per la spada, essi che spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Là è Elam con tutta la sua moltitudine, attorno al suo sepolcro. Tutti sono uccisi, caduti per la spada, incirconcisi, scesi nelle profondità della terra. Essi che spargevano il terrore sulla terra dei viventi hanno portato la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa.

0: Hanno fatto un letto per lui e per la sua moltitudine, in mezzo a quelli che sono stati uccisi. Attorno a lui stanno i suoi sepolcri. Tutti costoro sono incirconcisi, sono morti per la spada, perché spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Hanno portato la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa. Sono stati messi fra gli uccisi. Là è Mesec, Tubal e tutta la loro moltitudine. Attorno a loro stanno i loro sepolcri. Tutti costoro sono incirconcisi, uccisi dalla spada, perché spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Non giacciono con i prodi che sono caduti fra gli incirconcisi, che sono scesi nel soggiorno dei morti con le loro armi da guerra, sotto il capo dei quali sono state poste le loro spade. Ma le loro iniquità stanno sulle loro ossa, perché erano il terrore dei prodi sulla terra dei viventi. Tu pure sarai abbattuto in mezzo agli incirconcisi e giacerai con gli uccisi dalla spada. Questi versetti ci mostrano che il faraone scoprirà che anche gli altri governatori si troveranno giù nello Sheol, il soggiorno dei morti. Ma c'è dell'altro, infatti abbiamo letto al versetto 24, Elam con tutta la sua moltitudine, attorno al suo sepolcro. Vedi, amica, amico, i corpi di questi personaggi erano stati messi nella tomba, ma i loro spiriti erano andati in un altro luogo, cioè nel mondo invisibile, che il nostro Signore Gesù chiamò un luogo di tormento, come abbiamo già detto. Ma se tu ora credi in Lui, può essere condotto dopo la tua morte direttamente in cielo, come lo fu il ladrone sulla croce, al quale Gesù disse: «Oggi sarai con me nel paradiso». Ma il faraone fa degli altri incontri in quel luogo. Infatti ci viene detto che incontrò anche Edom e altri ancora, come leggiamo nei seguenti versetti dal 29 al 32 da Ezechiele, capitolo 32. «Là è Edom con i suoi re e con tutti i suoi principi, i quali, nonostante tutto il loro valore, sono stati messi con gli uccisi di spada». Anch'essi giacciono con gli incirconcisi e con quelli che scendono nella fossa. Là sono tutti i principi del settentrione e tutti i sidoni che sono discesi con gli uccisi, coperti di umiliazione, nonostante il terrore che incuteva il loro valore. Giacciono incirconcisi con gli uccisi di spada e portano la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa. Il faraone li vedrà e si consolerà di aver perduto tutta la sua moltitudine. Il faraone e tutto il suo esercito saranno uccisi per la spada, dice Dio, il Signore. Poiché io spargerò il mio terrore sulla terra dei viventi, il faraone con tutta la sua moltitudine sarà posto a giacere in mezzo agli incirconcisi, con quelli che sono stati uccisi dalla spada, dice Dio, il Signore. E adesso ascolta, amico, amica. Ezechiele dà solo degli sguardi di sfuggita a quel mondo invisibile chiamato Sheol. Ricordati che noi possiamo solo intravedere questo luogo e darne delle spiegazioni da ciò che la Bibbia ci dice, senza costruire un grattacielo con materiale sufficiente per una capanna. In altre parole, non puoi costruire della teologia su questo che leggiamo, perché tutto quello che abbiamo è una piccola fessura sul mondo invisibile. E questo è quello che Dio vuole che noi possiamo vedere. Bene, con queste riflessioni attorno a questi versetti intensi di Ezechiele, noi ci fermiamo qua. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più. Salmo 103, da 15 a 16. C'era una volta un circolo di giovani. Erano molto insoddisfatti della vecchia generazione. Per questo motivo si unirono come giovane generazione per far conoscere al mondo la loro opinione rivoluzionaria. Pubblicavano articoli, proclamavano i loro nuovi pensieri sull'arte e sulla religione, sulla cultura e sulla filosofia, e dicevano sempre in maniera esigente: «Noi giovani!». Finché un giorno un importante giornale pubblicò un saggio. In esso un giovane scrisse che questo gruppo avrebbe dovuto smettere di parlare in nome dei giovani, che la loro era già una mezza età, piuttosto insopportabile. Allora il circolo si rese conto. Ecco come va in fretta che all'improvviso un'altra generazione è qui e fa la sua dichiarazione. Ora siamo noi i giovani. Ecco come va in fretta. La nostra vita passa così in fretta. Cosa vogliamo fare con questo breve tempo di esistenza tra la nascita e la morte? Nella casa austriaca delle diaconesse a Gallneukirchen c'è un vecchio orologio a pendolo. Porta l'iscrizione: «Il tempo è grazia». Il breve tempo che ci viene concesso è una opportunità. Possiamo perderla e rovinare la nostra vita con l'egoismo, ma possiamo anche accettare questa grazia e rendere bella la nostra vita attraverso l'amore. Attraverso l'amore che il Signore Gesù, che è l'amore di Dio incarnato, riversa nei nostri cuori. Dovremmo dire al nostro Salvatore: «Signore, aiutaci a far sì che noi, anche se siamo solo come fiori di campo, possiamo diventare dei bellissimi fiori. Amen».

Cari amici di radio, buongiorno da Carmelo. E anche oggi, 5 agosto, benvenuti sulle nostre frequenze. Insieme condivideremo questi minuti a nostra disposizione e andremo a leggere dei versetti dal libro di Giovanni. Il primo dal capitolo 17, il versetto 3. Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Ancora andiamo a leggere, sempre dal libro di Giovanni, i versetti 9 e 10 del capitolo 14, dove sta scritto: Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere.

Sul soggetto Dio sono state scritte intere biblioteche. I filosofi hanno immaginato e scritto fantasie senza fine su questo essere divino. Inoltre, ciascuno di noi ha tendenza di farsi le sue idee su Dio e a soddisfarsene. Ma in fondo, chi può parlare su Dio? Nessuna delle sue creature è capace di rappresentarselo. Lui solo può rivelarci ciò che egli è veramente. Solo Dio parla correttamente di Dio, diceva Pascal, e lo fa per mezzo di Gesù Cristo, nella sua parola scritta, la Bibbia. La Bibbia non ci autorizza a immaginare Dio secondo i nostri pensieri e i nostri vari desideri. La Bibbia ci domanda invece di ricevere umilmente ciò che Lui stesso ci insegna al suo proprio riguardo. Che cosa ci rivela la Bibbia su Dio? Ce lo fa conoscere come il solo vero Dio, il Dio creatore e governatore dei cieli e della terra, dell'universo visibile ed invisibile, il Dio onnipotente, padrone della storia dell'umanità, nonché di quella di ogni essere umano, il Dio a cui dobbiamo l'esistenza e la vita, il Dio salvatore che è apparso in un uomo crocifisso e resuscitato per noi, il Dio vivente che agisce nel mondo ed abita nei suoi riscattati, è il Dio inaccessibile nella sua gloria e contemporaneamente sempre vicino a noi in Gesù Cristo. Egli è il Dio di luce, è il Dio di amore, il Dio di ogni consolazione e il Dio della speranza. Vuoi conoscerlo personalmente? Leggi la Bibbia, chiamalo e lui, se lo invochi, si farà trovare. Con questo consiglio Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da Lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con Lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Radiologos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radiologos, Foggia.

Notiziario del 5 agosto 2026, una buona giornata a tutti voi. 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale dell'Ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche incendi nei magazzini nei distretti di Obolonsky, Denianskij e Skiatosky. I danni si verificano su tutto il territorio. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Denianskij, ha detto Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino a un edificio residenziale. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata di oggi. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi. Un uomo con in tasca delle munizioni e una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica scorsa presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janin John Taylor, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. Veniamo alla cronaca italiana: due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. E questo è il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura. Ai domiciliari sono finiti il garante della struttura e un operatore. Per altri 5 operatori il GIP ha disposto il divieto di esercitare la professione e di prestare assistenza a soggetti fragili, mentre altri 6 sono indagati senza misure cautelari. I reati contestati riguardano presunti maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione infermieristica. È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno. È la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate, in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. Nei guai è finito anche un altro uomo che avrebbe tentato di investire l'ex compagno di lei. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio fino al 25 agosto. Il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, al 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima Giorgia Meloni, il vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, fondi per gli sfollati del terremoto dei Campi Flegrei. Tra le novità di rilievo è l'immissione in ruolo di quasi 11.000 insegnanti di sostegno nelle scuole, un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità, ha commentato il ministro Valditara.
Costantino Russo, figlio del boss Giuseppe, detto Peppe o Padrino, è stato trovato morto impiccato nella sua cella nel carcere di Secondigliano in provincia di Napoli. Il 39enne, appartenente al noto clan Russo Schiavone, si trovava in isolamento in quanto era diventato collaboratore di giustizia dallo scorso 16 luglio. L'uomo è stato trovato lunedì scorso impiccato con dei lacci alla grata della finestra. A rinvenire il cadavere, gli agenti della polizia penitenziaria che hanno allertato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo le disposizioni delle autorità, Russo non poteva avere contatti con gli altri detenuti e proprio per questo motivo era stato messo in isolamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Regime di alta pressione africana, tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini e sugli Appennini centro-meridionali, altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile e con tanto sole dal mattino e fino a sera, umidità su valori elevati, temperature sempre ben oltre le medie del periodo, venti da direzioni variabili, mari poco mossi. E con il meteo anche oggi si chiude il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi di nuovo con ricordi dei tempi lontani. Abbiamo sempre voluto che i nostri figli ubbidissero quando li chiamavamo e quando dicevamo loro di fare qualche cosa. Hanno disubbidito anche loro qualche volta, ma poi si sono resi conto che non ne valeva la pena. Ci ho ripensato nel vedere un piccolino, penso che non avesse più di 3 anni, con suo padre, mentre stavano camminando per una stradina abbastanza stretta che però sbucava su una strada molto trafficata. Ad un tratto il bambino ha lasciato la mano del papà e ha cominciato a allontanarsi. «Pasqualino, vieni qui!» Pasqualino ha continuato a camminare. «Pasqualino!» per una stradina abbastanza stretta che però sbucava su una strada molto trafficata. Ad un tratto il bambino ha lasciato la mano del papà e ha cominciato a allontanarsi. «Pasqualino!»

Era chiaro che il bambino non ci sentiva dall'orecchio dell'ubbidienza, infatti si mise a correre ancora più svelto. Il padre si mise a correre pure lui per raggiungerlo. Quando il padre lo acchiappa, pensai, Pasqualino le prende. Invece no, non ha preso proprio niente. Quando ho rivisto padre e figlio, l'uomo aveva acchiappato il piccolo per un braccio, il piccolo si dibatteva, faceva i capricci e lui gli diceva, ma non lo sai che devi ubbidire? No, Pasqualino non lo sapeva e non intendeva saperlo. Onestamente io non ho mai capito l'idea di contare fino a 5 o a 10 o a 15 prima di pretendere che un bambino ubbidisca. Mi pare troppo stupido e anche troppo pericoloso. Mettiamo che noi vediamo un pericolo. Vorremmo che nostro figlio aspettasse fino a 15 per darci retta? Tanto più che almeno nel caso di Pasqualino, al 3, invece di fermarsi, il piccolino si è messo a correre ancora più forte. E se una macchina fosse sbucata all'improvviso? Secondo me non c'è niente che dobbiamo insegnare tanto ai bambini quanto l'ubbidienza. Ubbidienza ai genitori, ai maestri, alle autorità e ubbidienza a Dio e a quello che Lui comanda. Però non c'è molta speranza che i figli imparino a ubbidire a Dio, che non hanno mai visto, se non hanno imparato a ubbidire alle persone che hanno autorità su loro e che possono vedere. Perciò tocca a noi genitori insegnarglielo con l'esempio, la coerenza, la fermezza e la disciplina. Ho molta paura che se oggi anche nelle nostre chiese evangeliche vediamo tanti giovani mezzi ribelli e indifferenti alle cose di Dio, sia perché noi grandi abbiamo dato loro l'idea che Dio sia un po' come noi, un genitore un po' smidollato che sì, comanda, però che conta fino a 3 o a 10 o a 100 e poi non fa nulla. Ma la Bibbia dice che Dio non è così e noi lo sappiamo molto bene.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini

bambini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi. Bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci a instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe. Thank you.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. Bene, lasciamo ora la terra per esplorare la nuova casa che ci aspetta in cielo. Il paradiso è un posto ben preciso e reale. Avrai un indirizzo lì. Con la lunga visione dell'eternità davanti a noi, passiamo a una nuova esistenza. Apocalisse capitolo 21 parla di cose nuove. Un nuovo cielo, una nuova terra, una nuova Gerusalemme, una nuova era e la vita eterna per la sposa dell'agnello. Lì saremo nuove creature in Cristo Gesù. Ci sarà un nuovo universo, il che suggerisce nuovi metodi e approcci alla vita. Nuove leggi regoleranno il nuovo universo. Il nostro intero stile di vita cambierà. In questa nuova creazione ci sarà una totale assenza di peccato, di tentazione, di prove. Già questo farà una differenza radicale. È impossibile per la nostra mente comprendere, concepire le grandi trasformazioni che avranno luogo nella nuova creazione. L'universo avrà un aspetto diverso. Non ci sarà il sole a dare luce perché Dio stesso la fornirà direttamente all'universo. La presenza di Cristo e di Dio insieme con il trono di Dio reso visibile inaugura un nuovo giorno per l'uomo, cioè appunto la nuova creazione. Il Signore Gesù stesso insegna che questa creazione attuale passerà per fare posto a un nuovo cielo e una nuova terra. Poi c'è la nuova Gerusalemme. Nella scrittura si parla molto poco del cielo, quindi osserviamo attentamente ciò che viene detto in Apocalisse 21. È scritto: vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La nuova Gerusalemme è probabilmente dove noi, la sposa di Cristo, vivremo. Per non essere identificata con la Gerusalemme terrena, la nuova Gerusalemme è un pianeta a sé stante, diciamo. La nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso a Dio non sarà un altro satellite della Terra, ma piuttosto il contrario. La Terra e tutta la nuova creazione con tutti i sistemi galattici gireranno attorno alla nuova Gerusalemme perché è la dimora di Dio e di Gesù Cristo. Probabilmente la legge di gravità sarà radicalmente cambiata, chissà. Il resoconto della testimonianza oculare di Giovanni ci parla poi di una gran voce dal trono che annunciava che Dio vivrà con noi. Egli pianterà la sua tenda di fianco alla nostra. Sostanzialmente si trasferirà nel quartiere e abiterà con i residenti. Noi siamo il suo popolo, lui è il nostro Dio. Non sperimenteremo più cose come la tristezza, il dolore, la morte. Dio promette di asciugare ogni lacrima dai nostri occhi. Nei nostri nuovi corpi avremo sete di Dio e delle cose di Dio e la nostra sete sarà soddisfatta, proprio come Gesù disse nel suo sermone sul monte nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. Egli promette che coloro che vincono il mondo per fede erediteranno queste cose. Giovanni ha scritto di questa stessa vittoria nella sua prima lettera. A chi vince, Gesù dice anche che sarà suo Dio ed egli sarà figlio suo. Questa relazione è più che essere semplicemente il popolo di Dio. Si tratta di una relazione unica, anzi più gloriosa. Questa nuova e stupenda creazione di nuovi cieli e di una nuova terra non influirà sullo stagno di fuoco e sulla destinazione di coloro che hanno rifiutato Cristo. Essi sono eternamente separati da Dio. E niente è altrettanto tremendo e spaventoso. Il peccato non supererà mai le barriere dei nuovi cieli e della nuova terra. Il peccato e il suo potenziale sono esclusi per sempre dalla nuova creazione. Come sarà la nostra nuova casa? Resteremo sbalorditi. La prossima volta, sempre attraverso le note del dottor Werner Magee, daremo uno sguardo al progetto architettonico della nuova Gerusalemme. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto!
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Andrea Becciolini scrive: Timoteo aveva collaborato per anni con Paolo proprio nel proclamare a tutti il Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti. Allora perché Paolo lo sprona a ricordare Gesù? Perché nel mezzo delle sofferenze dovute al vivere per Gesù, la tentazione di scordarsi di lui è più che mai impellente. E come poteva accadere a Timoteo, può accadere anche a noi. Nei mille impegni quotidiani, nelle sfide che possiamo vivere in famiglia a causa della fede, nell'isolamento che possiamo sperimentare a scuola, nelle pressioni che possiamo incontrare sul posto di lavoro, siamo più che mai tentati a mettere Gesù in un angolino della nostra mente e arrivare a vivere come se egli non avesse peso nella nostra vita. Allora oggi ricordati di Gesù. A casa, a scuola, sul posto di lavoro, riporta alla mente che egli è il Cristo, il re della stirpe di Davide che adempie le promesse dell'Antico Testamento. Riporta alla mente che è risorto dai morti, che è vivente e regna oggi e per sempre.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme e leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 a 24. Non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Avete mai preso una contravvenzione? Io sì. Avevo superato di 9 km all'ora il limite di velocità e mentre la gente compilava il verbale di infrazione pensavo fra me: farebbero meglio a perseguire i veri pirati della strada o i truffatori. Ma poiché avevo infranto la legge, dovevo soltanto tacere. I trasgressori non li consideriamo tutti sullo stesso piano, li classifichiamo in categorie. Ci sono i grandi peccatori che violano apertamente la legge di Dio e poi ci sono gli altri, come me. Ma Dio ha in orrore il peccato e noi, ognuno di noi senza eccezione, abbiamo disubbidito e disubbidiamo alla sua volontà. Il versetto citato questa mattina è chiaro: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora cosa possiamo fare? Semplicemente mettere la nostra fiducia nel Signore Gesù, che ha pagato al nostro posto per i nostri peccati, come è scritto in Isaia capitolo 53 versetto 5, e ci promette che se gli affidiamo tutto il nostro essere, Dio ci perdonerà e ci darà una nuova vita. Abbandoniamo il pensiero di poter fare una qualsiasi cosa per meritare la sua grazia e mettiamoci umilmente in ginocchio ai suoi piedi per pentirci, confessando il nostro stato di peccatori e i peccati che abbiamo commesso. Diciamogli: Signore Gesù, perdonami, fa di me una nuova persona, fammi passare dalla morte alla vita. E il Signore ascolterà e risponderà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti, è il 5 agosto e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 23, il verso 25, dove è scritto: possano tuo padre e tua madre rallegrarsi e possa gioire chi ti ha partorito. Credo che questo verso risulti più completo se si leggono insieme anche i precedenti 23 e 24. È una sorta di insegnamento, quale può essere quella di un padre o di un maestro a un figlio o discepolo. È difficile però per noi oggi collocare questi insegnamenti nell'educazione dei nostri figli, perché la genitorialità ha perso molto della sua autorevolezza, perché viene per lo più privilegiato un tipo di educazione che mira a rendere i nostri figli sempre più autonomi e disinvolti nell'affrontare la vita, a scapito però di una relazione quasi alla pari, per cui insegnamenti e consigli hanno un ruolo marginale. Invece, nella cultura ebraica, onorare il padre e la madre rappresentava uno dei pilastri non solo della vita familiare, ma anche sociale. Era un sistema da cui partiva tutto l'assetto della società. Per questo la vecchiaia, le malattie degli anziani, l'esperienza dei genitori venivano considerate degne di rispetto. Quindi il rispetto e l'obbedienza ai genitori avevano come conseguenza la benedizione sulla famiglia. Ciò non cambia il fatto che, allora come oggi, un figlio che vive secondo la giustizia di Dio e con saggezza porta gioia sia al padre che alla madre. Questo discorso vuole non solo essere marginalmente polemico con i metodi educativi dei nostri giorni, ma anche enfatizzare il nostro personale atteggiamento di rispetto e obbedienza verso il nostro Padre Celeste, per non essere solo figli lagnosi e sempre bisognosi di sostegno, ma anche fonte di gioia verso colui che ci ha amati e ci ama ancora, nonostante tutto.
2: La riflessione di oggi parla di una festa a sorpresa. Per il suo compleanno pensammo di stupire nostro padre con una festa a sorpresa. D'altronde non ne aveva mai ricevuta una. Per organizzarla, io e gli altri membri della famiglia ci scambiammo una miriade di telefonate e messaggi. Insieme scegliemmo il posto in cui festeggiare, cosa regalargli e il gusto della torta. Francamente, pensavamo che avesse intuito qualcosa, ma quando arrivò quel giorno e fu portato nella pizzeria dove lo aspettavamo tutti, non appena entrò si commosse. La sua reazione mi emozionò così tanto che mi misi a piangere anche io. Non se lo aspettava, perché nessuno mai aveva fatto qualcosa del genere per lui, neanche i suoi genitori da piccolo. Molto spesso critichiamo i nostri genitori perché non ci hanno dato qualcosa, ma hai mai pensato che è difficile per loro dare qualcosa che non hanno ricevuto? Ero felice, eppure non avevo fatto niente di straordinario. Forse ogni figlio dovrebbe organizzare almeno una volta una festa a sorpresa ai propri genitori. Come un buon padre, anche Dio sta preparando per me e per te una festa a sorpresa che si chiama miracolo. Guarigione fisica, lavoro, famiglia, figli, metti il nome che vuoi alla festa che stai aspettando da tempo e immagino Dio, Gesù e lo Spirito Santo mettersi d'accordo su come organizzarla per stupirti. La festa sta per iniziare e con Dio si ripete ogni giorno.
3: A prima vista il verso di Proverbi 23-25 potrebbe sembrare un semplice augurio o un invito a essere bravi figli, ma se analizziamo in profondità scopriamo che questa parola ci richiama alla nostra responsabilità verso chi ci ha donato la vita. I nostri genitori non ci hanno solo messo al mondo, ci hanno cresciuto, hanno fatto sacrifici e quante preghiere silenziose hanno fatto che quasi certamente ignoriamo. La scrittura qui non ci sta chiedendo di ripagarli raggiungendo il successo per renderli orgogliosi. La parola chiave è un'altra, è rallegrarsi, è gioire. La gioia più grande per un genitore è vedere un figlio che impara ad amare, che cammina nella verità e diventa un uomo o una donna che serve il Signore. Noi come figli ricordiamoci di avere un'opportunità importante, quella di consolare il cuore di un genitore, soprattutto se è anziano. Le nostre scelte, le nostre parole, il nostro modo di vivere lasciano un segno profondo nell'anima dei nostri genitori. Siamo in un certo senso i custodi della loro vecchiaia, della loro pace interiore. Purtroppo la realtà ci parla anche di famiglie non molto perfette. Ci sono figli che portano ferite profonde a genitori che non hanno saputo amare come dovevano e ci sono genitori che piangono per figli che hanno smarrito la strada. Per loro questa riflessione non deve pesare come un giudizio, ma come una promessa di riscatto. Onorare il padre e la madre permetterà loro di rallegrarsi. A volte significa semplicemente avere il coraggio di perdonare, di fare il primo passo, o di spezzare catene di incomprensione che durano da anni, prima che tutto rischi di diventare un rimpianto irreparabile. Oggi restituiamo una delle migliaia di carezze che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Dedichiamo un po' di tempo a chi ha ascoltato tutte le nostre storie infantili e soprattutto benediciamo queste colonne che ci hanno permesso di assaporare la vita, soprattutto dopo aver conosciuto l'autore della vita. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Amico mio di Pino Prota. Stili musicali diversi per il secondo e ultimo album di Pino Prota. Un progetto che lo vide in studio nel 1987 con Gianfranco Piccirillo alle tastiere, Raffaele Giuliani al flauto, Alberto Girgenti al piano, Luca Genta al violoncello e lui stesso alle percussioni, chitarra, mandola e basso. Come abbiamo già detto tantissime volte, la musica gospel è quella musica che prende ispirazione dal Vangelo, dalla Bibbia. E così come hanno fatto molti in passato, partendo dai Negro Spirituals, ci sono brani che raccontano storie e vite di famosi personaggi biblici. Uno di questi è Noè e di lui ci canta adesso Pino Prota.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Amico mio, di Pino Prota.
2: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

notiziario del 5 agosto 2026. Una buona giornata a tutti voi. 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale dell'Ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche incendi nei magazzini nei distretti di Obolonsky, Denianski e Skiatoski. I danni si verificano su tutto il territorio. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Denianski, ha detto Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino a un edificio residenziale. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata di oggi. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi. Un uomo con in tasca delle munizioni e una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica scorsa presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taylor, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. Veniamo alla cronaca italiana: due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. E questo è il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura. Ai domiciliari sono finiti il garante della struttura e un operatore. Per altri 5 operatori il GIP ha disposto il divieto di esercitare la professione e di prestare assistenza a soggetti fragili, mentre altri 6 sono indagati senza misure cautelari. I reati contestati riguardano presunti maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione infermieristica. È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno. È la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate, in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. Nei guai è finito anche un altro uomo che avrebbe tentato di investire l'ex compagno di lei. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio fino al 25 agosto. Il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima Giorgia Meloni, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, fondi per gli sfollati del terremoto dei Campi Flegrei. Tra le novità di rilievo è l'immissione in ruolo di quasi 11.000 insegnanti di sostegno nelle scuole, un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità, ha commentato il ministro Valditara.
Costantino Russo, figlio del boss Giuseppe, detto Peppe o Padrino, è stato trovato morto impiccato nella sua cella nel carcere di Secondigliano in provincia di Napoli. Il 39enne, appartenente al noto clan Russo Schiavone, si trovava in isolamento in quanto era diventato collaboratore di giustizia dallo scorso 16 luglio. L'uomo è stato trovato lunedì scorso impiccato con dei lacci alla grata della finestra. A rinvenire il cadavere, gli agenti della polizia penitenziaria, che hanno allertato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo le disposizioni delle autorità, Russo non poteva avere contatti con gli altri detenuti e proprio per questo motivo era stato messo in isolamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Regime di alta pressione africana, tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini e sugli Appennini centro-meridionali. Altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile e con tanto sole dal mattino e fino a sera, umidità su valori elevati, temperature sempre ben oltre le medie del periodo, venti da direzioni variabili, mari poco mossi. E con il meteo anche oggi si chiude il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Buongiorno a tutti, bentrovati. Vi presentiamo la persona con noi oggi qui per la prima volta, Arash Azl, un nome quasi, come ti posso dire, bello particolare. Azl per noi in Italia ha un significato diverso, ok? Sì. Azl, però sì, è bello, eh? Molto sì, bello. Quindi benvenuto.
1: Grazie mille.
0: È bello averti qui e non vediamo l'ora di sentire un po' la tua storia. Dal nome e cognome le persone possono sicuramente interpretare che magari non sei italiano,
1: sì,
0: vero? Allora sei iraniano,
1: sì,
0: ma vivi in Italia. Hai fatto scuola di italiano?
1: Sì, per un anno.
0: Per un anno?
1: Sì, sì.
0: Bravissimo.
1: Grazie.
0: Anche tua moglie ha imparato l'italiano?
1: Sì, anche lei.
0: Oh, wow.
1: Sì.
0: Poi avete due figli?
1: Due figli.
0: Parleranno l'italiano?
1: Sì, mia figlia, tutte e due.
0: Tutte e due?
1: Sì.
0: Anzi, loro vi,
1: vi
0: possono correggere anche.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Questo è molto bello. Come vi trovate in Italia?
1: Sì, grazie signore, veramente ci troviamo benissimo.
0: Vi trovate bene,
1: perché okay, ci ha guidato in questo paese.
0: Amen.
1: Siamo
0: è stata una sua guida quella di arrivare in questo paese.
1: Sì, sì, sì.
0: Prima di entrare proprio nel merito, ti faccio una domanda. È da tanto tempo che non tornate al vostro paese, tu
1: sì,
0: e tua moglie?
1: Sì.
0: Non siete più tornati?
1: No, no.
0: E i familiari tuoi e suoi sono in Iran?
1: No, in questo paese.
0: Amen.
1: Siamo.
0: È stata una sua guida quella di arrivare in questo paese.
1: Sì, sì.
0: Prima di entrare proprio nel merito, ti faccio una domanda. È da tanto tempo che non tornate al vostro paese, tu
1: sì,
0: e tua moglie?
1: Sì,

0: Non ha potuto
1: non
0: andare.
1: sì,
0: Ma perché
1: non
0: non
1: poteva
0: era, non
1: andare,
0: poteva
1: non poteva andare,
0: andare.
1: perché anche in un periodo molto pesante per mia moglie, che ha perso suo papà, 62 anni, lei
0: Giovane.
1: sì, anche lei non poteva
0: E
1: andare,
0: non poteva andare al
1: sì,
0: funerale.
1: anche quando era in ospedale,
0: Ah,
1: lei era veramente,
0: triste.
1: sì,
0: Certo,
1: ma con
0: una
1: potenza,
0: prova abbastanza dura
1: sì,
0: questa.
1: ma con potenza del Signore, lei era, sì.
0: E la mamma invece ancora c'è?
1: Sì, ancora
0: Sì.
1: c'è, anche lei è responsabile di una moschea.
0: La mamma,
1: Sì,
0: responsabile di una
1: sì.
0: moschea. Ma il papà era anche lui responsabile di
1: No,
0: moschea? No, quindi la mamma.
1: sì.
0: Le donne comunque
1: Sì,
0: in
1: delle
0: Iran.
1: donne, sì.
0: E comunque tua moglie non poteva entrare, ovviamente, perché voi siete diventati cristiani, poi dopo lo raccontiamo, ma anche perché comunque non poteva essere accettata dal papà e dalla mamma se andava lì, oppure loro l'avrebbero vista volentieri?
1: Diciamo che da parte anche genitori, anche adesso, per mia suocera è molto pesante che
0: Ah,
1: noi
0: ok.
1: siamo
0: Che voi
1: cristiani,
0: siete cristiani,
1: sì,
0: quindi.
1: perché già siamo scappati,
0: Sì.
1: noi siamo scappati diciamo per motivo di familiare, che loro ci hanno lasciati i nostri nomi a poliziotti,
0: Alla
1: soprattutto
0: polizia.
1: marito di mia zia che era poliziotto di religiosa, e questo
0: Ma sono
1: dobbiamo
0: i
1: stiamo
0: poliziotti
1: religiosa. Sì, sì.
0: che diciamo che si occupano di questa
1: Sì.
0: parte della
1: Sì.
0: religione. Capito? E sicuramente sempre, non è la prima volta che parliamo di queste cose, abbiamo avuto altre persone, ma veramente ogni volta sono delle storie molto diverse, complicate e diverse. E nel sentire le storie delle persone come te, a volte non riusciamo quasi a identificarci perché per noi è scontato, no? È tutto semplice, come ovviamente in
1: Sì,
0: Iran
1: sì.
0: per le persone della vostra religione, quindi per noi è così semplice. Che a volte io mi domando, chissà se io, non so, sarei stata capace, avrei avuto il coraggio di fare quello che avete fatto voi e anche delle persone che ho già conosciuto, insomma, persone che tu conosci. E veramente, io penso che in quel momento il Signore dia una forza incredibile e la determinazione di agire, perché quando Lui ti prende per i capelli non c'è niente da fare.
1: Sì,
0: Vero,
1: sì.
0: perché altrimenti non so una persona dove prende tutto questo coraggio, soprattutto avendo dei figli, perché anche voi, voglio dire, due figli. Ascolta, Arash, prima di parlare proprio, entrare nella, diciamo, nella parte personale di te così, tu fai parte di un'associazione. Da quanti anni fai parte di questa associazione?
1: Da parte di Internazionale Avis Fathers are solo da febbraio di 2020,
0: Febbraio
1: ma sì,
0: 2020,
1: ma
0: ok?
1: sono pieno tempo che sto servendo il Signore.
0: Solo questo, senza altro lavoro,
1: Sì,
0: quindi servendo il
1: sì, sì.
0: Signore in questa associazione. Vuoi spiegare che cosa fa questa associazione?
1: Questa associazione si chiama ABC Father's Heart, che noi, soprattutto iraniani, lavoriamo tra i profughi iraniani afghani.
0: Sì.
1: Lavoriamo in Italia, lavoriamo in Grecia, io vado spesso anche in Croazia, Bulgaria, fino a
0: Sì.
1: Turchia, anche lavoriamo in Kurdistan, Iraq,
0: Sì, tra
1: tra i
0: i profughi.
1: profughi iraniani afghani, perché
0: Sì.
1: la nostra visione è questa, come che si chiama ABC Father's Heart, il cuore di papà.
0: Sì.
1: Vogliamo mostrare a tutti gente musulmani che loro anche possono diventare figli di Dio, che
0: Amen.
1: così possono conoscere che il cuore di padre anche combatte per loro,
0: Certo.
1: anche papà ama anche loro.
0: Ama
1: Vogliamo
0: anche
1: far
0: loro.
1: conoscere questo cuore di padre a
0: Sì,
1: gente musulmana,
0: fra le
1: così, sì,
0: persone.
1: fra le persone profughe.
0: Bellissimo.
1: Sì.
0: Ok, quindi se fra gli ascoltatori qualcuno volesse saperne di più di questa associazione o comunque per contattarvi, può contattarci qui in radio e vi creiamo il
1: Esatto,
0: contatto.
1: esatto.
0: Ok, Arash, parlaci un po' di te. Allora, vivevi in Iran, diciamo, a quello che mi ha raccontato prima, circa 15 anni fa siete
1: Sì.
0: diventati cristiani. In Iran lavoravi?
1: Sì, prima di iniziare di tutto
0: Sì.
1: veramente voglio ringraziare il Signore.
0: Amen.
1: Ogni chiesa che io vado, ogni culto che mi invitano, prima di iniziare chiedo anche grazie Signore per questa libertà che abbiamo.

0: qua in Italia,
1: sì,
0: che possiamo visitarci tranquillamente, possiamo avere programma in radio,
1: sì,
0: possiamo lodare il Signore. Amen. Dentro la nostra chiesa,
1: sì,
0: possiamo uscire da chiesa ad evangelizzare,
1: sì,
0: tranquillamente, senza paura.
1: Senza paura, sì, questo è fantastico.
0: Non sappiamo fino a quando questa libertà,
1: certo,
0: c'è, ma
1: certo,
0: oggi dobbiamo veramente sfruttare questa libertà per portare il Vangelo.
1: Amen.
0: Che annunciamo che Dio ti ama.
1: Amen.
0: Che Gesù è Dio.
1: Amen. È bellissimo.
0: Ringraziamo il Signore veramente ogni momento per questa libertà.
1: Amen. Allora,
0: sì,
1: prima di raccontare come ovviamente avete conosciuto questa fede, come avete conosciuto la parola di Dio, prima di arrivare a questo vorrei che tu parlassi un attimino di te. Hai detto che lavoravi in Iran, quindi eravate una felice famiglia, tranquilla, marito, moglie?
0: Posso iniziare dal capo?
1: Puoi iniziare da dove vuoi.
0: In verità io mi sono nato in famiglia musulmana sciiti. Da quando che sono arrivato, da 5 anni,
1: sì,
0: mia madre già mi insegnava a fare preghiera in arabo.
1: In arabo.
0: E poi appena che io crescevo, arrivato 12-13 anni, mia madre ha iniziato a insegnarmi come può fare digiuno, perché lei voleva che io divento un buon musulmano,
1: sì,
0: un uomo che può...
1: Certo.
0: Deve rispettare le religioni,
1: sì, sì, sì, tutte le regole della religione, certo.
0: Io sono studiato, io ho studiato diplomato di matematica e fisica,
1: sì,
0: superiore, e
1: sì,
0: poi sono andato in università,
1: sì,
0: per diventarmi ingegnere di aereo, di militari.
1: Sì.
0: Dopo un anno che ho studiato, io ho smesso questo studio perché mio padre era commerciante di vestiti. Ho detto è meglio che lavorare con papà che così con questo lavoro pesante.
1: Okay.
0: Io ho iniziato a lavorare, anche ho fatto 2 anni di militare ancora.
1: Sì.
0: Poi ho iniziato a lavorare con mio padre quando che ero 22 anni, ho iniziato a lavorare. E poi è arrivato un momento che dovevo sposarmi. Io e mia moglie ci siamo conosciuti quasi 22 anni fa tramite nostri parenti, nostri genitori, perché di solito in Iran nostra cultura scelgono tua moglie e parenti,
1: i genitori, la famiglia sceglie la moglie,
0: sì. Io e mia moglie ci siamo conosciuti, dopo un mese ci siamo sposati.
1: Dopo un mese?
0: Un mese. Noi non abbiamo capito cosa vuol dire un fidanzato,
1: niente,
0: non ci siamo parlati anche di futuro, come
1: Ma in quel mese che vi siete conosciuti, che tu dici conosciuti,
0: sì,
1: in quel mese 30 giorni vi frequentavate tutti i giorni per conoscervi?
0: No,
1: un po',
0: no, anche un pochino, ma tramite i nostri genitori, non che non potevamo,
1: sì,
0: da soli,
1: okay,
0: non potevamo,
1: okay,
0: uscire, anche sempre a casa,
1: sì,
0: sotto occhi di genitori,
1: sotto gli occhi dei genitori.
0: Sì. Ci siamo parlati pochino e poi subito ci siamo
1: sposati.
0: Non abbiamo capito veramente
1: niente. Sì.
0: E poi abbiamo fatto bel matrimonio per 2 settimane, abbiamo iniziato nuova vita. Nostra vita per 2 mesi era bellissima. Bellissima, per 2 mesi abbiamo iniziato nuova vita.
1: Dai,
0: è così.
1: Almeno 2 mesi.
0: Almeno 2 mesi, veramente la vita era bellissima. Ma purtroppo 2 mesi è iniziato il nostro problema.
1: Dopo 2 mesi?
0: Dopo due
1: subito?
0: Mesi, subito, perché io, come che io sono cresciuto in questa cultura,
1: sì,
0: questa,
1: sì,
0: famiglia, questo ambiente, veramente io mi sono diventato un uomo sospettoso.
1: Eri geloso di tua moglie?
0: Sì, come? Perché mia moglie senza mio permesso anche non poteva uscire e andare a visitare i suoi genitori.
1: I suoi genitori, non doveva uscire di casa?
0: Di casa.
1: Una prigione?
0: Ogni cosa che lei doveva fare, sempre dovevo chiedere permesso a me.
1: Il permesso a te.
0: Cosa sta facendo, cosa ha fatto. Se lei
1: non
0: mi rispondeva, purtroppo... Io preoccupato anche, purtroppo, ho iniziato a picchiare mia moglie. Lei era quasi 19 anni, io 24-25.
1: Quindi quando vi siete sposati? avanti, tu avevi, lei aveva 19 anni?
0: Sì, io 24-25 anni più o meno. Sì.
1: Quindi tu eri geloso di tua moglie?
0: Sì,
1: sì. Come? Quindi solamente dopo 2 mesi di matrimonio sono iniziati i problemi. Tu, come hai detto poco fa, hai iniziato a picchiare, tua moglie.
0: Sì.
1: E lei subiva questo? Cioè non poteva fare niente, non poteva dirti intanto eravate da 2 mesi, scappare,
0: sì,
1: no?
0: Sì, perché lei potevo dire, ma io avevo questo diritto, ma lei, perché per musulmani è molto vergognoso anche chiedere separazione.
1: Sì.
0: Per motivo di genitori, perché
1: sì,
0: dopo che la donna lascia famiglia,
1: sì,
0: lascia marito, va a casa di suoi genitori,
1: sì,
0: è un grosso problema per i genitori, anche per lei.
1: Quindi lei non poteva tornare indietro, anche
0: poteva,
1: se erano solo 2 mesi.
0: 2 mesi, perché è molto, era vergognoso questo,
1: certo,
0: per i genitori,
1: certo,
0: anche questo.
1: Certo.
0: E poi dopo 2 mesi, che il nostro problema è iniziato così, la nostra vita andava così, i nostri genitori, i miei anche i suoi, hanno scoperto che noi abbiamo grosso problema. Durante questo, dopo che matrimonio, abbiamo trovato questo problema, io e mia moglie abbiamo deciso che noi non vogliamo figli, perché prima dobbiamo risolvere
1: il vostro problema.
0: Il nostro problema, noi non vogliamo figli. Ok, abbiamo deciso. E poi, come che i nostri genitori hanno scoperto che abbiamo grosso problema, ancora loro ci hanno consigliati: portate un figlio,
1: fate un figlio,
0: magari come una bambola che viene, così voi potete sistemare la vita,
1: magari andare più,
0: sì, d'accordo,
1: d'accordo,
0: come magari,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: una bambola che viene, così,
1: certo, certo,
0: dimenticate il vostro problema.
1: Sì.
0: Ancora noi abbiamo ubbiditi i nostri genitori
1: e avete messo,
0: sì,
1: al mondo un figlio.
0: Sì, io non dico purtroppo, ma è nata nostra figlia. Ma purtroppo è questo, che lei cresceva nel nostro problema, che,
1: certo,
0: ogni giorno vedeva che i suoi genitori hanno problema, che suo papà picchia sua madre.
1: Perché
0: è questo,
1: questo succedeva anche davanti agli occhi della bambina.
0: Sì, purtroppo sì, purtroppo sì.
1: Questo è forse la cosa bruttissima,
0: molto,
1: no?
0: Bruttissima.
1: Molto brutta,
0: molto
1: sicuramente.
0: Brutta. Sì.
1: Va bene, noi mandiamo adesso un brano musicale,
0: okay,
1: e poi continuiamo perché è abbastanza delicato e non ti voglio interrompere. Tra poco.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi in studio, quindi non è una diretta telefonica ma dal vero proprio, abbiamo in studio Arash Azl. Stiamo parlando un po' della sua storia, della sua vita. Nella prima parte abbiamo già sviscerato un pochino ed ora continuiamo. Per le persone che non avessero potuto sentire la parte precedente, hanno modo di ascoltare. Allora, Arash, prima del brano musicale stavi raccontando che comunque vi siete sposati, ok, te e tua moglie dopo 2 mesi sono iniziati i problemi, che quindi tu picchiavi tua moglie. I vostri genitori avevano capito tutto quanto e vi hanno suggerito di mettere al mondo un figlio, che magari con questo figlio venivate distratti,
1: sì,
0: e così tutto andava meglio,
1: sì.
0: Ma tu hai detto che anche pur avendo avuto il bimbo, che è una figlia poi,
1: sì,
0: no?
1: Un figlio,
0: una bimba,
1: sì.
0: Le cose sono continuate così, quindi
1: sì,
0: tu hai continuato a maltrattare tua moglie, a picchiarla. Ma la cosa che ti ho domandato prima, se tua moglie poteva ribellarsi, mi ha detto di no perché è una vergogna tornare dai genitori, ma lei quando veniva picchiata da te non cercava neanche di difendersi, no?
1: Sì, come no, lei anche cercava di difendersi, ma una donna...
0: Sì, no, no, su sì. Quello che una donna è più fragile, tutto quello,
1: sì.
0: Però è un conto subire passivamente, in modo passivo, no? Senza dire niente, è un conto cercare anche di dare delle spiegazioni, di far capire che stai sbagliando.
1: Sì, lei mi diceva che io non sono una schiava, che adesso sono
0: te,
1: questo, ma come che ho detto, io ero un uomo sospettoso,
0: sì.
1: Che lei per forza doveva rispettare le mie regole,
0: le tue regole.
1: Questo. E purtroppo noi abbiamo vissuto in questa maniera, che veramente una vita buia.
0: Certo.
1: Ma dopo che veramente io diciamo, di solito quando che mi svegliavo dicevo, anche oggi è iniziato nuova giornata, che perché io sapevo che durante giornata io devo fare qualcosa, io non potevo controllarmi veramente, perché purtroppo era così.
0: Ma tu ti riconoscevi, ti vedevi che eri troppo...
1: Sì, perché io dopo che io purtroppo picchiavo mia moglie mi sentivo male, perché io picchiato lei,
0: perché
1: lei è mia moglie, è una donna, ma
0: certo.
1: Dopo che picchiavo io pensavo questa cosa.
0: Sì, prima no.
1: Sì, ma veramente io ero stanco anche di questo
0: di
1: carattere,
0: questo.
1: Di mio carattere,
0: certo.
1: Che 2 o 3 volte volevo uccidermi. Volevo uccidermi perché veramente non sopportavo anche me stesso, anche.
0: Sì.
1: Ma grazie Signore adesso sono vivo adesso.
0: Con nessuno potevi parlare per confidare quello che tu avevi dentro, no? Qualche amico, fratello, padre tuo, no?
1: Io soltanto i miei genitori sapevano questo, ma diciamo come un... situazione di lavoro,
0: sì.
1: Anche situazione di sociale,
0: sì.
1: Io da fuori di casa ero bravissima persona.
0: Ah, ecco, tutti ti vedevano come una
1: Mi vedevano come una bravissima persona,
0: sì.
1: Che tutti i miei colleghi, amici, beate te, con questo casa 400 metri quadrati, casa, buon lavoro, eccetera eccetera.
0: Perché voi eravate, diciamo, avevate anche una vita abbastanza agiata.
1: Sì, non troppo, ma stavamo
0: buona.
1: Bene,
0: sì, buona,
1: sì, non
0: sì.
1: Che...
0: No,
1: sì,
0: non sto dicendo quello, sto dicendo abbastanza agiata.
1: Sì, perché tutti i miei amici dicevano che veramente beato te.
0: Cioè,
1: questo è, ma loro non sapevano che dentro questo casa
0: tutto il resto non lo conoscevano.
1: Non sapevano che dentro questo casa non c'è amore, non
0: certo,
1: c'è vita,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Per piccolo discorso tra io e mia moglie, magari 2 o 3 mesi, noi non ci parlavamo mai, come strani.
0: Come degli strani.
1: Strani, veramente, abbiamo vissuto.
0: E la bambina intanto cresceva, no?
1: Bambina cresceva, come che vi ho detto, questo è il problema che lei...
0: Lei ha visto
1: lei
0: che picchiavi la
1: questo,
0: sua mamma.
1: Sì.
0: La bambina quando vedeva che picchiavi la sua mamma non piangeva, non diceva nulla, perché poi tanto la bambina è cresciuta, voglio dire, avrà avuto anche i 2, 3, 4, 5 anni.
1: Sì.
0: Poteva dire qualcosa, non diceva nulla.
1: Lei mi ricordo benissimo che ogni tanto, non sempre, ogni tanto veniva da me e mi diceva che Poverina mamma, perché la picchi?
0: Amore, vedi?
1: Sì, ero 4 sì. anni, 5 anni,
0: certo.
1: Mi chiedeva.
0: Sì.
1: Lei mi diceva questo, suggerimi, non picchiare
0: non
1: mamma.
0: Non picchiare la mamma.
1: Veramente questo era per me molto pesante, ma purtroppo...
0: La bimba non la picchiavi però?
1: No,
0: no,
1: no
0: la
1: no,
0: bambina
1: no,
0: no. Solo i grandi,
1: sì.
0: Mamma mia.
1: Purtroppo così. E poi, come ti ho detto, come situazione
0: sì.
1: di lavoro, fuori di casa io ero bravissima persona,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: dentro e niente. Per
0: certo.
1: questo motivo io non mi davo permesso a condividere il mio problema con amici,
0: altri, sì,
1: perché loro devono sapere che io sono bravissima,
0: perfetto. Eri perfetto.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: ogni tanto tu e tua moglie uscivate insieme, tu, tua moglie e tua figlia vi vedevano come una coppia o no?
1: Sì,
0: sì,
1: vedevano okay. come no, sì, questo okay. vedevano, ma diciamo... La faccia era bella,
0: la faccia, sì.
1: ma dentro niente.
0: In questo tempo, prima che voi ovviamente, prima che la vostra vita venisse trasformata, no, e tua moglie subiva queste frustrazioni, perché penso così, c'era qualche momento di lucidità dove tua moglie poteva parlarti e dirti, Arash, scusa, perché fai così? Perché, oppure separiamoci? No, lei non nominava mai questa parola.
1: Lei... mi ha detto, mi diceva anche questo, per motivo di miei genitori io non chiedo divorzio,
0: ok,
1: perché mi vergogno, non voglio metterli in difficoltà,
0: sì.
1: che io non
0: vuole dare questa vergogna,
1: sì, vergogna
0: a questa
1: famiglia, sì,
0: sì,
1: è
0: sì.
1: questo. Lei mi diceva, perché io non ti amo, ma per motivo di miei genitori io resto con,
0: però ti diceva che
1: casa.
0: Non ti amava,
1: sì, sì, sì, sì. Sì, ma questo è molto pesante per un uomo che sua moglie
0: sì.
1: dice che non ti amo, questo molto
0: Vabbè,
1: pesante.
0: Ma tu l'amavi tua moglie?
1: In verità no.
0: Quindi sì, era reciproca.
1: No, diciamo quando che c'è amore.
0: Sì, sì. Ascolta Arash, poi è successo qualcosa di importante nella vostra
1: sì.
0: vita, no? Voi comunque andavate in vacanza, mi raccontavi poco
1: sì,
0: fa, no?
1: Sì.
0: Andavate in Turchia in vacanza,
1: sì.
0: o in aereo, in treno, in pullman, così. E quell'anno è successo qualcosa, mi piacerebbe che lo raccontassi tu, come è
1: sì,
0: accaduto tutto.
1: Con piacere, sì. Come ti ho detto, noi andavamo in vacanza, ma la nostra vacanza anche non era normale come una coppia normale.
0: No.
1: Per forza andavamo. Questo momento abbiamo deciso di andare con treno dalla nostra città in Iran fino a Istanbul in Turchia.
0: In Turchia.
1: Questa volta abbiamo deciso di andare con treno, il nostro viaggio
0: okay.
1: era per 3 giorni.
0: Sì.
1: Abbiamo iniziato il nostro viaggio, come ti ho detto, il nostro viaggio anche non era normale come gli altri.
0: Sì.
1: Io guardavo fuori dal treno, io giravo dentro il treno.
0: 3 giorni, guarda che insieme
1: sì.
0: in una cabina.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: uno
1: una
0: deve
1: cabina.
0: Inventarsi
1: sì.
0: qualcosa e tu
1: sì.
0: guardavi fuori, andavi.
1: Sì, così.
0: Okay.
1: Mia moglie che era insegnante Corano.
0: Okay.
1: Lei sempre era con il suo Corano. Diciamo, metà di questo viaggio eravamo ai nostri posti, mia moglie, io, nostra figlia,
0: la bimba
1: tra
0: sì.
1: di noi.
0: Sì.
1: Una signora stava passando davanti alla porta.
0: Sì, perché era come una cabina dove eravate
1: cabina privata.
0: Privata, la vostra,
1: sì.
0: sì. E lei passava, diciamo, nel corridoio.
1: Sì, corridoio.
0: Okay.
1: Un attimo, è guardato dentro, ci ha chiesto permesso a entrare. Io ho detto, ok, entra tu, ci parliamo noi almeno.
0: Ah, ok. Potevi anche dire di no tu?
1: Sì.
0: Ah, ecco,
1: sì.
0: Volevo capire questo, era
1: sì,
0: privata,
1: sì.
0: quindi potevi dire no?
1: Sì, no, sì, sì.
0: E invece gli hai detto di
1: sì,
0: entrare.
1: Sì, ho detto un giorno e mezzo che sto viaggiando.
0: Un giorno e mezzo che non parlate, tu e tua moglie,
1: così.
0: Almeno parli
1: ma
0: con
1: sì,
0: qualcuno.
1: Ma sì, no, ci parlavamo, ma non come
0: sì, sì, no, no, ma ho capito.
1: Normale,
0: sì,
1: sì,
0: come da estranei parlavate.
1: Strani, sì, sì.
0: E quindi hai fatto entrare questa signora?
1: Lei è entrata, è seduta... Ha guardato mia moglie, dopo che ci siamo salutati, mia moglie con velo, con chador nero.
0: Sì.
1: Lei era
0: si vedeva solo.
1: Si vedeva soltanto la faccia.
0: Il viso.
1: Il viso, sì,
0: basta,
1: basta.
0: Tutta coperta, ok.
1: Il Corano
0: in
1: aperto.
0: Mano, il Corano,
1: aperto.
0: Sì.
1: Lei, questo signora, ha guardato mia moglie, ha detto, signora, tu sai che sei bella?
0: Wow.
1: Tu sai che Dio ti ama tanto? In nostra lingua, no?
0: Iraniana,
1: in era iraniana,
0: detto, sì.
1: Eravamo ma sul terreno di Turchia.
0: Eravate,
1: sì.
0: sì.
1: Mia moglie subito risposta, signore scusami, come Dio mi ama che sempre abbiamo problema nella nostra vita con questo marito? meno male che lei era con noi.
0: Meno male
1: io,
0: che tu eri davanti a lei mentre
1: sì,
0: lo diceva,
1: non potevo,
0: vero?
1: Sì, fare nulla, non potevo. Lei, questo signore, ha detto: ma io conosco un Dio, come che tu hai problema, voi avete problemi, potete andare da Lui, potete parlare con Lui tranquillamente, che Lui può risolvere il vostro problema. Questo Dio che conosco si chiama Gesù Cristo. Quando che ha detto, ha annunciato questo Gesù Cristo è Dio, mia moglie è sgridata. Basta, basta signora, cosa stai dicendo? Noi rispettiamo tanto Gesù, una grande profeta, ma non è Dio, non parlare più. Lei, questo signore, ha detto, ok, va bene, ma come che io ho visto, tu mi hai detto che avete problema, io sono convinta che il mio Dio, Gesù Cristo, può risolvere il vostro problema. Condivido la mia fede e basta, io vi rispetto, non parlo più. Il nostro, diciamo, discorso era per mezz'ora massimo.
0: Tu non hai detto nulla?
1: Io non ho detto nulla, perché tra le donne stavano parlando. Mm. La prossima fermata, lei doveva lasciare il treno. Lei si alza, appena che voleva uscire, ci ha detto, posso lasciare un libro? A me piace tanto leggere al libro. Sì. Io ho preso il libro, l'ho messo nella mia valigia. Sì. Lei, appena che volevo lasciarci, ha guardato ancora mia moglie e ha detto, ma Dio ti ama tanto. Lei è andata via, noi abbiamo continuato il nostro viaggio, certo. Siamo andati ad Istanbul e poi dopo 2 settimane più o meno siamo ritornati a casa. Mi sono ricordato questo libro, ho visto questo, ho scritto Engil, la Bibbia, ho detto questo... il libro di miei amici, perché in nostra città ci sono tanti armeni cattolici. Ho detto, questo è il libro di cristiani. Io ho iniziato a leggere come un libro normale.
0: Sì, sì.
1: Iniziato da Genesi a leggere. Ho letto.
0: Ovviamente veramente... tua moglie non l'ha letto,
1: no,
0: solo tu.
1: No, soltanto
0: lei
1: io.
0: Lei non voleva sapere.
1: Lei non voleva anche toccare questo libro, perché veniva da una cristiana.
0: E non voleva toccare.
1: Perché purtroppo mentalità di musulmani maggior parte sono così.
0: Certo.
1: Questo, lei non voleva anche prendere, toccare questo libro.
0: Sì,
1: io ho preso. Quando che io leggevo questo libro, veramente qualcosa si muoveva dentro il mio cuore. Non sapevo cosa sta succedendo. Sono arrivato al Nuovo Testamento, ho conosciuto Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Ho conosciuto la sua parola. Per esempio, che lui dice, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale.
0: Sì.
1: Quando che ho letto questa parola, in farsi, diciamo,
0: sì.
1: Ho detto, come Gesù può dire questa parola? Una parola ti porta sotto al tribunale,
0: sì,
1: non è giusto.
0: Sotto la legge.
1: Sotto, ma no, una parola, un uomo deve essere combattente, deve dire la parola dure, non
0: sì.
1: È così.
0: Sì.
1: Lui non capisce cosa vuol dire essere un uomo. Più avanti dice che Gesù dice, voi dovete amare i vostri nemici, anche dovete pregare per loro. Questo versetto un pochino mi ha colpito, ho detto... Ma lui dice che dovete pregare per nemici, dovete amare, ma io sto picchiando proprio
0: mia moglie.
1: Ma ho detto, anche questo non è per me. Non è per me.
0: Te.
1: No, lascia stare anche questo.
0: Sì.
1: Più avanti veramente ho conosciuto Gesù che ha fatto guarire tante malattie spirituali, anche fisicamente. Infine, veramente io ho scoperto che ha ragione Gesù Cristo. Io non sto bene. Scusate, io sono un animale che sto distruggendo la vita di mia famiglia. Io sono un uomo cattivo. Ha ragione Gesù.
0: Tu hai riconosciuto questo in quel momento mentre leggevi?
1: Io leggevo soltanto.
0: L'hai riconosciuto. Ci fermiamo qui,
1: sì.
0: Mandiamo un brano musicale per le persone che si fossero appena messi in ascolto. Poi avranno la possibilità di sentire, diciamo, l'ultimo pezzo, perché avremo ancora 15 minuti. Ma ora ascoltiamo un brano musicale. A tra poco.

0: ti.
1: Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Voglio ricordare alle persone che si fossero appena messi in ascolto che abbiamo qui con noi in studio Arash Azl, una persona che era, cioè lui e la moglie erano musulmani, quindi vengono dall'Iran, sono in Italia da 7 anni, e se non siete riusciti ad ascoltare la parte precedente chiedetela in radio e ve la faremo avere. Arash, prima del brano musicale stavi raccontando che stavi leggendo la Bibbia.
2: Sì.
1: E dai versetti dove tu ti sei soffermato hai riconosciuto, soprattutto dove hai letto di amare i nostri nemici, pregare per loro, tu hai riconosciuto che tu stavi picchiando tua moglie e che quindi ti sentivi male, ti sentivi un uomo cattivo, un uomo brutto. Cosa è successo dopo? Hai cambiato qualcosa da quel momento? Che cosa è accaduto? Sei andato a parlare a tua moglie? Che cosa è accaduto dopo?
2: Come che io stavo leggendo la Bibbia e io ho arrivato Apocalisse 3, 19, 20.
1: Perché tu l'hai letta tutta in quanto tempo?
2: Io ho letto tutta la Bibbia in 2 mesi. Ogni giorno io leggevo questo libro. Arrivato Apocalisse 3, 19, 20 dice che tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sì, dunque, zelante e ravvedeti. Wow. Ho detto, Gesù non soltanto vuole picchiarmi, questo Gesù mi ama, grande peccatore, un uomo cattivo. Basta che io soltanto ravvedermi.
1: Sì.
2: Non vuole picchiarmi, mi ama.
1: Certo.
2: Versetto 20 dice: io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui. Ma questo Gesù non soltanto mi ama, a me grande peccatore, un uomo cattivo, chiede permesso per entrare nel mio cuore, nella mia vita.
1: Sì.
2: Veramente questo mi ha colpito tantissimo. Io non ho continuato a leggere e poi chiuso la Bibbia. Io ho lasciato il lavoro, subito sono andato da mia moglie a casa, perché leggevo la Bibbia al mio lavoro, non a casa.
1: Ah, la leggevi mentre eri al lavoro. Quindi tua moglie lo sapeva che la stavi leggendo?
2: No.
1: Ah, non lo sapeva.
2: Perché quando che io sono andato da lei, era serata, sono entrato a casa, ho visto che mia moglie sta preparando la cena, ma lei un pochino strana. Ho detto, dopo anni, ho detto, per favore, posso leggere questo libro? Lei mi ha detto, leggi...
1: Tu cosa intendevi quando hai detto a tua moglie, per favore, posso leggere questo libro, che già era strano che dicevi per favore, no?
2: Sì.
1: Tu intendevi che dovevi leggere a voce alta per lei o che potevi sederti a leggere? Questo non ho capito io, forse.
2: No, io ho detto, posso leggere questo libro? Soltanto un libro.
1: Cioè... Tu chiedevi a lei di poterlo leggere.
2: Sì.
1: Ok, non che dovevi leggere a lei qualche versetto. Ah, ok.
2: Questo soltanto.
1: Tu potevi, ok.
2: Sì, ho chiesto permesso a leggere questo libro.
1: Sì.
2: Quando che hai letto questo libro, questi 2 versetti?
1: Sì.
2: Durante questo, dopo matrimonio, veramente per me era grande desiderio che prendere la mano di mia moglie e ci parliamo.
1: Parlare.
2: Come marito moglie normale.
1: Sì.
2: Amate questo.
1: Sì.
2: Ma mai è successo questo?
1: Non vi siete mai presi per mano?
2: No. Sì, prendevamo la mano, ma con forza, magari senza amore. Questo.
1: Sì,
2: questo.
1: Per far vedere agli altri.
2: Sì. Ma quando che hai letto questo, 2 versetti, abbiamo preso mano in mano. Abbiamo pianto insieme. Non lo so, 20 minuti, mezz'ora, non so veramente. Ma abbiamo pianto come bambini. Abbiamo pianto con bambini.
1: Eppure lei non aveva mai letto.
2: No.
1: Tu hai letto questi 2 versetti.
2: Per me, sì.
1: E lui
2: sì.
1: E lei, voglio dire, pianto. Incredibile questa cosa.
2: Quando che hai letto questi 2 versetti, ho detto, questo Gesù mi dice, questo. Abbiamo preso mano in mano, abbiamo pianto insieme.
1: Sì.
2: Abbiamo detto come bambini, Gesù, tu sei vero, se sei vero, entra nella nostra vita, noi siamo stanchi. Io ho annunciato questo e Gesù dice
1: amen.
2: Giorno successivo mi alzo, i miei occhi, il mio cuore totalmente si sono cambiati. Veramente mia moglie è bella. Nuova vita. veramente ambiente di casa, veramente totalmente cambiato.
1: Cambiato tutto.
2: Cambiato tutto. E nuova vita. Ho detto a mia moglie, Mariam, cosa è successo? Dopo questo anni, per una cosa eravamo d'accordo, abbiamo pianto insieme.
1: Dopo aver letto due versetti.
2: Lei mi ha detto, due mesi che sono in guerra, due mesi che io non posso leggere il mio Corano, due mesi che io non posso fare la mia preghiera. Ma ieri che tu mi hai detto Gesù dice questo cosa, questo è un confermo che ieri sera io ho sentito. Lei mi ha detto ieri sera, prima che tu venissi da me, io volevo rifare la mia preghiera, volevo leggere il mio Corano, mi sono ginocchiata davanti per pregare. Ma ho detto, chi è Gesù, chi è il nostro grande profeta Muhammad, ma chi è Allah? Come che lei ha detto che Gesù è Dio, Dio mi ama, Gesù mi ama, ma confusione, cosa devo fare questo?
1: Certo.
2: Lei mi ha detto, ho sentito la caldezza, la presenza di qualcuno.
1: Wow.
2: Mi ha detto, non hai paura, io sono tuo Dio.
1: Amen.
2: Lei mi ha detto, tu sai, per anni che sono insegnante Corano, ma io non ho mai sentito la presenza di Allah, sempre lontano, paura, ma Gesù mi ha risposto in due mesi. La parola che tu ieri hai letto era un confermo, certo, che le cose che io ho sentito. Amen. Da lui.
1: Amen.
2: Come che non c'era relazione tra di noi.
1: Sì, sì,
2: io non le dicevo che sto leggendo la Bibbia,
1: e lei non,
2: lei
1: ha detto
2: non mi
1: che
2: diceva che cosa
1: mesi,
2: sì, perché che non, io non potevo risolvere il suo problema.
1: Certo, lei non ti raccontava il suo problema, non parlavate, però è stata una conferma in più.
2: Sì, lei
1: perché
2: mi ha
1: detto, questa è stata una grande conferma dopo che tu hai letto questo, cioè incredibile, ma cioè incredibile, no, non è incredibile, perché Dio fa questo e di più, certo.
2: Sì, ogni cosa
1: a
2: che
1: volte è un modo di dire incredibile, però per lei, e quindi da quel momento,
2: veramente
1: la vostra vita si è trasformata.
2: Trasformata veramente.
1: Trasformata totalmente.
2: Totalmente, veramente. Avevamo veramente fuoco a cercare di più,
1: di questo. Sì.
2: E poi subito tramite abbiamo scoperto di programma su di TV, satellati,
1: satellitare, quindi avete trovato tutto. Tutto questo lo facevate in segreto del vostro cuore, vero?
2: Sì.
1: Tutto questo nel segreto del vostro cuore, perché non potevate dire a nessuno.
2: Diciamo in libertà non potevamo dire,
1: però,
2: ma abbiamo iniziato a visitare parenti, amici che avevano soprattutto problemi come che noi avevamo.
1: Sì.
2: Andavamo dopo che finiva il lavoro, andavamo a visitare amici, parenti che volevamo annunciare il nome di Gesù Cristo, che veramente lui può cambiare la vita.
1: E vi ha seguito qualcuno, vi ha ascoltato, vi ha creduto?
2: Sì, grazie Signore, tramite la nostra testimonianza il Signore ha salvato
1: tante persone.
2: E poi abbiamo iniziato chiesa clandestina a casa nostra, abbiamo conosciuto altri fratelli nascosto in Iran, abbiamo iniziato la nostra missione veramente in Iran. E poi abbiamo deciso, perché situazione molto difficile, abbiamo deciso che noi non vogliamo figli ancora, perché se ci arrestano, un problema basta.
1: Una bambina ce l'avevate.
2: E poi, scusate, abbiamo osservato per non avere figli.
1: Ok, siete stati attenti a non averne altri.
2: Anche. Siamo andati in una conferenza, dopo che siamo ritornati a casa, dopo mesi abbiamo scoperto che mia moglie è incinta. Sono andata dal Signore, mi sono ginocchiato, ho detto Signore, ma tua parola dice che noi preghiamo, tu ci rispondi,
1: tu
2: ma questo Signore
1: come mai
2: è
1: risposto
2: al contrario? Signore ha messo il mio cuore, tu non hai capito cosa è cresciuto tua figlia. Tu non hai capito bene cosa vuol dire essere un padre, questo è un regalo per te, anche tu devi sapere che io sono tuo papà.
1: Amen.
2: E poi è nato figlio Daniel,
1: Poi avete deciso di andare a parlare ai vostri genitori, mi raccontavi prima, i genitori.
2: I miei nonni, anche diciamo parenti, zii, cugini, tutti. E questo, maggior parte della famiglia, amici, sono scoperti che...
1: Hanno scoperto che sì, c'era qualcosa...
2: Perché noi non andavamo tutti insieme,
1: sì,
2: separati, famiglia alla famiglia, non che tutti insieme abbiamo annunciato il Signore.
1: Ah, ok.
2: Sì, non che in...
1: Sì, sì, ok, insieme, ok.
2: Sì.
1: Prima tu mi hai raccontato che però avete preso una decisione, quella di andare a parlare, di andare a trovare i genitori di tua moglie.
2: Sì, loro ci hanno invitati.
1: Siete
2: perché
1: andati.
2: Prima che hai detto, noi separatamente andavamo
1: amici, parenti,
2: cugini,
1: sì.
2: E poi
1: tutti, vi hanno
2: invitato di
1: loro.
2: Di miei parenti, anche sì, di parenti di mia moglie. E poi... Come che la parola gira.
1: Sì, hanno scoperto.
2: Hanno scoperto che le cose non ne stanno andando avanti bene come religione.
1: Certo.
2: Vita. Ci hanno invitati a casa.
1: Vi hanno più che invitato, convocato.
2: Sì. Diciamo, ci hanno ingannati.
1: Ecco, sì, convocato a casa.
2: Sì.
1: E poi com'è andata?
2: E poi mio suocero è iniziato a... interrogarci.
1: Sì.
2: Ha detto sua figlia, mia moglie, ha detto: ma ora come state? Cosa state facendo?
1: Sì.
2: Tutto va bene? Mia moglie ha detto: sì, adesso tutto va bene,
1: ci amiamo
2: e questo, eccetera, eccetera. E poi mia suocera mi ha chiesto: ma adesso si è detto che tu sei cristiano? Ma io, non che con tutta forza, ma ho detto: sì, sono cristiano. Appena che io è uscita questa parola dalla mia bocca e ho visto un coltello di macellaio sul mio petto, sotto gola. Ma grazie di alcune persone che erano lì, mi hanno liberato, mi hanno buttato via e poi volevano prendere la mia famiglia. Grazie Signore, io ho trovato, mi sono preparato per mandare via prima la mia famiglia. Mia moglie con due bambini.
1: Quindi tu hai fatto in modo che la tua moglie e due bambini andassero
2: via
1: da lì?
2: Sì, io ho lasciato tutta la vita per mandare tranquillamente la mia famiglia.
1: Ok.
2: Io sono rimasto in Iran,
1: sì,
2: dopo che è successo questo, e poi in Turchia, e poi ci siamo...
1: Quindi ti sei
2: ancora
1: spostato dall'Iran, sei andato a vivere in Turchia dopo
2: io?
1: Tu da solo?
2: Pochi mesi, ma prima io ho mandato via la mia famiglia.
1: Sì.
2: Loro...
1: E non sapevano dov'era la tua famiglia, la sua mamma, la famiglia di tua moglie.
2: Abbiamo mandato fuori perché ho trovato qualcuno che
1: ti ha aiutato,
2: può mandare via.
1: Che
2: sì,
1: ti ha aiutato. Sì. E mentre tu hai continuato a vivere lì, quel tempo che hai vissuto lì, cercavi ovviamente, dovevi nasconderti.
2: Sì, ho visto anche io trovare qualcuno che mi manda via.
1: I tuoi genitori invece come ti hanno trattato?
2: No, come che vi ho detto, i miei genitori non sono adesso in Iran loro.
1: No, adesso no, ma in quel tempo che tu vivevi lì,
2: sì,
1: i tuoi genitori ti vedevano o tu non eri andato via, non ti facevi trovare neanche dai tuoi genitori?
2: Dopo abbiamo scoperto, grazie Signore, che loro hanno conosciuto il Signore in Europa.
1: Bellissimo,
2: sì.
1: Questo è
2: sì,
1: grande.
2: Ma loro quasi 20 anni fa sono usciti dall'Iran, ma non per motivi per altri problemi.
1: Per altre cose.
2: Ma in Europa hanno conosciuto
1: in
2: il Signore.
1: In Europa hanno conosciuto.
2: Sì. Wow. Grazie Signore.
1: Questo è grande,
2: sì,
1: veramente grande.
2: Sì.
1: Arash, noi non abbiamo più tempo perché ci è rimasto solo il tempo dei saluti e magari qualcosa che non ti ho chiesto che tu vorresti condividere con i nostri ascoltatori. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che magari vuoi dire?
2: Veramente soltanto abbiamo bisogno di preghiera.
1: Amen.
2: Preghiamo gli uni ad altri.
1: Sì.
2: Questo è l'unica cosa che possiamo fare.
1: Sì.
2: Pregate per noi, veramente il nostro cuore è vicino
1: alla
2: nostra terra in Iran.
1: Sì.
2: Noi stiamo adesso ci stiamo preparando a avvicinarsi al confine dell'Iran in Turchia, in Kurdistan. Pregate per noi, perché il nostro popolo ha bisogno di questo Dio amore.
1: Amen. Fratelli, ok, chiediamo veramente preghiera per questo, per l'opera che state portando avanti.
2: Grazie.
1: Perché il Signore vi dia la forza di continuare.
2: Amen.
1: Di trovare ogni giorno tante persone che vogliono conoscere la parola di Dio. Perché quello che ha fatto a voi lo può fare con tanti altri.
2: Posso dire soltanto una parola.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 5 agosto 2026. Una buona giornata a tutti voi. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale dell'Ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche incendi nei magazzini nei distretti di Obolonsky, Denianski e Sviatosky. I danni si verificano su tutto il territorio. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Denianski, ha detto Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino a un edificio residenziale. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata di oggi. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi. Un uomo con in tasca delle munizioni e una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica scorsa presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janin John Taylor, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. Veniamo alla cronaca italiana: due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. E questo è il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura. Ai domiciliari sono finiti il garante della struttura e un operatore. Per altri 5 operatori il GIP ha disposto il divieto di esercitare la professione e di prestare assistenza a soggetti fragili, mentre altri 6 sono indagati senza misure cautelari. I reati contestati riguardano presunti maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione infermieristica. È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno. È la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate, in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. Nei guai è finito anche un altro uomo che avrebbe tentato di investire l'ex compagno di lei. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio fino al 25 agosto. Il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima Giorgia Meloni, il vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, fondi per gli sfollati del terremoto dei Campi Flegrei. Tra le novità di rilievo è l'immissione in ruolo di quasi 11.000 insegnanti di sostegno nelle scuole, un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità, ha commentato il ministro Valditara.
Costantino Russo, figlio del boss Giuseppe, detto Peppe o Padrino, è stato trovato morto impiccato nella sua cella nel carcere di Secondigliano in provincia di Napoli. Il 39enne, appartenente al noto clan Russo Schiavone, si trovava in isolamento in quanto era diventato collaboratore di giustizia dallo scorso 16 luglio. L'uomo è stato trovato lunedì scorso impiccato con dei lacci alla grata della finestra. A rinvenire il cadavere, gli agenti della polizia penitenziaria che hanno allertato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo le disposizioni delle autorità, Russo non poteva avere contatti con gli altri detenuti e proprio per questo motivo era stato messo in isolamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Regime di alta pressione africana, tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini e sugli Appennini centro-meridionali, altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile e con tanto sole dal mattino e fino a sera, umidità su valori elevati, temperature sempre ben oltre le medie del periodo, venti da direzioni variabili, mari poco mossi. E con il meteo anche oggi si chiude il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: Spazio Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ci senti, Ennio?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a te, e quest'oggi, come facciamo di consueto, prendiamo in esame alcuni argomenti presenti nel numero di questo mese, quindi di Vita e Salute, che, lo ricordo, è l'organo ufficiale dell'associazione di volontariato Onlus Lega Vita e Salute. Allora, Ennio Battista, questo mese vedo grande rilievo sul tema zona a rischio. Un autorevole esperto punta l'indice sulle diete iperproteiche, che creerebbero scompensi nutrizionali e non raggiungono i risultati sperati. Ecco le alternative, quindi un dossier, un servizio proprio su questo argomento dei regimi alimentari iperproteici. Ecco, allora, intanto, per chi ha poca familiarità con questi termini, che cosa si intende per regime alimentare iperproteico e perché vengono praticati questi regimi un po' particolari?
2: Sì, sono diete in cui si riduce al minimo l'apporto di carboidrati, quindi pane, pasta, zuppa, zuccheri in generale, per privilegiare alimenti soprattutto a base di carne, particolarmente considerati, diciamo, utili per abbassare il peso in tempi tutto sommato veloci, rapidi.
1: Se non sbaglio, anche Bill Clinton adottò un regime di questo tipo, un regime alimentare.
2: Non ricordo male, sì, mi sembra.
1: Stava lasciando la buccia, per, insomma.
2: Ma il problema, il problema è che sono diete che in qualche modo attraggono proprio per l'immediatezza dei risultati. Ciò che accade, però, purtroppo, è che spesso dopo poco tempo si ritorna al peso precedente alla dieta. Il problema non è solo però della scarsa efficacia o dell'efficacia illusoria. Il problema serio è che tutto ciò ha delle ricadute poi fondamentalmente sulla salute generale della persona che segue diete di questo tipo, che non sono, come dire, di secondaria importanza, perché diciamo il discorso è sempre un po' legato al funzionamento generale dell'organismo, all'insulina, quindi alla sua azione rispetto all'apporto di glucosio, per cui diciamo, da un lato potrebbe essere normale dire togliamo gli zuccheri, perché i zuccheri sono particolarmente calorici, dato al funzionamento generale dell'organismo, all'insulina, quindi alla sua azione rispetto all'apporto di glucosio, per cui diciamo, da un lato potrebbe

0: diciamo, alla fine con un buon contenuto di carboidrati complessi e a basso indice glicemico, cioè che non fanno innalzare la glicemia nel sangue nel momento in cui vengono assunti. Per cui in realtà bisognerebbe, come dire, rovesciare una credenza diffusa, cioè che togliendo i carboidrati si riesce a dimagrire meglio. In realtà bisogna saper scegliere i carboidrati giusti e in realtà diminuire tutto ciò che è grasso animale. Quindi a partire dalla carne fino ai latti e latticini.
1: Questo articolo che noi suggeriamo di leggere è un articolo di Franco Berrino, che è il direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Tumori di Milano. E a questo punto la domanda viene ovvia: perché il direttore addirittura dell'Istituto dei Tumori si occupa di questioni di dieta, insomma? Qual è la relazione che c'è tra la sua professione tutti i giorni e questi aspetti?
0: Perché hanno fatto diverse esperienze, diverse ricerche, soprattutto appunto della sede di Milano, lavorando molto con donne, perché loro lavorano molto nell'ambito della prevenzione del tumore al seno, che hanno partecipato proprio a degli studi su come un certo tipo di dieta poteva essere protettiva per certi tipi di malattie. Facendo questo tipo di ricerca si è anche visto che un certo tipo di dieta non solo poi risultava protettiva per una serie di tumori, e in particolar modo per i tumori al seno, ma risultava anche essere una dieta che aiutava a ridurre i chili di troppo e quindi a mantenere un buon peso forma ideale. E questa dieta era appunto basata non sulla riduzione dei carboidrati, ma addirittura sul loro aumento, ma soprattutto considerando l'aumento di i carboidrati complessi e integrali come i cereali, pasta di grano duro accompagnata da verdure di tutti i tipi, ridimensionando l'apporto di farine bianche, dolci di pasticceria, pane bianco, zucchero semplice, grassi animali, in particolar modo carni, latte e latticini, come si diceva prima. E hanno fatto esperienze di anni, qua parliamo di esperienze di anni, tanto per citare questo esempio, ma non è che abbiamo bisogno solo di questi esempi, ce ne sono tanti altri, che lavorando in questi termini si ottengono ottimi risultati sul piano della linea e sul piano della salute in generale.
1: Allora, questo argomento è un argomento che potrebbe apparire, come dire, esclusivamente legato all'estetica, in realtà è legato proprio alla salute, e l'obesità sta diventando una malattia sociale grave, molto grave, in quasi tutti i paesi occidentali. Ne riparliamo ancora dopo un breve stacco musicale con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ma un breve stacco musicale, ci risentiamo tra breve.

0: abbiamo di nuovo con noi in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale stiamo parlando di un argomento sicuramente importante. E in questo numero c'è un articolo di Franco Berrino, che è il direttore dell'Istituto Tumori di Milano, Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva. Allora, abbiamo parlato di obesità e c'è la possibilità di avere una dieta equilibrata, vero? È questo un poco il segreto?
1: Sì, quella che appunto a cui facevamo accenno prima, una dieta ovviamente che tenga conto di carboidrati sì, ma di un certo tipo di carboidrati, quindi pane integrale, pasta di grano duro, anche semi integrale o integrale va bene, riduzione di grassi animali, quindi occhio a ridurre appunto soprattutto latte, latticine e carni. L'eccesso proteico, una cosa appunto che mi premeva di segnalare, l'eccesso proteico di una dieta appunto, queste diete che vanno molto di moda, determina diverse problematiche a livello salutare. Innanzitutto aumenta, diciamo, il colesterolo cosiddetto cattivo. Poi ci sono problemi di acidificazione del sangue, cioè un eccesso di proteine animali, in particolar modo, determina un'alterazione chimica del sangue, acidificandolo. In altre parole, cosa significa? Che l'organismo deve affrontare questa alterazione e nel momento in cui il sangue si acidifica occorre inserire, come dire, dei sali, in questo caso sali di calcio, per poterlo farlo ritornare all'equilibrio originario. Introdurre sali di calcio dall'organismo stesso significa prelevarlo direttamente dall'osso. Ecco perché appunto le diete troppo proteiche a base di proteine animali, grassi animali, sono poi, come dire, l'anticamera dell'insorgenza dell'osteoporosi, cioè della fragilità delle ossa, quindi della rottura precoce e facile del nostro, diciamo, apparato scheletrico. Oltre poi tutta una serie, diciamo, di problematiche legate all'insorgenza di tumori, in particolare dello stomaco e dell'intestino. Per cui, vedete, insomma, si bada spesso alla linea, si seguono correnti nutrizionali che puntano molto al risultato immediato, però così facendo ci esponiamo a gravi rischi.
0: Ecco, allora io vorrei leggere un paragrafo tratto proprio da questo servizio di Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Tumore di Milano. I nutrizionisti onesti, lui scrive, riconoscono oggi che le loro strategie per prevenire e curare l'obesità sono ben poco efficaci. Interessanti nutrizionisti onesti, eh? Vabbè, comunque. L'obesità è in aumento in tutti i paesi dove non c'è la fame e chi è ingrassato troppo magari riesce a dimagrire con l'una o l'altra dieta, ma con poche eccezioni torna a ingrassare. I nutrizionisti non perdono mai i clienti. Oggi viviamo in uno strano mondo dove non è più necessario faticare per procurarsi il cibo, ma il nostro corpo non è pronto per questo mondo, è anzi programmato per accumulare grasso in periodi di abbondanza allo scopo di sopravvivere in periodi di carestia. Ne hai già accennato, Ennio, ma qual è, secondo Franco Berrino, una alimentazione corretta che potrebbe davvero aiutare a superare questi problemi, insomma?
1: Beh, possiamo ricordarlo di nuovo, diciamo, ricordando appunto l'esperienza dell'Istituto Tumori di Milano, in particolar modo di questo centro che si chiama Cascina Rosa, che è poi il centro del Dipartimento di Medicina Preventiva gestito diretto da Franco Berrino. Loro hanno seguito una strategia basata su cereali integrali, pasta di grano duro, verdure di tutti i tipi, eccetto le patate, perché insomma qua bisognerebbe aprire un altro versante, però diciamo non c'è tempo, ridimensionando le farine bianche, i dolci di pasticceria, il pane bianco, lo zucchero e riducendo i grassi animali, quindi soprattutto carne, latte e latticini. Se poi, una cosa che possiamo ricordare, Roberto, in coda,
0: certo,
1: in conclusione della trasmissione, noi nell'articolo segnaliamo anche gli indirizzi dove questi corsi di alimentazione, perché poi sono dei corsi veri e propri aperti poi non necessariamente a pazienti, che vengono svolti a Milano presso il centro dell'Istituto Tumori di Milano. Abbiamo lasciato i numeri telefonici, chi vuole saperne più, chi vorrebbe addirittura partecipare o prenotarsi può mettersi in contatto direttamente e avrà possibilità di fare un'esperienza molto interessante.
0: Beh, questi milanesi sono privilegiati in questo senso.
1: Certo. Insomma.
0: Vabbè, è bene saperlo.
1: Può valer la pena.
0: Allora, Ennio Battista, grazie intanto per questo tuo intervento e ci risentiamo la settimana prossima.
1: Va bene.
0: A risentirci,
1: a voi,
0: allora.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

0: really are. Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart.
2: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

Notiziario del 5 agosto 2026, una buona giornata a tutti voi. 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale dell'Ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche incendi nei magazzini nei distretti di Obolonsky, Denianski e Skiatoski. I danni si verificano su tutto il territorio. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Denianski, ha detto Klitschko, un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino a un edificio residenziale. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata di oggi. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi. Un uomo con in tasca delle munizioni e una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica scorsa presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taylor, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. Veniamo alla cronaca italiana: due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. E questo è il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura. Ai domiciliari sono finiti il garante della struttura e un operatore. Per altri 5 operatori il GIP ha disposto il divieto di esercitare la professione e di prestare assistenza a soggetti fragili, mentre altri 6 sono indagati senza misure cautelari. I reati contestati riguardano presunti maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione infermieristica. È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno. È la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate, in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. Nei guai è finito anche un altro uomo che avrebbe tentato di investire l'ex compagno di lei. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio fino al 25 agosto. Il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima Giorgia Meloni, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale, fondi per gli sfollati del terremoto dei Campi Flegrei. Tra le novità di rilievo è l'immissione in ruolo di quasi 11.000 insegnanti di sostegno nelle scuole, un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità, ha commentato il ministro Valditara.
Costantino Russo, figlio del boss Giuseppe, detto Peppe o Padrino, è stato trovato morto impiccato nella sua cella nel carcere di Secondigliano in provincia di Napoli. Il 39enne, appartenente al noto clan Russo Schiavone, si trovava in isolamento in quanto era diventato collaboratore di giustizia dallo scorso 16 luglio. L'uomo è stato trovato lunedì scorso impiccato con dei lacci alla grata della finestra. A rinvenire il cadavere, gli agenti della polizia penitenziaria che hanno allertato i soccorsi. I sanitari giunti sul posto hanno tentato di rianimarlo ma senza successo. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo le disposizioni delle autorità, Russo non poteva avere contatti con gli altri detenuti e proprio per questo motivo era stato messo in isolamento. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Regime di alta pressione africana, tempo soleggiato e molto caldo, qualche temporale sui confini alpini e sugli Appennini centro-meridionali, altrove invece il tempo continuerà a risultare sempre stabile e con tanto sole dal mattino e fino a sera, umidità su valori elevati, temperature sempre ben oltre le medie del periodo, venti da direzioni variabili, mari poco mossi. E con il meteo anche oggi si chiude il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: E si apre così l'edizione del 5 di agosto del nostro programma, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto qui.

0: Accadde oggi.
1: Il 5 agosto 1884 la prima pietra della Statua della Libertà veniva posata a New York. 1914 a Cleveland, nell'Ohio, veniva installato il primo semaforo elettrico. 1915, prima guerra mondiale. I tedeschi catturano Varsavia, costringendo i russi a ritirarsi in Polonia. 1944. Gli insorti polacchi liberano un campo di lavoro tedesco a Varsavia, liberando 348 prigionieri ebrei. 1948. Vittorio Pozzo dà le dimissioni da allenatore della nazionale di calcio dell'Italia dopo quasi 20 anni e 2 titoli mondiali vinti. 1949. In Ecuador un terremoto distrugge 50 città e fa più di 6.000 ebrei. 1948. Vittorio Pozzo dà le dimissioni da allenatore della nazionale di calcio dell'Italia dopo quasi 20 anni e 2 titoli mondiali vinti. 1949.

comunisti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. 1969. La sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte, invierà alla Terra un totale di 126 fotografie. 1974. Il Congresso degli Stati Uniti pone un limite di $1 miliardo alle spese per gli aiuti militari al Vietnam del Sud. 1981. In Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. 2003. Nella capitale indonesiana Giacarta esplode un'autobomba di fronte al Marriott Hotel, provocando 12 morti e 150 feriti. E chiudiamo con una notizia del 5 agosto 2012. Il corridore giamaicano Usain Bolt riscrive il record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alla 30ª edizione dei Giochi Olimpici svoltasi a Londra.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo del faro. Fin quando non fu inventato l'astrolabio nel 200 avanti Cristo, la navigazione era quasi sempre avvenuta ad una certa distanza dalla costa, circa 10-20 chilometri. I grandi porti, che avevano un gran traffico di navi in arrivo oppure di passaggio, nelle ore notturne segnalavano la presenza accendendo grandi fuochi. L'idea di innalzare questi fuochi per renderli visibili a grande distanza venne a Tolomeo Filadelfo, sovrano d'Egitto. Sull'isola di Faro, presso Alessandria, fece costruire una struttura alta circa 85 metri. Poggiava su un grande basamento e presentava all'interno delle scalinate lungo le quali venivano portate fino alla sommità carichi di legna. La luce della legna bruciata si poteva vedere in mare aperto fino a 30 chilometri di distanza. Completato nel 279 avanti Cristo, elencato dagli antichi fra le sette meraviglie del mondo, rimase in piedi per 16 secoli prima di venire distrutto da un terremoto. Ma il nome di quella lingua di terra, faro, dove era nato, rimase al tipo di costruzione, ma anche al tipo di faro. Quelli a lenti di Fresnel, così si dicono, con una luce emessa da una lampada elettrica, furono ideati nel 1827 per l'appunto dal francese Jean Fresnel. Anche questa luce concentrata dalle lenti è visibile a circa 30 chilometri di distanza.

0: Gospel Jukebox.
1: Un giovane cantautore della musica cristiana contemporanea di casa nostra, che però ha già al suo attivo diversi album, è il protagonista di Gospel Jukebox di oggi. Con la canzone intitolata Fragile del 2009, noi risentiamo la voce di Angelo Maugeri.

0: nomi.
1: È l'eroe dell'Iliade, il greco Achilleus, che noi conosciamo come Achille, il suo nome, il protagonista di questo numero della nostra rubrica di oggi. Valoroso e coraggioso combattente, Achille, figlio di Peleo e di Teti, uccise il troiano Ettore, vendicando la morte dell'amico più fedele, Patroclo. Da bambino venne immerso nelle acque del fiume Stige per diventare invulnerabile, ma durante l'abluzione la madre lo resse per un tallone, che rimase asciutto e quindi per l'appunto vulnerabile. Achille perì poi per una freccia scagliata dal troiano Paride, che lo colpì proprio in pieno tallone. Da questa leggenda nacque il modo di dire sul tallone di Achille, proprio per indicare il punto debole di qualcuno. La traduzione dal greco si ricollega a due termini, veloce e lupo. Veloce come un lupo, insomma. Una seconda ipotesi sostiene che derivi invece da Achelos, cioè dio delle acque, padre delle sirene. In latino era aquila, bruno, scuro. Insomma, Achille è comunque un nome che ricorda, che fa da sinonimo alla forza.
0: Dizionario biblico.
1: Oggi ci soffermiamo sul termine Abib, che secondo l'antico calendario ebraico risalente a prima dell'esilio in Babilonia era il nome del primo mese dell'anno.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che tornerà di nuovo qua domani, dove vi aspetterò. Intanto grazie per l'ascolto. Ciao.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta al conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Il bello e il brutto della scienza. La scienza, abbiamo visto anche attraverso quella che è stata l'esperienza personale nel tempo, ma la storia ci dice che la scienza ha salvato l'umanità dalle epidemie, ci ha portati sulla Luna. Oggi possiamo ascoltare la radio, ad esempio, attraverso lo smartphone, quindi tante cose belle, tante conquiste, ma la scienza ha anche creato la bomba atomica. Benvenuti a una nuova puntata, appunto, del bello e il brutto della scienza. E con noi il professor Giovanni Sauri, docente di scienze naturali al liceo scientifico di Scordia. Benvenuto Giovanni.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Da dove partiamo oggi? Dal bello o dal brutto della scienza?
2: Oggi partiamo dal bello. Parliamo di Fritz Haber. Potremmo anche intitolare questa puntata appunto Fritz Haber è la scienza per la vita. Ci soffermeremo appunto a parlare di questo scienziato che è stato insignito del premio Nobel per aver sintetizzato l'ammoniaca, dalla quale poi si sono potuti ricavare i fertilizzanti. Vediamo appunto la sua storia, facendo però un passo indietro nel tempo. Siamo agli inizi del Novecento, in un mondo in cui la popolazione cresce a ritmi vertiginosi, però la Terra non riesce a produrre cibo per tutti. Tant'è vero che gli scienziati dell'epoca lanciano un allarme inquietante per certi versi. Sostengono che da lì a pochi decenni miliardi di persone rischiano di morire letteralmente di fame. Praticamente l'umanità si trova sull'orlo di una vera e propria catastrofe. E proprio quando tutto sembra perduto, un uomo, che è Fritz Haber, il protagonista della nostra storia, trova la soluzione. E quindi noi oggi parleremo di come una mente geniale, la mente di un singolo chimico, abbia letteralmente salvato il mondo da una carestia globale. Chi era Fritz Haber? Fritz Haber nasce nel 1868 a Breslavia, attualmente in Polonia, ma all'epoca faceva parte della Prussia, e nasce da una famiglia ebraica agiata. Tuttavia lui nel 1892 decide di convertirsi al luteranesimo, però non lo fa per una scelta di fede, sostanzialmente lo fa soltanto in maniera pragmatica e patriottica, possiamo dire, perché all'epoca in Germania le origini ebraiche precludevano le cattedre universitarie più prestigiose oppure le cariche pubbliche di alto livello appunto a chi era di origine ebraica. Per capire l'importanza di Fritz Haber, allora dobbiamo fare anche un piccolo viaggio nel mondo dell'agricoltura. Perché? Noi sappiamo che tutti gli esseri viventi, compreso noi esseri umani, abbiamo necessità di utilizzare azoto. L'azoto è una sostanza molto comune e l'aria che noi respiriamo sostanzialmente è composta in gran parte di azoto, per circa il 78%. Però c'è un problema. Questo azoto lo troviamo bloccato in una forma chimica che non può essere utilizzata direttamente dalle piante, che appunto non riescono ad assorbirlo direttamente dall'aria. Hanno bisogno le piante che l'azoto venga fissato nel terreno sotto forma di altri composti chimici. E da sempre l'uomo ha utilizzato dei fertilizzanti appunto per immettere azoto nel terreno, fertilizzanti naturali come il letame o il guano degli uccelli. Ma in un periodo, appunto all'inizio del Novecento, questi fertilizzanti cominciano a scarseggiare. L'umanità quindi rischia una carestia globale. Ed è qui che entra in scena il nostro protagonista, Fritz Haber, che è un uomo ossessionato da una convinzione, cioè vuole che la scienza sia utile, pragmatica, che sia al servizio della società e del progresso della sua nazione. Haber si chiude quindi nel suo laboratorio all'Università di Karlsruhe e praticamente il suo obiettivo è quello di costringere l'azoto dell'aria a legarsi con l'idrogeno per creare ammoniaca, che è la base di ogni fertilizzante. Per fare questo lavora notte e giorno nel suo laboratorio, sperimenta tutta una serie di macchinari che utilizzano elevate temperature, pressioni altissime, cerca di utilizzare anche delle sostanze, dei catalizzatori che permettano di accelerare le varie reazioni chimiche, l'ammoniaca. Una volta prodotta l'ammoniaca, vengono prodotti a loro volta i fertilizzanti che riescono appunto a fissare l'azoto per le piante che hanno bisogno appunto dell'azoto per poter crescere bene. Proviamo a quantificare l'impatto di questa scoperta, perché appunto i numeri sono impressionanti. Gli storici della scienza stimano che il processo di produzione dell'ammoniaca che è stato inventato da Fritz Haber abbia potuto sostenere più di 3 o 4 miliardi di persone, cioè oggi noi siamo oltre 8 miliardi, ci avviciniamo a grandi passi a 10 miliardi e questo significa che quasi la metà della popolazione del mondo attualmente deve il proprio sostentamento in modo diretto o indiretto alle intuizioni geniali di Fritz Haber. Quindi oggi a tavola noi mangiamo un pezzo di pane, un piatto di pasta, di verdura. Sappiamo che gli atomi di azoto che stiamo assumendo con l'alimentazione, in un modo o nell'altro, sono passati attraverso una fabbrica che usa il metodo Haber per produrre i fertilizzanti. E per questo motivo Haber è stato insignito appunto del premio Nobel per la chimica nel 1918. La motivazione era quella appunto di Haber, dicevano, è riuscito a produrre il pane dall'aria, cioè utilizzando un elemento comune preso direttamente dall'aria assieme all'idrogeno.
1: Pensi che l'impatto del processo Haber-Bosch sulla sopravvivenza umana superi i danni ecologici causati dall'agricoltura intensiva?
2: Nel breve termine, il processo Haber-Bosch, che ha permesso appunto la sintesi dell'ammoniaca, è stato un successo clamoroso, un successo vitale. Oggi infatti sostiene circa la metà della popolazione mondiale. È chiaro che sul lungo periodo l'eccesso di azoto sta alterando gli ecosistemi globali, causando per esempio l'eutrofizzazione delle acque e l'inquinamento del suolo. Questo fenomeno, poiché l'azoto in eccesso che mettiamo nel terreno viene poi dilavato dalle piogge, va a finire nei fiumi, nei laghi, nei mari e quindi questo comporta un aumento, un'abbondanza di nutrienti nelle acque che fa proliferare in modo incontrollato le microalghe che vanno a consumare tutto l'ossigeno presente nell'acqua e quindi il risultato è la nascita di gigantesche zone morte, diciamo, oceaniche o sottomarine che sono prive di ossigeno e dove i pesci e le specie marine quindi non possono più sopravvivere. E poi un altro effetto è che l'azoto chimico chiaramente evapora dai campi coltivati, sotto forma di altri composti chimici che sono nocivi per l'atmosfera e che vanno fortemente a aumentare lo smog e l'inquinamento atmosferico, appunto. Chiaramente oggi la comunità scientifica sta cercando di investire nello sviluppo anche di fertilizzanti cosiddetti ecologici che riescono quindi ad ovviare a questi inconvenienti.
1: A questo punto, come valuti il fatto che lui abbia ricevuto un premio Nobel, però lui ha avuto anche un ruolo attivo nella guerra, quindi c'è un po' di contrasto?
2: Sì, perché è chiaro che nel momento in cui gli fu assegnato il premio Nobel, la comunità scientifica insorse in qualche modo. Molti scienziati, addirittura non parteciparono alla premiazione, qualcuno rifiutò il premio Nobel che era stato loro assegnato. Però il Comitato di Stoccolma scelse di premiare Haber proprio per l'altissimo valore scientifico e umanitario della sua scoperta, separando l'invenzione chimica dall'invenzione dall'uso bellico che poi lo scienziato fece, a proposito della guerra chimica. E quindi questo dimostra come i premi scientifici tendono a isolare, la scoperta pura dal contesto politico e morale del suo autore.
1: Ma se non ci fosse stata la scoperta, questa scoperta di questo scienziato di Haber, la scienza avrebbe trovato un altro modo per riuscire a sfamare il pianeta?
2: La scienza prima o poi ci sarebbe arrivata, sicuramente, ma forse, chi lo sa, troppo tardi. All'inizio del Novecento, infatti, le riserve mondiali di sostanze naturali che producevano i fertilizzanti erano quasi esaurite. E quindi il processo Haber-Bosch dette una svolta nella produzione dei fertilizzanti. È chiaro che adesso, oggi, con le conoscenze scientifiche che abbiamo, si riuscirebbe ad ovviare all'inconveniente. Questo, per esempio, utilizzando piante come il trifoglio, la fava, la soia, che appunto ospitano nelle proprie radici dei batteri particolari che sono capaci di fare ciò che i fertilizzanti artificiali fanno, cioè catturano l'azoto dall'aria e lo fissano nel terreno in modo che le piante lo possano utilizzare. Oppure, invece di versare azoto chimico, si potrebbero utilizzare altri microrganismi vivi come funghi, batteri protettori. Insomma, adesso ci sono delle tecnologie, delle biotecnologie in grado di ovviare, ma all'epoca probabilmente ancora era troppo presto, la scienza non aveva fatto di questi progressi.
1: Diciamo che per il tempo che lui aveva a disposizione, quindi c'era una certa urgenza nel dare
2: Urgenza.
1: risposta al bisogno di cibo dell'umanità, quindi in quel momento quella è la cosa più veloce forse che si è riuscita a fare, perché abbiamo impiegato tanti, tanti anni per raggiungere i risultati che abbiamo oggi. E ancora comunque il nostro mondo fa uso di, diciamo, di pesticidi o di fertilizzanti che non sono naturali, purtroppo, ancora oggi,
2: Sì.
1: nonostante ci siano le alternative, anche perché i costi, mi pare che siano un po',
2: Sono più bassi, è
1: eccessivi.
2: chiaro.
1: Quindi sono eccessivi quelli diciamo, naturali, invece
2: Quelli
1: quelli
2: naturali,
1: normali.
2: quelli sintetici chiaramente sono decisamente più bassi.
1: Grazie Giovanni, allora alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Andrea Becciolini scrive: Timoteo aveva collaborato per anni con Paolo proprio nel proclamare a tutti il Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti. Allora perché Paolo lo sprona a ricordare Gesù? Perché nel mezzo delle sofferenze dovute al vivere per Gesù, la tentazione di scordarsi di lui è più che mai impellente. E come poteva accadere a Timoteo, può accadere anche a noi. Nei mille impegni quotidiani, nelle sfide che possiamo vivere in famiglia a causa della fede, nell'isolamento che possiamo sperimentare a scuola, nelle pressioni che possiamo incontrare sul posto di lavoro, siamo più che mai tentati a mettere Gesù in un angolino della nostra mente e arrivare a vivere come se egli non avesse peso nella nostra vita. Allora oggi ricordati di Gesù. A casa, a scuola, sul posto di lavoro, riporta alla mente che egli è il Cristo, il re della stirpe di Davide che adempie le promesse dell'Antico Testamento. Riporta alla mente che è risorto dai morti, che è vivente e regna oggi e per sempre.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme e leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 a 24. Non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Avete mai preso una contravvenzione? Io sì. Avevo superato di 9 km all'ora il limite di velocità e mentre la gente compilava il verbale di infrazione pensavo fra me: farebbero meglio a perseguire i veri pirati della strada o i truffatori. Ma poiché avevo infranto la legge, dovevo soltanto tacere. I trasgressori non li consideriamo tutti sullo stesso piano, li classifichiamo in categorie. Ci sono i grandi peccatori che violano apertamente la legge di Dio e poi ci sono gli altri, come me. Ma Dio ha in orrore il peccato e noi, ognuno di noi senza eccezione, abbiamo disubbidito e disubbidiamo alla sua volontà. Il versetto citato questa mattina è chiaro: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora cosa possiamo fare? Semplicemente mettere la nostra fiducia nel Signore Gesù, che ha pagato al nostro posto per i nostri peccati, come è scritto in Isaia capitolo 53 versetto 5, e ci promette che se gli affidiamo tutto il nostro essere, Dio ci perdonerà e ci darà una nuova vita. Abbandoniamo il pensiero di poter fare una qualsiasi cosa per meritare la sua grazia e mettiamoci umilmente in ginocchio ai suoi piedi per pentirci, confessando il nostro stato di peccatori e i peccati che abbiamo commesso. Diciamogli: Signore Gesù, perdonami, fa di me una nuova persona, fammi passare dalla morte alla vita. E il Signore ascolterà e risponderà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti, è il 5 agosto e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 23, il verso 25, dove è scritto: possano tuo padre e tua madre rallegrarsi e possa gioire chi ti ha partorito. Credo che questo verso risulti più completo se si leggono insieme anche i precedenti 23 e 24. È una sorta di insegnamento, quale può essere quella di un padre o di un maestro a un figlio o discepolo. È difficile però per noi oggi collocare questi insegnamenti nell'educazione dei nostri figli, perché la genitorialità ha perso molto della sua autorevolezza, perché viene per lo più privilegiato un tipo di educazione che mira a rendere i nostri figli sempre più autonomi e disinvolti nell'affrontare la vita, a scapito però di una relazione quasi alla pari, per cui insegnamenti e consigli hanno un ruolo marginale. Invece, nella cultura ebraica, onorare il padre e la madre rappresentava uno dei pilastri non solo della vita familiare, ma anche sociale. Era un sistema da cui partiva tutto l'assetto della società. Per questo la vecchiaia, le malattie degli anziani, l'esperienza dei genitori venivano considerate degne di rispetto. Quindi il rispetto e l'obbedienza ai genitori avevano come conseguenza la benedizione sulla famiglia. Ciò non cambia il fatto che, allora come oggi, un figlio che vive secondo la giustizia di Dio e con saggezza porta gioia sia al padre che alla madre. Questo discorso vuole non solo essere marginalmente polemico con i metodi educativi dei nostri giorni, ma anche enfatizzare il nostro personale atteggiamento di rispetto e obbedienza verso il nostro Padre Celeste, per non essere solo figli lagnosi e sempre bisognosi di sostegno, ma anche fonte di gioia verso colui che ci ha amati e ci ama ancora, nonostante tutto.
2: La riflessione di oggi parla di una festa a sorpresa. Per il suo compleanno pensammo di stupire nostro padre con una festa a sorpresa. D'altronde non ne aveva mai ricevuta una. Per organizzarla, io e gli altri membri della famiglia ci scambiammo una miriade di telefonate e messaggi. Insieme scegliemmo il posto in cui festeggiare, cosa regalargli e il gusto della torta. Francamente, pensavamo che avesse intuito qualcosa, ma quando arrivò quel giorno e fu portato nella pizzeria dove lo aspettavamo tutti, non appena entrò si commosse. La sua reazione mi emozionò così tanto che mi misi a piangere anche io. Non se lo aspettava, perché nessuno mai aveva fatto qualcosa del genere per lui, neanche i suoi genitori da piccolo. Molto spesso critichiamo i nostri genitori perché non ci hanno dato qualcosa, ma hai mai pensato che è difficile per loro dare qualcosa che non hanno ricevuto? Ero felice, eppure non avevo fatto niente di straordinario. Forse ogni figlio dovrebbe organizzare almeno una volta una festa a sorpresa ai propri genitori. Come un buon padre, anche Dio sta preparando per me e per te una festa a sorpresa che si chiama miracolo. Guarigione fisica, lavoro, famiglia, figli, metti il nome che vuoi alla festa che stai aspettando da tempo e immagino Dio, Gesù e lo Spirito Santo mettersi d'accordo su come organizzarla per stupirti. La festa sta per iniziare e con Dio si ripete ogni giorno.
3: A prima vista il verso di Proverbi 23-25 potrebbe sembrare un semplice augurio o un invito a essere bravi figli, ma se analizziamo in profondità scopriamo che questa parola ci richiama alla nostra responsabilità verso chi ci ha donato la vita. I nostri genitori non ci hanno solo messo al mondo, ci hanno cresciuto, hanno fatto sacrifici e quante preghiere silenziose hanno fatto che quasi certamente ignoriamo. La scrittura qui non ci sta chiedendo di ripagarli raggiungendo il successo per renderli orgogliosi. La parola chiave è un'altra, è rallegrarsi, è gioire. La gioia più grande per un genitore è vedere un figlio che impara ad amare, che cammina nella verità e diventa un uomo o una donna che serve il Signore. Noi come figli ricordiamoci di avere un'opportunità importante quella di consolare il cuore di un genitore, soprattutto se è anziano. Le nostre scelte, le nostre parole, il nostro modo di vivere lasciano un segno profondo nell'anima dei nostri genitori. Siamo in un certo senso i custodi della loro vecchiaia, della loro pace interiore. Purtroppo la realtà ci parla anche di famiglie non molto perfette. Ci sono figli che portano ferite profonde, a genitori che non hanno saputo amare come dovevano, e ci sono genitori che piangono per figli che hanno smarrito la strada. Per loro questa riflessione non deve pesare come un giudizio, ma come una promessa di riscatto. Onorare il padre e la madre permetterà loro di rallegrarsi. A volte significa semplicemente avere il coraggio di perdonare, di fare il primo passo, o di spezzare catene di incomprensione che durano da anni, prima che tutto rischi di diventare un rimpianto irreparabile. Oggi restituiamo una delle migliaia di carezze che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Dedichiamo un po' di tempo a chi ha ascoltato tutte le nostre storie infantili e soprattutto benediciamo queste colonne che ci hanno permesso di assaporare la vita, soprattutto dopo aver conosciuto l'autore della vita. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 13 minuti.
1: Mario Calvagno e iniziamo Appuntamento con Dio. Il titolo Aspettative deluse. Di quali aspettative parleremo? Beh, sono aspettative molto importanti quelle di Gesù, non solo nei confronti dei suoi apostoli, ma anche nei nostri confronti, ma lo vedremo nei prossimi minuti. Intanto il tema lo svilupperemo attraverso il capitolo 11 del Vangelo di Marco, attraverso il quale stiamo proseguendo. Siamo giunti ai versetti da 12 a 19. Il contesto è quello di Gesù che insieme ai suoi apostoli si avvicina alla città di Gerusalemme, man mano, giorno dopo giorno, spostamento dopo spostamento. Erano arrivati vicino al villaggio di Betfage e di Betania e lì avevano trovato un asinello, un puledrino d'asina, e Gesù dice ai discepoli di andarlo a prendere. Lo guarda in lontananza: se vi dicessero qualcosa, dite che serve al maestro e che lo riporterete dopo. E così accade, e prendono questo asinello, e l'asinello con un mantello messo sopra sulla groppa, e Gesù montato servirà proprio al Signore per fare un ingresso trionfale nella città. E di questo abbiamo parlato, con folle che lo acclamano, che lo glorificano. Beh, questo episodio si conclude e il mattino seguente, ci dice, per quanto riguarda l'appuntamento con Dio di oggi, ci dice Marco che Gesù parte da Betania, appunto, e a un certo punto ha fame. Camminano, si trovano davanti un albero di fichi che è apparentemente molto prosperoso, diciamo così, è pieno di foglie. Gesù allora si avvicina per vedere se poteva trovare qualche frutto fra i rami. E invece no, c'erano soltanto foglie, perché

0: dice Marco, era troppo presto per la stagione dei fichi. Allora Gesù dice all'albero: non produrrai mai più frutti. E i discepoli sentono quello che Gesù diceva. Rimangono un po' perplessi, un po' stupiti. E quando tornano a Gerusalemme, arrivano di nuovo in città, Gesù entra nel Tempio e nel Tempio vede che ci sono i mercanti, che ci sono i loro clienti, c'è chi cambia la valuta, immaginiamo persone provenienti da vari paesi dei dintorni e spesso anche nello stesso paese la valuta era varia, c'era quello che il denaro che veniva coniato dai romani, quello che veniva coniato dagli ebrei e così via. E il Tempio utilizzava una certa valuta per cui bisognava cambiare, ma c'era poi anche chi veniva da paesi vicini e quindi i cambiavalute erano lì all'interno del Tempio a fare la loro attività. E altre attività commerciali erano anche quelle di chi vendeva i piccoli animali, ma anche animali di taglia media, come potevano essere gli agnellini, oppure quelli piccoli come le colombe o altri. Vendevano questi animali che poi sarebbero stati utilizzati per i sacrifici dalle persone che si rivolgevano ai sacerdoti del Tempio. E quindi Gesù vede tutto questo commercio all'interno di una casa di adorazione, la casa in cui Dio doveva essere adorato. Invece era come un supermercato, anzi potremmo dire addirittura un centro commerciale di quelli odierni, perché ognuno aveva il suo negozietto e tanti negozietti uno accanto all'altro, magari c'erano quelli più estesi, quelli più grandi, e chi imboniva le persone, chi bandiva la propria merce, la propria attività. E Gesù si trova davanti a tutta questa scena, cerchiamo di immaginarla. E Gesù si indigna, è come se ricevesse una pugnalata nel cuore vedendo tutte queste situazioni assurde in un luogo in cui invece si doveva pregare, si doveva adorare Dio. E cosa fa? Caccia via i mercanti, caccia via i clienti, rovescia le tavole dei cambiavalute con tutto il denaro che veniva sparso sul pavimento, con i cambiavalute che urlavano e cercavano di recuperare le monete che cadevano a terra, e poi anche le bancarelle dei venditori di colombi. E Gesù proibisce a chiunque di portare di nuovo merce nel Tempio. E appena la situazione si ferma, Gesù comincia ad insegnare, e questo lo vedremo fra poco. E riprendiamo appuntamento con Dio, aspettative deluse, il titolo, Marco 11, versetti da 12 a 19, il brano del Vangelo su cui ci siamo focalizzati quest'oggi. Abbiamo visto Gesù che da Betsaida e da Betfage ritorna a Gerusalemme insieme ai suoi apostoli, Gesù che sulla sua strada incontra un fico nel momento in cui ha fame, e quest'albero di fico sembra molto promettente perché è pieno di foglie verdi. Gesù cerca in mezzo alle foglie dei frutti per potersene cibare, ma non ne trova, e allora dice all'albero: da te non nascerà mai più alcun frutto. E i discepoli rimangono così un po' interdetti ascoltando queste parole, e subito dopo Gesù entra nel Tempio, trova una situazione scandalosa con i cambiavalute, i venditori di colombi per i sacrifici che hanno riempito il Tempio come se fosse un centro commerciale, e tutti che comprano e che vendono all'interno della casa di preghiera. E Gesù scandalizzato, Gesù turbato, caccia via i mercanti e coloro che comprano, rovescia tutte le tavole, le bancarelle, tavole dove c'era il denaro, le bancarelle dove c'erano le gabbiette con i colombi, e caccia via tutti. E poi, non appena la situazione si normalizza, ci dice Marco, Gesù all'interno sempre del Tempio comincia ad insegnare, e insegna su questo tema, diciamo così, su questo argomento, e dice alle persone che sono rimaste, che a poco si raccolgono attorno a lui, e dice: guardate che nelle scritture si legge: il mio tempio deve essere un luogo di preghiera per tutti i popoli, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. E quando i capi sacerdoti, gli altri capi giudei vengono a sapere ciò che Gesù aveva fatto, ovviamente cominciano a progettare il modo migliore per liberarsi di lui. Questa è un'ulteriore motivazione che avevano. Però, ci dice Marco, erano preoccupati perché temevano una sommossa, una rivolta da parte della gente, e la gente non era semplicemente la gente, tra virgolette, ma si trattava di folle e folle di persone che ogni volta che Gesù si spostava in ogni dove lo seguivano per ascoltarlo, perché tutta la popolazione era entusiasta dell'insegnamento di Gesù. E quella sera, ci dice Marco, Gesù e i discepoli uscirono dalla città. Beh, è un episodio, quello che abbiamo raccontato, sicuramente che fa riflettere. Un fico verdeggiante che promette dei frutti con cui nutrirsi, ma le aspettative di Gesù non trovano alcuna soddisfazione. Aspettative deluse è il titolo, appunto, del nostro appuntamento con Dio di oggi. E la stessa cosa è la stessa delusione che Gesù prova guardando buona parte del popolo di Israele, buona parte dei maestri del popolo, delle guide del popolo, che sono impreparati, ma forse ancor più sono disinteressati rispetto all'arrivo del Messia. E qui Gesù sottolinea il sonno, l'addormentamento che vede attorno a sé dal punto di vista spirituale. E qui il fico diventa come un simbolo, una spiegazione fatta nella pratica per i suoi apostoli. Ecco, il fico incarna il sonno, la mancanza di sviluppi per quanto riguarda il popolo. E il Tempio, anche qui Gesù ha delle aspettative deluse, è indignato da tutto quello che succede. Il Tempio, che nasce per essere un luogo di adorazione, un luogo in cui c'è dialogo con Dio, in cui si conversa con il cuore in mano, con il proprio creatore, è diventato un centro commerciale, un mercato, brulica di venditori, di uomini disonesti, certamente, che nella maggior parte dei casi, almeno, che truffano e si arricchiscono alle spalle magari di chi viene da fuori rispetto alla capitale, viene da piccoli centri, viene dall'estero e non conosce bene le convenzioni, i prezzi, i costi. E lì è molto molto semplice compiere una attività truffaldina. E quindi il luogo di incontro tra terra e cielo si trasforma così in un ambiente che disonora Dio. E quindi anche qui un'aspettativa delusa. Ora, credo dobbiamo un po' tirare le somme anche noi, anche io, anche voi, per la vostra vita, perché, vedete, se ambientiamo le storie semplicemente nel passato a cui si riferiscono, come questa del Vangelo, facciamo presto ad incolpare gli altri, a carezzarci da noi stessi e tralasciare invece quelle che sono le nostre prerogative, i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri, i nostri modi di fare. Lo dico chiaro, il Signore può restare deluso nelle sue aspettative anche da me, anche da voi. E allora qual è il segreto? Il segreto anche per noi oggi è quello che possiamo trovare ad esempio in uno dei proverbi della Bibbia, uno dei proverbi di Salomone. Il principio della saggezza è il timore del Signore. Ecco, il timore di Dio non è la paura di Dio, ma è il rispetto di Dio. Significa guardare a Dio come l'essenzialità della mia vita, della vostra vita. Dio è il tutto. Questo significa avere timore di Dio, e questo è il principio della saggezza, ci dice il saggio Salomone. E lui lo sapeva bene, visto che il suo attributo, la sua attribuzione è diventata anche questa, scusate il gioco di parole, proverbiale. Il saggio Salomone, che conosce la saggezza, che ha ricevuto la saggezza come dono da Dio nel momento in cui da giovane cominciò a regnare, e Dio gli chiese: cosa vuoi che io faccia per te, in visione? E Salomone, invece di chiedere ricchezze, ci dice la Bibbia, invece di chiedere la distruzione dei propri nemici, chiese la saggezza. Beh, credo che questo sia quello che dobbiamo fare anche noi, io e voi. E possiamo dire che c'è un incremento, un'aggiunta importante a questo. E Gesù dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e poi tutte le altre cose vi saranno date in più, vi saranno date in sopraggiunta. Ecco, è un po' questo anche oggi, per me e per voi. Chiediamo al Signore di farci entrare nel suo regno, chiediamo al Signore di trasformare la nostra vita, chiediamo al Signore che ci dia il timore, il rispetto, l'amore per Lui e per il nostro prossimo, e poi tutto il resto, tutte le cose che ci sono necessarie, tutte le cose che ci sono utili, ci saranno date in più. Perché se noi vivremo sotto l'egida, sotto la protezione del timore del Signore, allora anche noi nel nostro carattere, nei nostri atteggiamenti, nella nostra vita mostreremo il carattere del Signore, il carattere di Dio, il carattere di Gesù. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Sì, la nostalgia è il suo peso, il vinile il suo fascino. Anche noi qui a Disco Highlight abbiamo rispolverato un LP e un'altra traccia è pronta sul nostro giradischi. Quindi non solo Disco Highlight, ma anche Disco Revival. Amico mio è un album del 1987 che non invecchia. Forse l'orecchio attento avvertirà suoni un po' retro, ma il messaggio evangelico c'è tutto ed è su quello che, come sempre, vogliamo focalizzarci. Adesso è la volta di preghiera. La voce è quella di Pino Prota.
1: Disco Highlight.

0: Woman, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

la morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro Salvatore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Ancora mi culli madre Sicilia, di contadina memoria, nenie e lamenti intoni, fra le palme della riviera, ai miei esausti passi ti fai giaciglio. Nel sollievo dei viali alberati riprendo lo spazio che fu mio, verso il Duomo, frattigli fratelli che di me profumano a giugno e settembre, stessa essenza, stessa fragranza. Assorta, miro da Montalto fontane di luce sul pelago dormiente, bara e giganti a spasso nel ferragosto messinese, varco lo stretto ogni anno e mai mi sazio.
2: Abbiamo ascoltato la voce di Claudia Liotta, che ci ha letto una poesia tratta dal suo libro Miraggi di Sicilia e altri versi. Benvenuta Claudia.
3: Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti.
2: Allora Claudia, tu sei partita dalla tua Messina per arrivare in Umbria, ma ti sei portata dietro la tua passione per la Sicilia, ma la passione per la musica, ma anche per la scrittura, perché tu sei anche giornalista, tra le altre cose, quindi cantante, docente, musicologa, e sei appassionata di jazz e hai voluto approfondire questo in maniera anche professionale, quindi solo la passione, ma anche diciamo studiare e fare dei concerti. Sono tante le cose che hai fatto, sì. E quindi a te la parola per presentarci questo libro, presentando anche un po' te stessa, dalla, sì. Quindi hai superato lo stretto e
3: lo stretto, ok. Allora, io varco lo stretto ogni anno e mai mi sazio, come ho detto, perché il legame con la Sicilia è sempre rimasto profondo, profondissimo, e io progetto di tornare appena sarà possibile, ma diciamo ho voluto dedicare questa prima raccolta di proprio alla Sicilia, perché scrivo da quando avevo 16 anni e mi sono più volte dedicata alla scrittura, ma era arrivato il momento di pubblicare questa raccolta. È uscita da pochissimo, insomma marzo 2026, e fra l'altro ho avuto anche la soddisfazione di essere premiata proprio in Sicilia al Premio Internazionale Navarro a San Buco di Sicilia proprio qualche mese fa. E, che dire, Miraggi di Sicilia e altri versi. Miraggi perché la Sicilia è un miraggio che contemplo, ma che sempre vivo e rivivo ogni volta che scendo giù, che non è soltanto una cosa distante, ma è memoria, è vissuto, è identità, e soprattutto identità. E voglio citare intanto chi ha scritto la prefazione di questa mia prima raccolta, che è una collega umbra che si chiama Elena Donnini, che ha fatto una meravigliosa prefazione. E voglio ricordare subito a chi è dedicata questa raccolta, che è Gilda Valenzisi, che io ho conosciuto all'interno della Chiesa Cristiana Ventista di Messina, e poetessa a suo tempo anche lei, che è stata la prima persona che ha letto i miei versi, che mi ha incoraggiato a continuare nella scrittura. È stata una donna meravigliosa, una amica grandissima, e all'interno di questo libro, oltre alla dedica, la parte centrale è dedicata a lei, perché c'è una sezione che si chiama Sette versi e sette poesie per Gilda Valenzisi. La prima parte del libro è dedicata esclusivamente alla Sicilia, quindi Messina, Taormina, la Sicilia in sé, insomma la sua magia, tante cose e tanti ricordi. E l'ultima parte invece è una parte più di un percorso spirituale, possiamo dire, dal dolore alla guarigione, alla grazia di Dio, che sempre ci solleva e sempre ci fa rinascere ogni volta che glielo permettiamo.
2: Quindi un bel percorso. Raccontaci un po' quella che è la tua storia. Quindi la poesia mette poi in evidenza pezzi di te, no? Perché sì, tu hai parlato di te, pezzi di te. Raccontaci un po' della tua esperienza di ragazza che superi lo stretto e vai per poter approfondire quella che è la tua passione, che è la musica, e lo fai in tante maniere.
3: Allora, io a Messina sono stata fino a 34 anni circa, per cui mi sono formata musicalmente, culturalmente, in tutti i sensi a Messina. Il trasferimento a Perugia è stato, diciamo, una conseguenza del sposarsi e trasferimenti, diciamo, di famiglia, eccetera. E qui io ho continuato, anzi, ho dovuto ricominciare tutto da capo, diciamo. Sono ripartita da zero e in più poi, dopo un po' di tempo, mi sono concessa di approfondire qualcosa che ho sempre amato, cioè il canto. Io ho sempre cantato. In Sicilia facevo parte di un gruppo di musica irlandese, facevo parte di tanti cori e quindi sono rientrata in conservatorio e ho preso la laurea in canto jazz. E si è aperta una nuova strada che poi ho sfruttato a livello professionale, facendo concerti, facendo ricerche musicologiche e anche come docente. Quindi ho aggiunto al mio curriculum anche questo e ho completato, insomma, anche la mia formazione. E quando sono arrivata qui mi sentivo una emigrante, nonostante fossi in Italia. Non perché non ci sia accoglienza qui, ma perché per me, cioè, lasciare la Sicilia, anche se sembrava una cosa temporanea, poi invece non è stato così, non per mia scelta. E mi sentivo un emigrante, tant'è vero che una volta che mi trovavo nella piazza principale di Perugia, a un certo punto sento un odore di arance. Questo i primi tempi, sento questa fragranza e mi metto a piangere perché mi aveva colpito nel profondo. Infatti, quando nelle mie poesie parlo del Tiglio, è una fragranza meravigliosa che io cito spesso nelle mie poesie. Dico sempre: qui il Tiglio non profuma, perché io ho questa idea, questo ricordo molto forte di questo profumo inebriante vicino al Duomo di Messina e in altre parti della città, dove io mi stordivo. Arrivata qui, i tigli c'erano, ma non
2: Non
3: era la
2: profumavano
3: stessa
2: alla sua
3: cosa.
2: maniera. Gli odori
3: Sì.
2: restano impressi nella nostra memoria, ci riportano indietro gli episodi della
3: Belli.
2: nostra vita, più di quanto possono fare le parole, le immagini, gli odori.
3: Sì, la memoria fa profumo inebriante vicino al Duomo di Messina e in altre parti della città dove io mi stordivo. Arrivata qui, i tigli c'erano, ma non
2: Non
3: era la
2: profumavano
3: stessa
2: alla sua
3: cosa.
2: maniera. Gli odori
3: Sì.
2: restano impressi nella nostra memoria, ci riportano indietro gli episodi.
3: Belli.

0: che è vissuto, è sentimento, è attimo, è odore, è colore, è visione. Per cui nelle mie poesie spesso c'è tanta vista, c'è tanta visione, soprattutto quelle della Sicilia, dove si possono cogliere. Io parlo di Bougainville, di Gelsomini, cioè quando parlo della Sicilia, di Messina, di Taormina, eccetera, metto insieme gli odori, come dicevi tu, ma metto insieme anche la vista delle cose belle che
1: Quindi anche
0: abbiamo a livello anche
1: i
0: artistico.
1: colori i
0: I
1: colori.
0: colori, tanto colore, il mare, che ne so, la vista da Taormina, infatti la copertina è una vista dall'alto di Taormina e nel retro c'è la vista invece di Palazzo Vecchio con l'Etna che ho fatto io. Invece voglio citare anche una carissima amica che è Daniela Minutoli, di cui la copertina insomma è sua, che è questa vista meravigliosa. Quindi per me insomma la scrittura è stato un canale di comunicazione importante anche per rivedere me stessa, per capire me stessa, per riuscire a tirare fuori anche insomma le cose più intime.
1: So che tu hai una rubrica radiofonica, quindi insomma,
0: Ebbene
1: la radio ti
0: sì.
1: è comune.
0: Sì, è comune, ma prima di parlare della mia rubrica radiofonica, io ci tengo assolutamente a dire che le mie prime trasmissioni radio le ho fatte con te nel 2013 addirittura, quando praticamente ci siamo inventate con mia grande gioia questo programma. Abbiamo fatto 6 puntate circa, che era Storia della Contemporary Christian
1: Sì,
0: Music.
1: sì,
0: Per
1: sì.
0: cui io in diretta, la mia prima diretta in assoluto, le mie prime trasmissioni radio le ho fatte parlando insomma su come è nata la Contemporary Christian Music. Abbiamo fatto un percorso, eccetera, è stato fantastico. Adesso, se ci penso, ho detto: ma io ho fatto delle dirette. Adesso, invece, dal 2018 sono speaker a Dot Radio, che è una radio umbra. Praticamente questa collaborazione è nata perché uno speaker è venuto a un mio concerto, gli è piaciuto quello che facevo, mi ha invitato in radio. Dopodiché ha detto: ma perché non resti, facciamo delle trasmissioni insieme? Sono partita con delle trasmissioni sulle donne nel jazz e poi invece è nata una trasmissione tutta mia che è Open Space, in cui intervisto persone, soprattutto musicisti, presento dischi, libri e faccio anche ricorrenze importanti della musica, che ne so, il centenario di, che so, ho fatto di recente Coltrane, per dire. E poi anche, non so, seguiamo anche conferenze, eccetera. È una cosa molto stimolante. Non sono relegata esclusivamente al jazz, ma tocco tutti i generi musicali. E ne approfitto per salutare Marco Cocco e Davide Giannini, che sono i nostri factotum di questa radio. Un'esperienza molto, molto stimolante. E niente, sono contenta che è continuata nel tempo, ma che è partita da voi.
1: Questa rubrica, chi volesse seguirla, cioè, come si
0: Sì,
1: fa? Chi
0: allora sì,
1: volesse
0: grazie,
1: seguirti
0: vedi.
1: anche?
0: Sì, ogni giovedì alle ore 21 su Dot Radio, che la trovate anche, diciamo, è una DAB radio, quindi basta mettere Dot Radio, c'è cioè sia l'app sia la trovate sul web. E ogni giovedì alle 21, e poi però chi non riesce a seguire la trasmissione, c'è una pagina della radio che si chiama Dot Replay, dove si trovano tutti i podcast di tutte le trasmissioni realizzate che una può assolutamente recuperare. E quindi adesso le ultime trasmissioni, c'erano 2 puntate sul pop elettronico degli anni 80, tanto per dirne una. Poi insomma, ecco, per ora andiamo un po' di repliche perché è estate, ma a settembre
1: Si
0: ripartiamo come
1: riprende.
0: si deve.
1: Allora,
0: Sì,
1: per quanto riguarda,
0: assolutamente.
1: torniamo al tuo libro e torniamo a diciamo, a degli appuntamenti. Il tuo libro, oggi lo stiamo presentando per la prima volta, però tu
0: Sì,
1: farai
0: per
1: delle
0: essere
1: presentazioni dal
0: esclusivi.
1: vivo, quindi in
0: Sì,
1: loco.
0: sì, sì, sì. Allora, in autunno fondamentalmente, perché adesso essendoci l'estate di mezzo, le ferie eccetera, farò delle presentazioni sia a Perugia e molto probabilmente anche a Città della Pieve, e a Messina dovrei riuscire a farne una a novembre perché conto di scendere. E quindi, e poi per il resto comunque sul mio profilo Facebook io ho pubblicato già qualche poesia, ci sono anche dei piccoli filmati, insomma dei reel. E insomma, quindi comunque qualcosa si può leggere, poi comunque si trova su tutti gli

0: per chi lo volesse leggere, insomma, dal vivo, lo trovate dappertutto in pratica. Per
1: Quindi tu hai
0: cui,
1: scritto
0: insomma.
1: questo primo libro di poesie, ma hai scritto anche altro. Sei una giornalista, quindi
0: Sì.
1: scrivevi quando ti trovavi a Messina, continui a scrivere, ma hai anche scritto
0: Esatto.
1: qualcosa di musica, cioè tu componi anche musica.
0: Allora, sì, a Messina giornalista dello spettacolo e qui ho fatto l'ufficio stampa per un'associazione di jazz e ho continuato sempre a fare l'ufficio stampa per altre persone, ma anche per me stessa. Come scrittura, sì, io compongo, infatti sulla mia pagina su YouTube, insomma, ci sono alcune composizioni mie che spero di poter entro il prossimo anno poi fare in digitale, qualcosina in giro c'è. E poi come scrittore invece a livello di musicologia, ho scritto 4 anni fa un libro su Charles Mingus, che è praticamente uno dei più grandi compositori jazz, e su cui ho fatto anche delle trasmissioni in radio, c'è stata la presentazione, insomma, è stato un evento inserito nel cartellone dell'International Jazz Day, che è un evento, insomma, che c'è a livello mondiale, che si può partecipare da tutto il mondo. Poi ho scritto anche un capitolo in un libro che è uscito da pochissimo. Il Conservatorio Morlacchi di Perugia ha festeggiato 50 anni dell'autonomia, insomma, e mi hanno commissionato un capitolo sulla storia del Dipartimento Jazz all'interno del Conservatorio Morlacchi. Quindi in questo libro c'è questo mio contributo. E poi prossimamente, spero entro settembre, ho un altro libro sempre di storia del jazz, dedicata a una songwriter americana che si chiama Irene Higginbotham, su cui faccio ricerche da tanto tempo ed è la prima monografia in assoluto mai scritta su di lei. Non esiste
1: Ah,
0: nulla, quindi
1: addirittura.
0: è una
1: Quindi un bel
0: cosa
1: primato.
0: in anteprima. Sì.
1: Allora, Claudia, ci salutiamo, ma spero di sentirti
0: Certo.
1: ancora perché mi piacerebbe che tu ci leggessi qualche altra
0: Approfondiamo,
1: poesia. Approfondiamo un po',
0: certo.
1: visto che tu hai diviso un po' il libro in sezioni, ci sono più alla spiritualità, quindi sarebbe bello un po' fare un salto tra una sezione e l'altra.
0: Sì,
1: Va bene, grazie,
0: certo,
1: alla
0: io sono
1: prossima.
0: disponibile. Grazie, arrivederci a tutti, grazie.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando Egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Vangelo di Matteo, o l'Evangelo che ci parla di Gesù Re, quindi Gesù è il Re, il Messia. Come titolo del nostro brano è proprio questo, Cristo figliol di Davide. Matteo capitolo 22, dal versetto 41 in poi. Dice così, ora essendo i farisei radunati, Gesù li interrogò dicendo, che vi pare egli del Cristo? Di che egli figliuolo? Essi gli risposero, di Davide. Ed egli a loro, come dunque Davide parlando per lo Spirito lo chiama Signore dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, com'è egli il suo figliuolo? E nessuno poté replicargli parola. E da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Vediamo che il Signore, come abbiamo visto nei brani precedenti, ha avuto diversi attacchi da parte di persone religiose. Ricordate? Abbiamo visto i farisei, i sadducei, gli scribi, che cercarono il modo di farlo cadere e di tentarlo, di metterlo alla prova. Ma vediamo che queste frecce infuocate, neanche una è andata a segno, perché il Signore ha confuso questa gente che cercava di metterlo in trappola. Questa volta è Gesù che fa una domanda a loro e dice, chi vi pare egli del Cristo? Di che egli figliuolo? Una domanda molto importante. Certamente la risposta era ovvia. Gesù è figliolo di Davide. Gesù è figliolo di Davide. Questa era, diciamo, la risposta che hanno dato, di figliolo di Davide. Ma vediamo che la risposta era in parte giusta, ma non era esatta, non era completa, perché il Signore gli ha fatto allora un'altra domanda. Come dunque Davide, parlando per lo Spirito, lo chiama Signore? Dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Questa è un'altra domanda. Come si spiega che Gesù, che il Cristo, è nello stesso tempo il figliolo e anche il Signore? Vediamo che cosa voleva intendere o cosa voleva dire Davide. Quando lui scrisse per lo Spirito Santo il Salmo e queste parole, il Signore ha detto al mio Signore, sieda alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Che cosa voleva dire lì Davide? Noi lo capiamo, no? Allora lo dico in altre parole. Il Signore, cioè Dio Padre, ha detto a Dio Figlio, cioè Gesù Cristo, siedi alla mia destra. Questo è tutto il significato. Cioè Dio disse a suo figlio, siedi alla mia destra. Cosa leggiamo noi nelle scritture riguardo a dove Gesù siede? E voglio leggere due passi. In Marco capitolo 16, versetto 19, dice così. Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. In Ebrei, capitolo 1, versetto 3, dice il quale, cioè Gesù, essendo lo splendore della gloria e dell'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Quindi Gesù, dopo l'ascensione, lui si è posto a sedere alla destra di Dio nei luoghi altissimi. Lì Gesù è seduto, intercede per noi. La sua funzione, la sua opera non è terminata soltanto sulla croce, ma lui intercede, lui prega per noi. Come quando il sommo sacerdote sulla terra pregava per il popolo di Israele. Fa da mediatore. Non c'è un altro mediatore all'infuori di Gesù che prega per noi, che
che intercede per noi. E Gesù non ha bisogno di sostituti o di altre persone che lo rappresentano sulla terra, come tanti purtroppo credono, che c'è il vicario di Cristo sulla terra. Ma il vicario di Cristo non è un uomo. Il vicario di Gesù è lo Spirito Santo. Purtroppo tanti milioni di persone credono che sulla terra c'è il vicario di Cristo. Ma questa è una grossa bugia. Perché Gesù disse: io vi manderò il Consolatore, colui che viene al posto mio e che vi guiderà, che vi consolerà. E questo è lo Spirito Santo, che dimora lo Spirito Santo in ogni credente. Vogliamo fare una riflessione importante. È vero che Maria è stata la madre di Gesù. Maria, cioè la madre di Gesù, sempre, quasi sempre, vediamo che quasi nessuno, non ho mai sentito parlare che qualcuno abbia detto Gesù è il Signore di Maria. Non è così? Se Davide chiama Gesù Signore e nello stesso tempo è il figliolo di Davide, possiamo dire lo stesso di Maria. Maria era la madre di Gesù, uomo, secondo la carne, ma secondo lo Spirito Gesù è il Signore di Maria, come lo era anche il Signore di Davide. Perché Maria discendeva. Maria era la madre di Gesù, uomo, secondo la carne, ma secondo lo Spirito Gesù è il Signore di Maria.

famiglia reale di Davide. Ma allo stesso tempo Gesù è il Signore di Davide e così lo è di Maria. Perché Gesù è il creatore di Davide, il creatore di Maria e il creatore di tutti gli uomini. Spesso dicono Gesù figliolo di Maria e spesso lo rappresentano Gesù come sempre l'eterno bambino che è in braccio a Maria. Ma questo Gesù non è cresciuto mai. È rimasto solo piccolino, è rimasto l'eterno bambino che ha bisogno di essere portato in braccio. Ma Gesù è il Signore di Davide e il Signore di Maria. Ebbene, torniamo al nostro brano. Vediamo che conoscere Gesù come figliolo di Davide era una conoscenza che si allargava a tutti. Perché leggiamo due passi nella scrittura dove dice in Matteo capitolo 21 versetto 9 quando Gesù stava per entrare a Gerusalemme sopra un asinello, dice così: le turbe dicevano, allora le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano: Osanna al figliol di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. E nel versetto 15, sembra lo stesso capitolo, capitolo 21 di Matteo, dice che anche i fanciulli che gridavano nel Tempio, Osanna al figliol di Davide, gli stessi fanciulli inneggiavano Gesù dicendo Osanna al figliol di Davide. Osanna vuol dire Signore vienici in aiuto, salvaci, questo significa Osanna. Vediamo che coloro che ascoltarono queste parole erano indignati e questo furono proprio i religiosi. Quindi riconoscere Gesù come figliol di Davide non era un segreto, te lo sapevano, che Gesù è figliol di Davide. Quanto Gesù disse ai suoi discepoli, voi chi dite che io sia? La gente dice ognuno la sua, diciamo, in qualche modo. La gente diceva che Gesù era uno dei profeti, era un Geremia, o forse Giovanni Battista. Erode credeva che Gesù era il Giovanni Battista risuscitato dai morti. Voi chi dite che io sia? E Pietro cosa ha risposto? Tu sei il Cristo, il figliol del Dio vivente. Tu sei il Cristo, il figliol del Dio vivente. Riconoscere Gesù che il Cristo è una rivelazione divina, perché Gesù gli ha detto non il sangue, la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio ti ha rivelato chi sono io veramente, perché tanti non credevano che Gesù era il Cristo e il Signore di Davide. Vediamo che i religiosi avrebbero dovuto saperlo tramite le scritture che Gesù, che il Cristo era figliolo di Dio. Ci sono due passi nella scrittura che vorrei leggere. Nel Salmo 2, versetto 7, dice così. Versetto 7 dice, io spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse, tu sei il mio figliolo, oggi io t'ho generato. In Prima Cronache, capitolo 17, versetto 13, dice, io sarò per lui un padre, ed egli mi sarà figliuolo, e non gli ritirerò la mia grazia come l'ho ritirata da colui che t'ha preceduto, cioè da Saul. Quindi da questi passi le persone, i religiosi, i scribi, i farisei, i sadducei, avrebbero dovuto riconoscere che il Cristo era il figliol di Dio. Era il figliol di Dio. Ma che cosa vuol dire Gesù figliol di Dio? Certe sette dicono delle eresie diaboliche nel dire che Gesù è stato creato. Quando dicono Gesù è il figlio di Dio, pensano che Dio abbia creato Gesù. Questo è un pensiero puramente umano. Dio non ha creato Gesù. Gesù esiste da ogni eternità e lo vediamo più avanti quello che dice

scrittura. Qua dice, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Che cosa significa oggi ti ho generato? La parola oggi significa l'eterno presente. Non dice ieri o domani, oggi. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi è in eterno, umanamente parlando, sotto l'aspetto del tempo. Ma sotto l'aspetto di eternità, Gesù dice che Lui è uguale da ogni eternità. Oggi ti ho generato, la parola generare non vuol dire creare, vuol dire ti ho stabilito, ti ho confermato, cioè che tu sei il sommo sacerdote in eterno, che tu sei il re dell'universo, che tu sei il re dei re. Oggi ti ho generato, oggi ti ho dichiarato, ti ho stabilito, e questo da ogni eternità, perché la parola oggi, come quando Gesù dice prima che Abramo fosse io sono, non dice io ero o io sarò, io sono. Quando Mosè chiese a Dio qual è il tuo nome, Dio sul monte Sina disse a Mosè io sono colui che sono. C'è l'eterno presente, c'è colui che non ha avuto inizio e che non avrà mai fine. Quindi il dire Gesù che è stato creato è una dottrina diabolica, che purtroppo tante persone portano in giro questa dottrina. E questi sono i testimoni della Torre di Guardia. Bene, andiamo avanti. Parlando di Gesù figliolo di Davide, ci sono dei passi, e vogliamo leggerli perché sono importanti. Gesù nacque come noi. Troviamo un paio di passi nella lettera ai Galati. L'apostolo Paolo scrive queste testuali parole. Galati, lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4 e 5, dice così: ma quando giunse la pienezza dei tempi, il Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figlioli. Gesù nato sotto la legge, nato di donna. Cioè Gesù è venuto al mondo come tutti i bambini del mondo, con l'eccezione che Gesù è venuto da una vergine e che Gesù è nato senza peccato. Questa è l'eccezione. Gesù crebbe come un bambino normale, non è rimasto l'eterno bambino che viene portato in braccio da Giuseppe o da Maria. Perché dice nell'Evangelo di Luca, capitolo 2, versetto 52, dice: e Gesù cresceva in sapienza e in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Cioè lui cresceva fisicamente, moralmente, spiritualmente, come una persona comune. Dove sono i passi dove Dio Padre parla di Gesù come Dio Figlio? E lì nessuno può obiettare che Gesù non è Dio uguale al Padre. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 5 a 9, ripeto, lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto da 5 a 9, dice così: infatti a quale degli angeli disse egli mai, cioè Dio, tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo. E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice: tutti gli angeli di Dio l'adorino. E mentre degli angeli dice dei suoi angeli e fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Qui Dio Padre parla di Gesù come Dio Figlio, e Dio vuole che tutti gli angeli che sono in cielo
adorino Gesù. Se non fosse Gesù Dio uguale al Padre, questo sarebbe idolatria. Quindi gli angeli sono creature create da Dio, esseri invisibili, puro spirito, che adorano e che servono Gesù nel cielo. Dove tu, dice l'Apostolo Paolo, ogni principato e potestà è sottoposto a Gesù. Quindi l'adorazione non va fatta agli angeli, come anche certuni lo fanno, e di cui l'Apostolo Paolo ne parla ai Colossesi, che offrono il culto agli angeli, quanto peggio quelli che offrono il culto a Satana, che è l'angelo ribelle, ancora peggio. Questa è idolatria, adorare o invocare gli angeli. Quindi gli angeli e gli uomini adorino soltanto Dio, e a solo Lui appartiene l'adorazione. Vediamo che Gesù esiste prima della fondazione del mondo. In Giovanni capitolo 17, versetto 5 dice: «Ed ora, Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse». Gesù esisteva, qui vediamo, prima della fondazione del mondo, cioè abbiamo detto esisteva da ogni eternità. Nel profeta Michea, un altro versetto importante voglio leggere, dice così, Michea capitolo 5 versetto 1: «Ma da te, o Betlemme Efrata, piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni». Che giorni eterni? Versetti che ci parlano che Gesù è il creatore. Lo troviamo in Giovanni capitolo 1, versetti da 1 a 3. «Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essere nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta». In Colossesi capitolo 1, versetto 16 dice così, parlando di Gesù: «Poiché in Lui, cioè in Gesù, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ed Egli avanza ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui». Quindi Gesù è il creatore e il sostenitore di tutte le cose create, di tutto l'universo. Gesù aveva doppia natura, la natura umana e la natura divina. E voglio leggere a riguardo un versetto che è molto importante. In Giovanni capitolo 1, versetto 14, dice: «La parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre». Quindi Gesù, conferma la scrittura, è creatore di tutte le cose. È Dio, uguale a Dio Padre. Che cosa significa Cristo? La parola Cristo, in greco Christos, in ebraico Meshah. Che cosa significa Cristo? Cristo significa l'unto, l'unto dell'Eterno. E voglio leggere, perché la scrittura ci deve dare la giusta risposta, in Isaia capitolo 61, versetto 1, ripeto, Isaia 61, versetto 1, dice così: «Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha unto per recare una buona novella agli umili, ma inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri». E in Matteo capitolo 3 versetto 16 dice così: «E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli s'apersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui». Ancora un altro versetto molto bello, lo troviamo in Atti, capitolo 10, versetto 38, dove l'Apostolo Pietro
si trovava in casa di Cornelio e disse queste testuali parole: il Dio l'ha unto, cioè a Gesù, di Spirito Santo e di potenza, e come gli è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Quindi Cristo vuol dire l'unto dell'Eterno, cioè l'unto per eccellenza. Nell'Antico Testamento chi veniva unto? Chi veniva unto? Il re. I re venivano unti, e anche i sacerdoti. Sia il re che i sacerdoti venivano unti con dell'olio. Figura, l'olio è la figura dello Spirito Santo. Che cosa significa Gesù? In ebraico Yeshua. Yeshua. Che cosa significa Gesù? Che cosa significa Gesù? L'Eterno salva. Dio Salvatore. Dio Salvatore. E voglio leggere sempre un paio di versetti, perché è la Bibbia che ci deve spiegare queste cose. In Matteo capitolo 1, versetto 20 e 21, qui l'angelo parla a Giuseppe in sogno e dice così: ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figliolo di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. Ed egli partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Gli porrai nome Gesù, sinonimo di Salvatore, Dio che viene a salvare. E poi c'è il bellissimo versetto di Giovanni 3,16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Il mondo si è salvato per mezzo di Gesù. Cioè tutti quelli che credono in Gesù ottengono la salvezza, la vita eterna. In Atti 4,12 dice così: e in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Solo Gesù è colui che ci può salvare. Diciamo che nella scrittura vengono riportate decine e decine di nomi che riguardano la persona preziosa e meravigliosa di Gesù. Io ho un libricino dove a me vengono riportati 100 nomi, o meglio 100 titoli, che parlano di Gesù. La scrittura descrive la persona meravigliosa di Gesù. E ogni nome, ricordiamolo, ogni nome ha il suo significato, la sua importanza. Voglio leggere due versetti. In Isaia capitolo 9, versetto 5, cosa dice lì profeta riguardante a Gesù? Conoscete questo passo, no? Isaia 9, 5 dice: poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato, e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E in Tito capitolo 2, versetto 11 a 13, vediamo cosa dice l'Apostolo Paolo di Gesù. Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Che titoli qui l'Apostolo Paolo dà al Signor Gesù: il nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. In rapporto alla sua opera, l'abbiamo detto, ma lo vogliamo sottolineare con dei versetti della Bibbia: egli è venuto per salvarci dai peccati, dalla morte eterna,
dalla condanna e dal giudizio. Voglio leggere un paio di versetti. In Giovanni 14,6, questo conosciamo tutti, dove Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E in Prima Timoteo capitolo 2, versetto 5 e 6 dice: poiché vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo. L'Apostolo Pietro, capitolo 3, versetto 18, poiché anche Cristo ha sofferto una volta per tutti, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Quindi, qui, come dei pali indicatori, come delle segnaletiche, mostrano che solo Gesù è l'unico salvatore del mondo, l'unico salvatore delle nostre anime. Quindi Gesù non è soltanto, ripeto, figliolo di Davide, ma anche Signore di Davide. Gesù è venuto per servire e non per essere servito. Ma ricordiamoci che Lui è il nostro Signore, il nostro Salvatore. Quindi, vedete, tante persone vogliono evitare, vogliono evadere dalla domanda: chi è Gesù per te? Come Gesù fece quella domanda a quelle persone: che cosa dite voi chi è il Cristo? Questa domanda è rivolta ad ogni persona. Cosa pensi tu di Cristo? Se noi chiedessimo a tante persone, ci darebbero più svariate risposte. Direbbero: ma un benefattore, forse un politico, un rivoluzionario. Ma un credente, un cristiano dirà: Gesù è il mio Signore, Gesù è il mio Salvatore, Gesù è l'unico mediatore fra Dio e me, Gesù è il mio buon pastore. Quindi, visto che Lui è il Signore, vogliamo adorarlo. Gli angeli di Dio lo adorino e lo adorano continuamente, quanto più noi, per quello che Lui ha fatto per noi, vero? Per gli angeli Gesù non ha fatto nulla, non ha fatto nulla, eppure lo adorano, eppure lo servono. E noi siamo stati privilegiati, che Gesù ha dato la sua vita per noi. Quanto più dobbiamo amarlo. Che il Signore ci aiuti in questo, ogni giorno. Amarlo, servirlo, adorarlo. Amen. Amen.

0: come prende mai?
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Salve amici. Eccomi puntuale per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie sugli attributi di Dio. Stiamo vedendo gli attributi che sono non solo del Signore stesso, ma Lui li vuole comunicare, vuole che anche noi come uomini ne facciamo uso. E oggi vedremo la verità. Leggo dal Salmo 25 al versetto 5, che dice: guidami nella tua verità e ammaestrami, poiché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero in te ogni giorno. E leggo ancora dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 14, al verso 6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari amici, molti fanno la domanda che da secoli gli uomini fanno, e cioè questa: esiste la verità, una verità assoluta o universale? Per comprendere se esiste qualcosa come la verità assoluta o universale, dobbiamo cominciare prima a definire che cos'è la verità. Il dizionario definisce la verità come qualcosa conforme ai fatti o alle realtà. Oggi alcune persone direbbero che non esiste la vera realtà, ma solo delle percezioni e delle opinioni, poiché ognuno ha la sua realtà e ha la sua percezione della vita. Dall'altro lato, altri affermerebbero che deve esserci qualche realtà o verità assoluta. Pertanto, quando si considera la domanda se debba esserci qualcosa come la verità assoluta, scopriamo due concezioni diametralmente opposte. Gli uomini si sono sempre posti il problema di capire cosa sia il vero per distinguerlo dal falso. Ci sono sempre state tesi contraddicenti. C'è chi dice che la verità non esiste, chi dice invece che esiste, chi ammette che esistono tante verità, chi invece afferma che ne esista soltanto una. Oggi si dice che la verità è relativa, e un esempio classico della mentalità di oggi è questo: credi nel tuo Dio, allora è vero; credi nella scienza, allora è vera anche questa; credi nel destino già scritto, giusto pure questo; credi che momento dopo momento sii tu a scegliere, più giusto ancora, forse. Quindi, come vediamo, ci sono centinaia di teorie religiose e non, che non essendo dimostrabili, assumono la caratteristica di relative. E noi di conoscere la verità vogliamo sempre vedere qualsiasi tema, qualsiasi soggetto, vogliamo vedere, dicevo, alla luce della Bibbia. Cosa dice la parola di Dio? La Bibbia dice che Dio è la verità, Gesù è verità. Essa è una proprietà essenziale, in quanto Egli è fedele nella sua natura e nelle sue opere, ed è
completamente libero da ogni menzogna o frode. Egli è giusto e retto. Per dirla come diceva il profeta Isaia, egli è il Dio di verità. Nei Vangeli quasi tutti gli insegnamenti del Signore Gesù iniziano con l'espressione in verità vi dico. Nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 18 al verso 37 è detto che allora Pilato disse a Gesù: ma dunque sei tu re? E Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto al mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. All'udire questo, il proconsole romano Ponzio Pilato andò letteralmente in crisi e fece, sapete, la stessa domanda che ancora oggi gli uomini si fanno: cos'è la verità? E noi oggi come rispondiamo ad una domanda del genere? Rispondiamo che la verità è la mia religione, la mia denominazione, oppure la mia cultura. E i cristiani oggi come rispondono a questa domanda? Con il contrapporre le varie realtà ecclesiastiche? Certamente no. Bisogna rispondere con la propria vita, con un'etica comportamentale caratterizzata dall'aver conosciuto colui che è la verità. Tanti errori sono stati fatti dai cristiani nel corso della storia e se ne fanno ancora. Ed è giunto il momento di rendere credibile il Vangelo a chi ci vive a fianco. E non abbiate timore, cari amici, affidatevi a Gesù, poiché Lui è la verità. Bene, cari amici, anche oggi il programma giunge a termine e naturalmente 10 minuti sono pochi per trattare un argomento così ampio. Bene, un caro saluto, grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Oggi continuiamo con il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, versetto 23 al versetto 36. Diceva poi a tutti: se uno vuole venire dietro di me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella sua gloria e del Padre e dei santi angeli. Allora vi dico in verità che alcuni di quelli che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno e quando si furono svegliati videro la sua gloria e i 2 uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così venne una nuvola che li avvolse e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. Una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo, ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. E avvolse i discepoli, temettero quando essi entrarono nella nuvola. Una voce venne dalla nuvola dicendo: «Questo è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo,

0: un motivatore come guida, non un vero pastore. E le parole di Cristo qui sono molto significative. Ci dà tre comandamenti se vogliamo seguirlo. Uno, negare se stessi. Due, prendere la croce. E tre, seguirlo. E tieni presente che non sta costringendo nessuno a seguirlo, ma se siamo attratti da lui, allora dovremmo considerare bene il costo. Il rifiuto di sé va controcorrente e non ho nemmeno bisogno di spiegarlo perché sappiamo cosa significhi. Ma cosa significa però prendere la nostra croce ogni giorno? Le persone l'hanno interpretato in molti modi, da vivere sotto un particolare peso, sia fisico che emotivo, fino ad essere senza vergogna dell'adorare un Dio che è morto in modo atroce. Quindi essere disposti a morire allo stesso modo. Ed infine, e molto probabilmente è la giusta interpretazione, è quella di deporre costantemente il nostro egoismo ed essere completamente devoti a Cristo e al suo messaggio, fino al punto che nulla sulla terra possa allontanarci da Lui. Questo cambiamento di focus dall'egoismo all'altruismo è ulteriormente illustrato dal commento che non c'è profitto nell'acquistare tutto il mondo se il nostro spirito sarà separato da Dio per l'eternità. Senza Gesù, ragazzi, non abbiamo nulla. Tuttavia Gesù vuole incoraggiare i suoi facendo loro sapere che vedranno l'avvento del suo regno. Il regno di Gesù è iniziato con la sua venuta ed è entrato in vigore con la sua resurrezione, che la maggior parte dei suoi discepoli ha testimoniato. L'età della Chiesa è il proseguimento di quel regno. Il compimento del regno avverrà quando? Alla seconda venuta di Gesù. Il suo andare alla croce è stato per un tempo e poi si è verificato il trionfo. E allo stesso modo le nostre croci sono per un tempo e poi ci sarà un momento di trasformazione, proprio come quello che Gesù mostra qui a Pietro, Giovanni e Giacomo. Riuscite ad immaginare il volto di Gesù che lampeggia come fulmini, che è probabilmente la traduzione migliore. Questa era la sua vera natura, che doveva nascondere la maggior parte del tempo. Ed infine vediamo ancora una volta il Padre che convalida l'opera del Figlio. Anche se tutte e tre le persone della Trinità sono perfettamente Dio e coeguali in valore, interagiscono però volontariamente in modi diversi, mostrando il loro amore e la loro unità reciproca. Riflessione. Ci lamentiamo nel portare le nostre croci o guardiamo avanti al momento della redenzione? Signore, ti ringrazio per quell'avvertimento. Cosa giova guadagnare il mondo e perdere l'anima? Grazie per avermi chiamato e grazie per avermi dato la forza di rinunciare a quello che il mondo offriva, perché decisamente era molto attraente. Però realizzando la temporaneità di quello che il mondo offre, non c'è confronto a quello che tu ci prometti. Grazie. Apri gli occhi a coloro che ancora non sono in grado di capirlo. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Che belli, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Amico mio di Pino Prota. Come vi ho già detto, i nostri riflettori sono accesi in questi giorni non su una recente o nuova produzione, ma su un'incisione quasi storica. Vedeva infatti la luce nel Modenese nel 1987, prodotta dall'allora Centro Radio di Voce della Bibbia. Il sound è quello di quei tempi, piacevolissimo all'ascolto anche oggi, ma soprattutto i contenuti sono invariati e sono quelli che contraddistinguono la musica cristiana contemporanea, che trova le sue radici nella Sacra Scrittura. Il brano che vi propongo adesso si intitola Giovanni Battista.

0: disco highlight in questi giorni.
1: Amico mio di Pino Prota.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 21 minuti.
3: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 20 e siamo già arrivati a buon punto in quello che è il messaggio che Giovanni riporta, perché noi possiamo cogliere ciò che Gesù ha fatto e che i discepoli hanno fatto dopo la risurrezione. Come sempre con noi Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
4: Buongiorno Daniela, ben trovata a te, un caro saluto alle nostre care amiche ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. E allora, come dicevi tu, siamo giunti alla fine quasi di quest'altro capitolo, 20, che è il penultimo, poi rimarrà un ultimo capitolo. Ed eravamo, l'ultima volta avevamo cominciato a commentare insieme i versetti dal 20 al 23, quindi che rileggiamo, così poi lo riprendiamo da dove avevamo interrotto. Quindi Giovanni capitolo 20, versetti da 20 a 23. Detto questo, mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando a voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, e a chi li riterete saranno ritenuti. E quindi l'ultima volta avevamo detto che questo gesto, quest'atto di Gesù di soffiare sui discepoli per, diciamo, impartire a loro lo Spirito Santo, richiama un po', ecco, il testo di Genesi, quando ci parla, ci presenta della creazione dell'uomo. In Genesi 2, al versetto 7, viene detto che Dio, l'Eterno Dio, soffiò nelle narici un alito di vita, e quindi l'uomo poi divenne un'anima vivente, no? E lo troviamo anche lo stesso termine nella famosa visione di Ezechiele, quello delle ossa secche, quando poi Dio, quando lo Spirito dice: soffre su questi uccisi perché vivano. Quindi l'idea, ecco, è che qui ci vuole trasmettere Giovanni dell'importanza che questo argomento dello Spirito Santo noi lo ritroviamo, diciamo, molto forte, molto presente in tutto l'Evangelo di Giovanni. Quindi questa idea che lo Spirito adesso era stato impartito loro per poter iniziare, per poter diciamo continuare in qualche modo l'opera di Gesù. E difatti loro ricevettero lo stesso Spirito che dimorava in Gesù, quindi quello stesso Spirito che aveva dato potenza e autorità sia alle parole di Gesù che alle sue opere. Quindi quest'atto di soffiare su di loro era inteso a far capire loro che lui stava impartendo, no? Stava dando a loro il suo stesso Spirito. E poi vediamo quella frase, no? Che a volte ha ingenerato in alcune, magari in alcune chiese, diciamo, delle visioni, cioè delle idee sul perdono dei peccati. Gesù dice: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, chi li riterete saranno ritenuti, no? Quindi Gesù ha dato ai suoi discepoli l'autorità di annunciare il perdono. E
3: quindi non solo a Pietro, perché c'è anche un altro testo in cui Gesù lo dice a Pietro, qua invece lo dice a tutti i discepoli.
4: Gesù sta parlando a tutti i discepoli, quindi è, diciamo, un'autorità che lui sta trasmettendo a tutti quelli che erano lì presenti. E quindi Gesù dà a questi discepoli, quindi alla Chiesa, l'autorità di annunciare il perdono e di avvertire anche riguardo al peccato, secondo chiaramente la guida dello Spirito Santo. E difatti il collegamento con il ricevimento dello Spirito Santo qui è importante, no? Perché qua in qualche modo Gesù rimarca che lo Spirito Santo non viene concesso alla Chiesa come un ornamento, ma perché sia in grado di svolgere in maniera efficace l'opera di Cristo verso tutti gli uomini. E da qui il dovere fondamentale della Chiesa di proclamare il perdono dei peccati per i credenti pentiti, per gli uomini che accettano Cristo e si pentono, ma anche di avvertire i non credenti che sono a rischio di rimanere esclusi dalla misericordia di Dio.
3: Quindi non dipende dall'autorità degli apostoli se una persona viene perdonata o meno, perché se la persona non è giunta al pentimento, la parola dell'apostolo...
4: Non potremmo fare nulla. Infatti noi non creiamo il perdono né lo neghiamo. Noi come Chiesa ci limitiamo ad annunciarlo secondo la parola di Dio e la sapienza dello Spirito. Quindi la Chiesa, ripiena dello Spirito Santo, qui ha l'autorità di dichiarare le condizioni secondo cui i peccati sono rimessi o meno. Quindi il compito della Chiesa è quello di dire le cose come stanno. Poi, ecco, il perdono o meno dei peccati dipende da chi riceve questo messaggio e accetta o meno questo messaggio di salvezza. E passiamo ai versetti 24 e 25. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, che non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Allora, qui non ci viene detto come mai Tommaso non era con loro la prima volta che Gesù apparve, però qui non viene nemmeno criticato per la sua assenza, però evidentemente si era perso qualcosa che gli altri, diciamo, avevano ricevuto. C'era stato appunto una benedizione per i presenti, no? Che Tommaso appunto non aveva ricevuto, si era perso.
3: Quindi Tommaso è stato quello un po' più restio, perché lui non ha creduto né alle donne, perché le donne, quando hanno parlato a Maria, quando è andata a dare l'annuncio, ci sarà stato anche lui, immagino, e poi non ha creduto nemmeno agli altri discepoli, che dicevano di averlo visto. Quindi è stato abbastanza restio, molto duro.
4: Molto restio, no? Lui, probabilmente qualcuno dice che lui forse fosse un malinconico, no? E quindi magari se ne andò in disparte a rimuginare tutto solo in un angolino, no? Separandosi dai suoi compagni, e alla fine finì per dare troppa importanza a questi pensieri e diciamo non gli permise questo suo rimuginare, no? Su questi suoi pensieri, di poter accogliere, no? La verità della resurrezione. A Tommaso viene spesso attribuito l'appellativo di dubbioso, no? Però qualcuno dice che invece Tommaso non è che dubitò, lui si rifiutò con tutta la forza di credere, e addirittura dette anche delle condizioni per poter ritornare.
3: Per credere devo toccare, non solo guardare.
4: Certo, lui si rifiutò di credere alla testimonianza dei testimoni attendibili, no?
3: Tommaso, questo discepolo, questo apostolo, che non essendo stato presente alle prime apparizioni di Gesù, non crede quando gli raccontano: ma guarda che l'abbiamo rivisto, guarda che è vivo. Lui insomma è molto, molto scettico e dice: sì, potrò credere solo se.
4: Lui più che dubbioso, no? Lui si rifiutò proprio di credere, come avevamo appena detto, no? Si rifiuta di credere alla testimonianza di testimoni attendibili, di gente che lui conosceva benissimo, le donne, Pietro, Giovanni, che lui addirittura poi pretese delle prove molto specifiche. Quindi non gli bastava per lui vedere Gesù, ma addirittura doveva toccarlo e toccare ripetutamente le sue varie ferite.
3: Forse perché Giuseppe, per lui, come per gli altri discepoli, era stato veramente un trauma, quindi non voleva soffrire, sentendosi preso in giro, comunque credendo a qualcosa che potesse non essere vera. Probabilmente era questa non voler soffrire, non voler lasciarsi trarre in inganno.
4: Allora, sì, sicuramente Tommaso probabilmente era già, diciamo, di natura, no? Scettica. Però ecco, non bisogna, come dicevi tu, tralasciare l'ipotesi che è anche possibile che magari lui fosse rimasto eccessivamente sconvolto dalla tragedia della crocifissione, no? Quindi probabilmente il racconto di chi aveva assistito alla crocifissione lo aveva convinto, no? Che quel fianco trafitto, quanto quelle varie ferite, no? Rappresentassero una morte tale da rendere impossibile la resurrezione. Quindi lui si era fatto un'idea, no? Ecco, che Gesù, essendo stato ucciso in quel modo, non poteva più risorgere, okay? Quindi è positivo che, nonostante il suo scetticismo, Tommaso comunque volesse stare ancora con coloro che credevano, quindi non abbandonò il gruppo. Okay? Quindi l'incredulità di Tommaso era sì forte, però era sincera. E tutto sommato è un bene che lui si fosse rifiutato di fingere di credere. Questo è un insegnamento, credo, che vale anche per noi, quando lui in effetti non credeva. Noi, se c'è qualcosa di cui non siamo convinti, non dobbiamo a fare tutti i costi credere, perché magari, ecco, il gruppo ci dice che una cosa è così, che, ma in ogni cosa, no, come dice l'Apostolo Paolo, voi prendete, esaminate ogni cosa e poi alla luce della scrittura valutate, alla luce della vostra poi esperienza personale con Dio. Quindi tutto sommato, diciamo, l'esempio di Tommaso ci può essere anche utile sotto questo punto di vista. Bisogna sempre essere sinceri con se stessi, con Dio e con gli altri. Leggiamo adesso i versetti 26-27. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Quindi il testo qua ci suggerisce che Gesù abbia incontrato i discepoli, adesso anche Tommaso, dopo circa una settimana. E Gesù entra nella stanza nello stesso modo misterioso e straordinario con cui era entrato la prima volta, okay? Quindi a porte serrate, no? E qui presenta anche loro lo stesso saluto, quando dice appunto pace a voi. E una piccola nota qui, le porte serrate del luogo, no? Dimostra che nonostante avessero creduto che Gesù era risuscitato dai morti, questa verità doveva ancora, diciamo, farsi strada in ogni aspetto della loro vita, dei loro pensieri. Quindi evidentemente ancora avevano un po' di timore, no, dei giudei, per cui si sentivano più al sicuro con la porta chiusa.
3: Mm-hmm. È interessante che Gesù proprio si relaziona con Tommaso così come lui voleva. E questo ci fa capire che il Signore ha comprensione anche delle nostre fragilità e magari della difficoltà a credere, perché Gesù poteva non dare tutte queste spiegazioni, dire se vuoi credere che sono io, ok, altrimenti. Invece lui appunto scende al livello di Tommaso e dice: dai, vieni a constatare.
4: È verissimo, Gesù qui concede a Tommaso tutte le prove che lui ha chiesto. Come dici tu, Gesù ovviamente non era obbligato a farlo, avrebbe potuto benissimo esigere la fede di Tommaso sulla base delle prove fornite dagli altri, no? Però in una forma di misericordia e gentilezza Gesù concesse a Tommaso ciò che aveva richiesto, no? E deve essere stata una sorpresa per Tommaso sentirsi ripetere da Gesù
3: le stesse cose
4: in precedenza agli altri discepoli, ok? Quindi, e come disse qualcuno, non c'è modo migliore di far vergognare un bravo uomo delle sue parole folli che ripetergliele quando poi è calmo, ok? Quindi Tommaso, risentendo adesso, no, da Gesù le sue stesse parole, sicuramente questo lo portò, diciamo, a riflettere. E qui vediamo come l'interazione, no, fra Gesù e Tommaso mostra come questo Gesù risorto sia pieno di amore, di grazia e gentilezza per il suo popolo. E questo non è mai cambiato. Perché l'intera conversazione, se noi ci riflettiamo, era in effetti un rimprovero, no? Ma era così velato dall'amore che Tommaso non si è accorso neppure, no? Quindi, perché Gesù in qualche modo vediamo che rimprovera Tommaso, però Tommaso, sappiamo come Gesù aveva un modo particolare, speciale, no? Di rivolgere anche dei rimproveri, dei richiami, no? Ma lo faceva sempre con amore, con tatto, con misericordia.
3: E poi questo episodio del, diciamo, di questo capitolo, ma anche di quelli precedenti, ci porta ad avere una visione del modo diverso di credere. Gesù è apparso a Maria Maddalena, poi è apparso, diciamo, ai discepoli, Pietro e Giovanni sono andati a vedere, a constatare anche loro al sepolcro. Ecco, c'è, come si può dire, cittadinanza per varie modalità o tempi diversi di credere. Il Signore ha aperto a tutti la porta, non l'ha chiusa nessuno, quindi anche per noi la stessa cosa. C'è chi crede subito, c'è chi ha bisogno di avere una prova, c'è chi crede anche attraverso quello che gli altri dicono, c'è chi deve vedere, c'è chi deve toccare.
4: Sì, e questo lo vediamo anche poi nell'incontro che Gesù ha avuto con Pietro, no, sulla spiaggia, quando per ben tre volte gli chiede Pietro, tu mi ami? E Pietro risponde, Signore, nel testo greco, no? E Pietro risponde, Signore, io ti voglio bene, cioè si rende conto che ancora non era in grado di poter amare di quell'amore che chiedeva, no? Ed è molto bello che la terza volta che Gesù gli fa questa domanda, gli dice, allora Pietro, tu mi vuoi bene? Ecco, quindi Gesù che va incontro, no? Tu al momento sei in grado di darmi questo e io lo accetto perché è con tutto il tuo cuore. E quindi questa è la bellezza del nostro Dio, del nostro Signore Gesù. E poi qua Gesù comandò in maniera chiara a Tommaso di porre fine alla sua incredulità e di cominciare a credere, quando gli disse non essere incredulo ma credente. Gesù è stato, abbiamo detto, generoso, amorevole, misericordioso nei confronti di Tommaso, però non lo ha lodato, no, per la sua incredulità. Gesù adesso voleva portarlo dal dubbio e dall'incredulità alla fede. Quindi qui vediamo che Gesù non attribuisce a Tommaso il merito della sua fede precedente o della sua fede negli insegnamenti, nei miracoli che Gesù aveva compiuto in vita. Poiché Tommaso, non aveva creduto adesso nel Gesù risorto, lui l'ho chiamato incredulo. E questa è una riflessione anche per noi. Nella fede noi non possiamo vivere di rendita, di quello che abbiamo fatto nel passato. Ogni giorno per noi si deve rinnovare la nostra fede, la nostra fiducia, la nostra consacrazione nei confronti di Dio.
3: Siamo giunti proprio al termine di questa nostra riflessione, ma continueremo la prossima settimana perché ancora ci sono dei versi importanti da condividere. Quindi grazie Giuseppe, alla prossima.
4: Un caro saluto a tutti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

le sue parole.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco, in studio Mauro Ferraris.
2: E si apre così l'edizione del 5 di agosto del nostro programma, dove a tutti voi rinnovo il benvenuto all'ascolto qui.

0: Accadde oggi.
1: Il 5 agosto 1884 la prima pietra della Statua della Libertà veniva posata a New York. 1914 a Cleveland, nell'Ohio, veniva installato il primo semaforo elettrico. 1915, prima guerra mondiale. I tedeschi catturano Varsavia, costringendo i russi a ritirarsi in Polonia. 1944. Gli insorti polacchi liberano un campo di lavoro tedesco a Varsavia, liberando 348 prigionieri ebrei. 1948. Vittorio Pozzo dà le dimissioni da allenatore della nazionale di calcio dell'Italia dopo quasi 20 anni e 2 titoli mondiali vinti. 1949. In Ecuador un terremoto distrugge 50 città e fa più di 6.000 vittime. 1962. L'attrice Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un'overdose di sonniferi. 1963. Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. 1969. La sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte, invierà alla Terra un totale di 126 fotografie. 1974. Il Congresso degli Stati Uniti pone un limite di $1 miliardo alle spese per gli aiuti militari al Vietnam del Sud. 1981. In Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. 2003. Nella capitale indonesiana Jakarta esplode un'autobomba di fronte al Marriott Hotel, provocando 12 morti e 150 feriti. E chiudiamo con una notizia del 5 agosto 2012. Il corridore giamaicano Usain Bolt riscrive il record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alla 30ª edizione dei Giochi Olimpici svoltasi a Londra.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oggi parliamo del faro. Fin quando non fu inventato l'astrolabio nel 200 avanti Cristo, la navigazione era quasi sempre avvenuta ad una certa distanza dalla costa, circa 10-20 chilometri. I grandi porti, che avevano un gran traffico di navi in arrivo oppure di passaggio, nelle ore notturne segnalavano la presenza accendendo grandi fuochi. L'idea di innalzare questi fuochi per renderli visibili a grande distanza venne a Tolomeo Filadelfo, sovrano d'Egitto. Sull'isola di Faro, presso Alessandria, fece costruire una struttura alta circa 85 metri. Poggiava su un grande basamento e presentava all'interno delle scalinate lungo le quali venivano portate fino alla sommità carichi di legna. La luce della legna bruciata si poteva vedere in mare aperto fino a 30 chilometri di distanza. Completato nel 279 avanti Cristo, elencato dagli antichi fra le sette meraviglie del mondo, rimase in piedi per 16 secoli prima di venire distrutto da un terremoto. Ma il nome di quella lingua di terra, faro, dove era nato, rimase al tipo di costruzione, ma anche al tipo di faro. Quelli a lenti di Fresnel, così si dicono, con una luce emessa da una lampada elettrica, furono ideati nel 1827 per l'appunto dal francese Jean Fresnel. Anche questa luce concentrata dalle lenti è visibile a circa 30 chilometri di distanza.

0: Gospel Jukebox.
1: Un giovane cantautore della musica cristiana contemporanea di casa nostra, che però ha già al suo attivo diversi album, è il protagonista di Gospel Jukebox di oggi. Con la canzone intitolata Fragile del 2009, noi risentiamo la voce di Angelo Maugeri.

0: nomi.
1: È l'eroe dell'Iliade, il greco Achilleus, che noi conosciamo come Achille, il suo nome, il protagonista di questo numero della nostra rubrica di oggi. Valoroso e coraggioso combattente, Achille, figlio di Peleo e di Teti, uccise il troiano Ettore, vendicando la morte dell'amico più fedele, Patroclo. Da bambino venne immerso nelle acque del fiume Stige per diventare invulnerabile, ma durante l'abluzione la madre lo resse per un tallone, che rimase asciutto e quindi per l'appunto vulnerabile. Achille perì poi per una freccia scagliata dal troiano Paride che lo colpì proprio in pieno tallone. Da questa leggenda nacque il modo di dire sul tallone di Achille, proprio per indicare il punto debole di qualcuno. La traduzione dal greco si ricollega a due termini, veloce e lupo. Veloce come un lupo, insomma. Una seconda ipotesi sostiene che derivi invece da Achelos, cioè dio delle acque, padre delle sirene. In latino era aquila, bruno, scuro. Insomma, Achille è comunque un nome che ricorda, che fa da sinonimo alla forza.
0: Dizionario biblico.
1: Oggi ci soffermiamo sul termine Abib, che secondo l'antico calendario ebraico risalente a prima dell'esilio in Babilonia era il nome del primo mese dell'anno.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che tornerà di nuovo qua domani, dove vi aspetterò. Intanto grazie per l'ascolto. Ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Oggi leggiamo dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Andrea Becciolini scrive: Timoteo aveva collaborato per anni con Paolo proprio nel proclamare a tutti il Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è risorto dai morti. Allora perché Paolo lo sprona a ricordare Gesù? Perché nel mezzo delle sofferenze dovute al vivere per Gesù, la tentazione di scordarsi di lui è più che mai impellente. E come poteva accadere a Timoteo, può accadere anche a noi. Nei mille impegni quotidiani, nelle sfide che possiamo vivere in famiglia a causa della fede, nell'isolamento che possiamo sperimentare a scuola, nelle pressioni che possiamo incontrare sul posto di lavoro, siamo più che mai tentati a mettere Gesù in un angolino della nostra mente e arrivare a vivere come se egli non avesse peso nella nostra vita. Allora oggi ricordati di Gesù. A casa, a scuola, sul posto di lavoro, riporta alla mente che egli è il Cristo, il re della stirpe di Davide che adempie le promesse dell'Antico Testamento. Riporta alla mente che è risorto dai morti, che è vivente e regna oggi e per sempre.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, eccoci di nuovo insieme e leggiamo dall'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 22 a 24. Non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Avete mai preso una contravvenzione? Io sì. Avevo superato di 9 km all'ora il limite di velocità. E mentre la gente compilava il verbale di infrazione, pensavo fra me: farebbero meglio a perseguire i veri pirati della strada o i truffatori. Ma poiché avevo infranto la legge, dovevo soltanto tacere. I trasgressori non li consideriamo tutti sullo stesso piano, li classifichiamo in categorie. Ci sono i grandi peccatori che violano apertamente la legge di Dio e poi ci sono gli altri, come me. Ma Dio ha in orrore il peccato e noi, ognuno di noi senza eccezione, abbiamo disubbidito e disubbidiamo alla sua volontà. Il versetto citato questa mattina è chiaro: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Allora cosa possiamo fare? Semplicemente mettere la nostra fiducia nel Signore Gesù, che ha pagato al nostro posto per i nostri peccati, come è scritto in Isaia capitolo 53 versetto 5, e ci promette che se gli affidiamo tutto il nostro essere, Dio ci perdonerà e ci darà una nuova vita. Abbandoniamo il pensiero di poter fare una qualsiasi cosa per meritare la sua grazia e mettiamoci umilmente in ginocchio ai suoi piedi per pentirci, confessando il nostro stato di peccatori e i peccati che abbiamo commesso. Diciamogli: Signore Gesù, perdonami, fa di me una nuova persona, fammi passare dalla morte alla vita. E il Signore ascolterà e risponderà. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Ben ritrovati cari amici, buongiorno a tutti, è il 5 agosto e leggeremo dal libro dei Proverbi nel capitolo 23, il verso 25, dove è scritto: possano tuo padre e tua madre rallegrarsi e possa gioire chi ti ha partorito. Credo che questo verso risulti più completo se si leggono insieme anche i precedenti 23 e 24. È una sorta di insegnamento, quale può essere quella di un padre o di un maestro a un figlio o discepolo. È difficile però per noi oggi collocare questi insegnamenti nell'educazione dei nostri figli, perché la genitorialità ha perso molto della sua autorevolezza, perché viene per lo più privilegiato un tipo di educazione che mira a rendere i nostri figli sempre più autonomi e disinvolti nell'affrontare la vita, a scapito però di una relazione quasi alla pari, per cui insegnamenti e consigli hanno un ruolo marginale. Invece, nella cultura ebraica, onorare il padre e la madre rappresentava uno dei pilastri non solo della vita familiare, ma anche sociale. Era un sistema da cui partiva tutto l'assetto della società. Per questo la vecchiaia, le malattie degli anziani, l'esperienza dei genitori venivano considerate degne di rispetto. Quindi il rispetto e l'obbedienza ai genitori avevano come conseguenza la benedizione sulla famiglia. Ciò non cambia il fatto che, allora come oggi, un figlio che vive secondo la giustizia di Dio e con saggezza porta gioia sia al padre che alla madre. Questo discorso vuole non solo essere marginalmente polemico con i metodi educativi dei nostri giorni, ma anche enfatizzare il nostro personale atteggiamento di rispetto e obbedienza verso il nostro Padre Celeste, per non essere solo figli lagnosi e sempre bisognosi di sostegno, ma anche fonte di gioia verso colui che ci ha amati e ci ama ancora, nonostante tutto.
2: La riflessione di oggi parla di una festa a sorpresa. Per il suo compleanno pensammo di stupire nostro padre con una festa a sorpresa. D'altronde non ne aveva mai ricevuta una. Per organizzarla, io e gli altri membri della famiglia ci scambiammo una miriade di telefonate e messaggi. Insieme scegliemmo il posto in cui festeggiare, cosa regalargli e il gusto della torta. Francamente, pensavamo che avesse intuito qualcosa, ma quando arrivò quel giorno e fu portato nella pizzeria dove lo aspettavamo tutti, non appena entrò si commosse. La sua reazione mi emozionò così tanto che mi misi a piangere anche io. Non se lo aspettava, perché nessuno mai aveva fatto qualcosa del genere per lui, neanche i suoi genitori da piccolo. Molto spesso critichiamo i nostri genitori perché non ci hanno dato qualcosa, ma hai mai pensato che è difficile per loro dare qualcosa che non hanno ricevuto? Ero felice, eppure non avevo fatto niente di straordinario. Forse ogni figlio dovrebbe organizzare almeno una volta una festa a sorpresa ai propri genitori. Come un buon padre, anche Dio sta preparando per me e per te una festa a sorpresa che si chiama miracolo. Guarigione fisica, lavoro, famiglia, figli, metti il nome che vuoi alla festa che stai aspettando da tempo e immagino Dio, Gesù e lo Spirito Santo mettersi d'accordo su come organizzarla per stupirti. La festa sta per iniziare e con Dio si ripete ogni giorno.
3: A prima vista il verso di Proverbi 23-25 potrebbe sembrare un semplice augurio o un invito a essere bravi figli, ma se analizziamo in profondità scopriamo che questa parola ci richiama alla nostra responsabilità verso chi ci ha donato la vita. I nostri genitori non ci hanno solo messo al mondo, ci hanno cresciuto, hanno fatto sacrifici e quante preghiere silenziose hanno fatto che quasi certamente ignoriamo. La scrittura qui non ci sta chiedendo di ripagarli raggiungendo il successo per renderli orgogliosi. La parola chiave è un'altra, è rallegrarsi, è gioire. La gioia più grande per un genitore è vedere un figlio che impara ad amare, che cammina nella verità e diventa un uomo o una donna che serve il Signore. Noi come figli ricordiamoci di avere un'opportunità importante, quella di consolare il cuore di un genitore, soprattutto se è anziano. Le nostre scelte, le nostre parole, il nostro modo di vivere lasciano un segno profondo nell'anima dei nostri genitori. Siamo in un certo senso i custodi della loro vecchiaia, della loro pace interiore. Purtroppo la realtà ci parla anche di famiglie non molto perfette. Ci sono figli che portano ferite profonde, a genitori che non hanno saputo amare come dovevano, e ci sono genitori che piangono per figli che hanno smarrito la strada. Per loro questa riflessione non deve pesare come un giudizio, ma come una promessa di riscatto. Onorare il padre e la madre permetterà loro di rallegrarsi. A volte significa semplicemente avere il coraggio di perdonare, di fare il primo passo, o di spezzare catene di incomprensione che durano da anni, prima che tutto rischi di diventare un rimpianto irreparabile. Oggi restituiamo una delle migliaia di carezze che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Dedichiamo un po' di tempo a chi ha ascoltato tutte le nostre storie infantili e soprattutto benediciamo queste colonne che ci hanno permesso di assaporare la vita, soprattutto dopo aver conosciuto l'autore della vita. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Ben ritrovati ancora una volta al nostro appuntamento con Innamorarsi delle Sacre Scritture. Questo appuntamento che dedichiamo proprio alle Sacre Scritture, intendendo con queste la Bibbia, una raccolta in effetti di tanti libri che hanno l'ardire di proclamarsi parola di Dio, ma non solo parola di un Dio, o del Dio che poi viene chiamato in tanti modi, no, loro si dichiarano parola dell'unico Dio vivente, creatore dell'universo e padre appunto di Gesù, del personaggio che è venuto e che ha rivoluzionato la storia. Ebbene, tra tutti questi libri ce ne sono alcuni scritti proprio sotto forma di epistola, sotto forma di lettera. E tra queste ce n'è una scritta da un certo Giacomo. Giacomo è un personaggio che nella sua lettera, ecco, si rivela proprio un personaggio estremamente pratico, che guarda le cose proprio terra terra, se vogliamo dire così, alle cose pratiche, alle cose reali, no? Che ci circondano. Se volessimo, insomma, fare una specie di così paragone, no? Potremmo dire che più che un teologo era un frate, insomma. L'idea era che più che dedicarsi a cercare di magari esporre appunto grandi temi di teologia, lui si preoccupa invece di andare a vedere nella pratica e nella vita di tutti i giorni del quotidiano come la verità proprio di Cristo viene vissuta o a volte viene negata e rinnegata. E anche se appunto io credo che teologia, insomma, e quotidianità dovrebbero comunque sempre andare di pari passo e trovarsi nella vita di ognuno che esprime e che vive una fede, è vero però che poi, insomma, anche vuoi per un modo di essere, vuoi per un dono che Dio ci ha dato, ci sono sempre delle ottiche un po' più particolari e personali che ognuno di noi ha riguardo a questi aspetti. Torniamo comunque a Giacomo. Siamo arrivati al secondo capitolo. A me piace proprio lasciare che siano le Sacre Scritture a parlarti, perché uno si deve innamorare di qualcuno sentendo le sue parole e non sentendo la descrizione di qualcun altro delle sue parole. E quindi mi piace avvicinarmi insieme a te a questo libro, vedendo poi quanto sia pratico, quanto sia reale, quanto sia anche attuale veramente in quello che esprime, in quello che ci dona. Ebbene, voglio dire, più attuale dell'argomento di oggi, no, ce ne sono sicuramente, ma sicuramente anche quello trattato da Giacomo in questo secondo capitolo è attualissimo. Lui qui ci parla dei favoritismi personali, ci parla del pericolo che si ha nella vita di vivere e di fare decisioni, di fare scelte, di avere comportamenti che rivelino favoritismi personali. Nel paese delle raccomandazioni, la nostra carissima Italia, ecco, parlare del rapporto che favoritismi personali e fede debbono avere credo sia molto molto molto interessante. Perché? Perché voglio dire, se comunque ognuno di noi, anche semplicemente facendo appello ad una coscienza interiore forte, sa che la famosa raccomandazione, il favoritismo è qualcosa che, no, che ci provoca una repulsione, è anche vero che forse siamo diventati tutti così, così sordi, così, non lo so, quasi forse addormentati nella nostra coscienza, che ormai molti, anche persone di fede, anche persone che si dichiarano cristiani, no? Persone che si dichiarano persone che seguono l'esempio, gli insegnamenti di Cristo, cadono spesso nell'accettare la raccomandazione come un dato di fatto, come una realtà che non si può eludere. Bene, ma anche questa rientra nei favoritismi, è un favoritismo personale. Allora andiamo a vedere Giacomo cosa ci dice riguardo a questo. Lui inizia con questa, mi piace sempre, fratelli miei, no? Il suo parlare è un parlare con dolcezza, ma vi assicuro anche con molta fermezza e senza peli sulla lingua. Fratelli miei, non associate favoritismi personali alla fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria. Punto. No? Chiari, inizia con un'affermazione, se non dice fratelli miei dovreste cercare di, no, cioè non associate favoritismi personali alla fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, ok? E poi non si ferma neanche qui, qui ha enunciato un principio, più chiaro di così credo che non poteva essere, poverino. Ma non si ferma. Giacomo è il tipo pratico, per cui dice: qui se non do un esempio forse non si capisce di cosa sto parlando. E quindi entra nel vivo, no, della situazione, della realtà. Allora dice: se nella vostra assemblea, per assemblea si intende un incontro, un raduno, ok? Che sia una messa, che sia un culto, che sia un incontro comunque, ecco, per incoraggiare la fede, o un incontro di fedeli. Allora, se nella vostra assemblea, infatti, entra un uomo con un anello al dito, vestito splendidamente, entra anche un povero con un vestito sporco. Attualizziamo. Se in un incontro entra, capito, un Rockefeller, un riccone, oppure non so, un personaggio famoso dello spettacolo, un personaggio politico famoso, o comunque qualcuno che, no, ha un certo prestigio, e poi entra un barbone, uno straccione, uno magari che vive per strada, sporco, puzzolente. Ok, questo è lo scenario. Se entrano questi due personaggi, dice: e voi cosa fate? Avete un particolare riguardo a colui che porta la veste splendida e gli dice: oh, tu siediti qui in un bel posto, no? Magari al primo posto, in poltrona. E poi andate dal barbone, dal povero, e gli dite: senti, tu statene là in piedi, no? Perché magari poi c'è anche la puzza che ci dà fastidio, no? Statene vicino alla porta, va? In fondo. Oppure siediti qua, va? Vicino, ai tempi c'era lo sgabello, no? Come per dire, siediti ai miei piedi, in una posizione di servo, di schiavo, di sottomissione. Allora Giacomo dice: se voi vi comportate così, offrite il posto migliore al ricco e il posto peggiore al povero, non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, diventando così giudici dai ragionamenti malvagi? Non avete fatto una discriminazione? Allora dice: ascoltate, fratelli miei carissime, Dio non ha scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che gli ha promesso a chi lo ama. Non a chi è ricco, non a chi è per forza povero, ma a chi lo ama. Ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse ricchi quelli che vi tiranneggiano? Ma poi Giacomo mi piace, no? Perché al di là di un discorso di fede, etico, giusto, non si fanno discriminazioni personali, punto e basta. E lui va, oppure appunto dice anche: ma come fate a giudicare, no, chi è che ama veramente il Signore e chi no? Ma lui va oltre, dice: ma ragazzi, cioè, non sono forse proprio i ricconi, no, le nostre multinazionali, i grandi, quelli dello spettacolo, che poi alla fine in realtà ci sfruttano, che creano situazioni di disagio, di difficoltà, no? Dice: insomma, non sono proprio loro quelli che vi tiranneggiano, non sono essi quelli che vi trascinano davanti ai tribunali, non sono essi quelli che bestemmiano il glorioso nome che è stato invocato su di voi, non sono proprio i potenti, gli usurpatori, quelli che tiranneggiano, quelli della vana gloria, insomma, quelli che in fondo bestemmiano il mio nome, il nome che voi ragazzi dite di amare, dite di servire. Allora Giacomo dice: ascoltate, se voi veramente adempite la legge, regale, no, secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Giacomo dice: ok, se voi mi volete rispondere, ma Giacomo, Dio dice che io devo amare il mio prossimo come me stesso, quindi anche questo ricco, anche se in realtà è un tiranno, anche se mi trascino in tribunale, anche se insomma bestemmia il nome di Dio, io lo devo amare e quindi gli offro il primo posto. No, Giacomo, non è questo amare come Dio ci ha chiesto di amare? Giacomo dice: va bene, se tu dici che adempi la legge facendo questa cosa, fai bene, ma se tu usi favoritismi personali, se tu usi questo riguardo per il ricco e sbatti fuori il povero, allora tu commetti un peccato e sei condannato dalla legge come un trasgressore. Infatti lui dice: chiunque osserva tutta la legge ma poi viene meno anche in un sol punto, ma è colpevole su tutti i punti. Infatti chi ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere, quindi non è che se tu non commetti adulterio ma uccidi non sei trasgressore della legge, lo sei lo stesso. Un ragionamento logico. Giacomo è fortissimo in questo. Dice: è inutile che tu mi dici, ma io il ricco l'ho amato come Dio mi dice di amare. Lui dice: sì, sarà pure vero, ma se hai usato discriminazione al povero, tu comunque hai trasgredito la legge. Non usare questa scusa. Se vuoi dire, dichiarare che agisci secondo quello che Dio insegna, allora devi agire su tutti i fronti, quelli che ti fanno comodo e quelli che non ti fanno comodo. Devi amare il prossimo, ma devi anche evitare di usare favoritismi. E allora Giacomo conclude con quello che è invece un'esortazione positiva, no? Ci ha detto finora cosa non fare, ha fatto capire quanto possiamo essere anche ipocriti, insomma, nelle nostre giustificazioni, e alla fine dice: quindi parlate e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia, e la misericordia trionfa sul giudizio. Giacomo riporta tutto a questo. Allora, se proprio vuoi comportarti bene, ricorda la legge della libertà, quella che ti rende sì libero di amare anche il ricco, ma quella che ti rende libero di amare anche il povero, sporco, puzzolente che ti si avvicina. La legge della libertà è quella che ci rende liberi di amare sempre in ogni circostanza e di non dover usare favoritismi o raccomandazioni per arrivare al dunque, ma di poter essere liberi di offrire questa nostra amicizia a tutti in segno di misericordia. Lui dice: la misericordia trionferà sempre sul giudizio. Quindi non giudicare né il povero e né il ricco, mi sta bene, ma usa misericordia verso l'uno e anche verso l'altro.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: mamma. Mamma, ma non possiamo andare adesso, è finita?
1: No tesoro, non ancora. Dai, c'è solo ancora una canzone.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Forse era il vaso, era la cosa più preziosa che Maria avesse in casa, ma lo rompe senza esitazione. Lo rompe perché? Perché il suo desiderio era ungere i piedi di Gesù. Quello era il momento più importante per lei, era la priorità per lei, stare ai piedi del Maestro e ungere i piedi di Cristo Gesù con l'olio. E quell'olio poi è stato asciugato anche dai suoi capelli. Vediamo la sottomissione, l'umiltà, la devozione di una donna che si contrappone invece ai discepoli, che si scandalizzano, e Giuda in particolare. Perché? Perché dicono: questo è uno spreco. Gesù, maestro, questo è uno spreco. Perché? Perché il valore, l'equivalente di quell'olio poteva essere, i soldi potevano essere utilizzati per far del bene, per aiutare delle persone in difficoltà. Gesù dice: guardate, i poveri, i bisognosi sono sempre con voi, ci saranno sempre. Quindi voi dovete aiutarli, perché il Signore ha lasciato uno dei più grandi insegnamenti, cioè che bisogna amare Dio più di se stessi e poi bisogna amare il prossimo. Ma i discepoli non avevano capito questo comando e non avevano neanche inteso ciò che Maria stava facendo. Maria stava in un certo senso con con la sua azione, stava preparando il corpo di Gesù per la sepoltura. Allora, cosa impariamo da questo episodio? Credo che possiamo tirar fuori almeno tre lezioni. Prima di tutto è che per poter servire il Signore e per poter glorificare Cristo Gesù nel modo migliore, noi dobbiamo letteralmente spezzare la nostra carne, il nostro modo di ragionare, la nostra umanità, la nostra carnalità. Dobbiamo frantumarci letteralmente, perché quando noi annulliamo la nostra vecchia natura, allora sì che da noi viene fuori la giusta adorazione, la giusta devozione, la giusta obbedienza al Signore. Un'altra verità è che Gesù ha gradito ciò che lei ha fatto, ciò che Maria ha fatto, perché Maria ha rinunciato ad una cosa preziosa per offrirla al Signore. Quindi questa è un'altra grande lezione per noi. Al Signore dobbiamo offrire il meglio della nostra vita, non dobbiamo offrire gli scarti o i ritagli di tempo, oppure se ci va di fare qualcosa la facciamo, altrimenti pensiamo a vivere in modo egoistico. Assolutamente, assolutamente no. E poi in questo racconto viene ancora fuori l'importanza di essere, come dicevo prima, un aiuto per le persone che sono in difficoltà. E intorno a noi il bisogno aumenta di giorno in giorno. Ma sapete, il bisogno, credo, non è solo di tipo economico o materiale, ma anche di tipo morale, spirituale. Tante persone intorno a noi hanno bisogno di essere incoraggiati, hanno bisogno di supporto morale. Noi dobbiamo sempre esserci. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare, dobbiamo essere pronti ad incoraggiare, dobbiamo essere pronti a dare il nostro tempo e quando c'è la possibilità, anche quello che il Signore ci ha dato in termini economici o materiali. Questo vuol dire amare il prossimo e si arriva ad amare il prossimo quando si ama Dio, così come Maria amava Gesù in un modo totale e completo. Che Dio possa benedire la sua parola per ognuno di noi. Voglio così adesso pregare la regia di farci ascoltare due canti e poi ci collegheremo con il caro Enrico.

0: Gesù dona la salvezza, la morte scacciò, schiacciò, distrusse con l'opera della croce. Abbiamo letto prima di Maria che ha unto i piedi di Gesù, Gesù che si preparava per l'opera della croce, l'opera sul Golgota, è andato su quella croce al posto nostro. Egli con la morte, con la risurrezione, ha distrutto Satana, l'inferno, il peccato e la morte. L'ha fatto per te, l'ha fatto per me. Quindi chi crede in lui ha vita eterna. Bene, allora vogliamo adesso non prendere altro tempo, ma subito collegarci con Enrico.
1: Buonasera
0: Ciao Enrico!
1: Vincenzo e buonasera a tutti coloro che sono collegati in questo momento con Cristiani Online o con Radio Logos.
0: Perfetto. Allora, tu ormai sei nella parte e sei uno di noi a tutti gli effetti. Io non voglio fare né presentazione, non voglio dire assolutamente nulla perché vogliamo tutti concentrarci su ciò che il Signore ha messo sul tuo cuore. Andremo avanti. Studio sul libro di Rutti, il titolo che ci hai dato stasera, che ci crea anche tanta curiosità e torniamo indietro. Addio. E poi che il Signore possa benedirti. Benedirti in quello che ti ha messo nel cuore.
1: Grazie mille, Enzo, grazie di nuovo per questa possibilità che ho di poter condividere con voi questo momento così bello, così particolare anche che abbiamo di poter aprire la parola di Dio e di essere incoraggiati, consolati, stimolati. E vorrei iniziare subito parlando appunto del secondo studio su Ruth. Vorrei iniziare subito con una frase che non vuole essere una frase ad effetto, ma una frase che vuole farci riflettere. Gran parte dello stress della nostra vita deriva dalla nostra insistenza nel mantenere l'illusione del controllo. Cosa significa? Allora, il racconto del primo capitolo di Ruth ne è una chiara dimostrazione di questo. Vogliamo normalmente così disperatamente essere forti, abbastanza forti da gestire quello che ci accade nella vita, le prove, le tribolazioni, che a volte scegliamo strade lontane dalla nostra fede, piuttosto che ammettere il nostro disperato bisogno del Signore e della sua guida. Ma anche in casi del genere, spesso Dio ci permette di raggiungere il punto di rottura per il nostro bene, cioè quando veniamo spezzati. Solo in quei momenti così difficili e in cui tutto è così buio, in cui sentiamo a volte di aver toccato il fondo, saremo spinti ad ammettere di quanto poco controllo abbiamo in realtà sulla nostra vita, sui nostri pensieri, sulle nostre situazioni. In questi momenti l'unica cosa che possiamo fare è buttarci a capofitto nella grazia di Dio. In queste situazioni il dolore e la sofferenza ci devono spingere davvero a Dio. Così è accaduto a Noemi e così accade di solito a ciascuno di noi quando non abbiamo Dio in controllo nella nostra vita. Abbiamo lasciato Naomi e Ruth, rispettivamente suocera e nuora, alle prese con una discussione relativa alla volontà determinata di Ruth di seguire la suocera nel suo ritorno a Betlemme, città natale della famiglia. Non posso fare per ragioni di tempo una sintesi di quello che abbiamo visto, ma qualcosa diremo. Non sappiamo da dove venisse questa fermezza di Ruth. Ma possiamo immaginare che lo Spirito Santo stava lavorando in questa giovane donna ex pagana. Lei aveva scelto Dio e presto Dio le avrebbe donato qualcosa di grandioso. Che meraviglia! Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. E così incontriamo i primi due versetti che leggiamo questa sera, anzi i tre. Versetto capitolo 1 di Ruth, del libro di Ruth, versetti da 19 a 21. E dice: Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme. E quando giunsero a Betlemme, tutta la città fu commossa per loro. Le donne dicevano: È proprio Naomi! E lei rispondeva: Non mi chiamate Naomi, chiamatemi Mara, perché l'Onnipotente mi ha riempita d'amarezza. Io partii nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Noemi, quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice? Allora, vorrei intanto chiedere alla regia di mostrare una cartina che ci indica praticamente il viaggio che da Moab a Betlemme hanno fatto le due donne. Se guardate la cartina, vedete appunto dove si trova Betlemme, è un po' piccola, e bisognava circumnavigare per la parte nord al cosiddetto Mar Morto e arrivare a Moab e viceversa. Questo viaggio richiedeva circa 7-10 giorni, era un viaggio di 80 km. La stava scendeva per circa 1500 metri dagli altipiani di Moab, nella valle del fiume Giordano, e poi saliva per 1200 metri verso le colline della Giudea. Inutile dire che il viaggio di queste due donne non fu una passeggiata. Dobbiamo ricordare che quelli erano i giorni dei giudici, quando le strade tutt'altro erano che sicure per gli uomini. Figuriamoci per due donne sole, senza accompagnatori. Nel loro viaggio si percepisce la mano protettiva di Dio che sorveglia il tragitto per assicurare il loro arrivo a casa sano e salvo. Queste due donne hanno realizzato le parole del Salmo 9 che dice: "Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che cercano." Che meraviglia la parola di Dio! E quali grandi promesse troviamo in essa, sempre pronte a darci pace e tranquillità, anche quando siamo in mezzo, soprattutto quando siamo in mezzo a difficoltà o prove. Non ci viene detto, ma possiamo immaginare quale fosse lo spirito di Naomi nel tornare a Betlemme e quali fossero le sue aspettative, seppure ne avesse. Chissà quali pensieri si agitavano nella sua mente. Nulla ci viene detto di questo viaggio ritroso verso la casa del pane. Betlemme significa la casa del pane. Forse lungo la strada Ruth chiese a sua suocera Naomi altre indicazioni sul Dio di Israele, sulla terra di Israele da cui proveniva la famiglia di Naomi. Questa piccola grande nazione scelta da Dio per essere il suo tesoro particolare. Chissà come avrà ricordato Naomi queste cose. Dopo questo cammino, le due donne arrivarono a Betlemme, che allora era un grande paesone, e questo faceva sì che tutti nel villaggio si conoscessero gli uni gli altri, e appena le persone videro Naomi, la riconobbero. Ci fu una generale commozione, soprattutto nella parte femminile del villaggio. Beh, questa coppia causò un bel clamore a Betlemme, tanto da essere, chissà per quanto tempo, sulla bocca di tutti. Il loro arrivo e le circostanze non potevano rimanere nascoste a nessuno a Betlemme, incluso un certo signorotto locale di nome Boaz. E immaginiamo cosa sarebbe successo se Ruth e Naomi si fossero intrufolate silenziosamente in città senza essere notate. Chissà se Boaz avrebbe potuto sapere della loro presenza. Ma noi sappiamo che Dio non lascia mai nulla al caso. E così le donne del villaggio, sentendo il racconto della sua storia, si sentirono dire: "Non chiamatemi più Naomi, chiamatemi Mara." Il nome Naomi ricordiamo che significa delizia o piacevole, mentre il nome Mara significa amaro. Naomi usò quindi questo gioco di parole per dire al popolo di Betlemme che il suo tempo lontano da Israele, lontano da Dio, non era stato piacevole, anzi, la sua era stata un'esperienza molto amara. E come darle torto? Era partita con la famiglia, un marito, due figli, e tornava con la morte dentro di sé, sola e vuota. Già la perdita del marito per una donna non è mai cosa bella. E a ciò si aggiungeva la perdita non uno, ma di due figli. Terribile. Onestamente, riconosce davanti a tutti: "Eccomi qua, sola e piena di amarezza." E cosa dice ancora? "L'Onnipotente mi ha riempita di amarezza." Versetto 21. "Io partii nell'abbondanza e il Signore mi riconduce spoglia di tutto. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa infelice?" Naomi non ha avuto paura di vedere la mano di Dio in tutta la sua calamità. Che strana frase che però dice: "Io partii nell'abbondanza." Mi sono soffermato su questa frase e in prima battuta sembra essere l'eco di chi ricorda il bel tempo che fu. Della serie si stava meglio prima. È l'umile riconoscimento che in realtà allora, quando partirono, avevano tutto. e non l'hanno saputo realizzare. Naomi aveva una casa, un posto dove abitare, una famiglia, un marito, due figli, ma soprattutto era nella casa del pane, proprio là dove il Signore aveva posto la sua benedizione e dava la sua cura. Naomi riconosce che la tragedia che è avvenuta nella sua vita non era dovuta al destino, al caso o alla cieca sfortuna. Naomi pensava, credeva che ciò che le era accaduto fosse la parte dell'afflizione di Dio. E questo perché non riusciva a vedere ciò che Dio stava preparando, un piano meraviglioso, divino ed eterno. Che lezione per noi! Spesso ci lamentiamo di quello che non abbiamo e ricerchiamo quello che Dio non ha preparato per noi e lo vogliamo fortissimamente e facciamo anche sforzi e chilometri, impieghiamo tempo e energie per averlo. Il Signore ci lascia fare. E poi arriva anche per noi il momento di riconoscere che eravamo nell'abbondanza e non l'abbiamo riconosciuto. L'abbondanza, vedete, è la presenza del Signore, è la sua parola, è la bellezza di possedere, far nostre le sue promesse, godere del suo perdono, un po' come abbiamo visto nell'introduzione del caro Enzo. Questa donna speciale, spettacolare, che godeva nello stare alla presenza del Signore Gesù, del suo Maestro. Questa è l'abbondanza, non la ricchezza, non il successo, non le cose materiali. Ora Naomi, appunto, ammette ritorno spoglia di tutto. Che quadro incisivo, allo stesso tempo onesto. Ma Naomi non era arrabbiata contro il Signore. Qualcuno poteva chiedersi: ma se il Signore ha testimoniato contro di te, perché sei tornata? Naomi aveva realizzato in Moab che doveva fare la scelta giusta. Ricordo che il marito Elimelech con Naomi e i due figli erano partiti da Betlemme per andare in Moab a causa di una carestia. Moab era un paese straniero, c'erano i pagani e lì pensavano di fare la fortuna, ma in realtà le cose non erano andate per nulla così. Naomi aveva realizzato in Moab che doveva fare ora la scelta giusta e il primo passo per lei, dopo aver perso marito, due figli, tutto, il primo passo per stare di nuovo bene per lei e con Dio era ritornare a lui, ritornare da dove veniva. Le cose erano state terribili e la risposta giusta a quegli accadimenti, come abbiamo già detto nell'incontro precedente, non consisteva nell'allontanarsi da Dio, incolpandolo di tutto come spesso facciamo e come spesso avviene, piuttosto nell'avvicinarsi a lui, tornando a lui. Non tutti reagiscono alle prove come ha fatto Naomi. Il calice dell'afflizione è un calice amaro, ma Naomi ammette che l'afflizione le è arrivata da Dio. È bene che i nostri cuori siano umiliati sotto la mano di Dio. Non è l'afflizione in sé, come ho già detto, che ci aiuta, ma è l'afflizione giustamente sopportata che ci fa bene e fa maturare. Così Naomi, dice il versetto 22, se ne tornò con Ruth la Moabita sua nuora, venuta nelle campagne di Moab, ed esse giunsero a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. È interessante notare come la parola con il versetto 22 illustra un'altra grande verità. Naomi aveva perso tutto, i suoi beni materiali, i suoi affetti, e rischiava di perdere anche la sua identità, visto che il nome della sua famiglia non poteva essere perpetrato. Tutto quello che le era rimasto era una nuora, Ruth. Ecco, Ruth, il cui nome significa amico, amica, scusate, oppure visione della bellezza, ha un bel significato come nome. Nella parola ci sono 10 riferimenti al termine amica e si trovano nel libro del Cantico dei Cantici e riguardano la sposa. E in ogni occasione l'amica è definita bella. Appunto, una visione della bellezza. Noi sappiamo che il libro dei Cantico dei Cantici è un bellissimo racconto dell'amore tra questa donna e il suo compagno, il suo marito. Ed è bello vedere appunto come è un simbolismo, una bellissima immagine dell'amore tra Cristo e la Chiesa. Ma andiamo avanti. Attraverso Ruth, Dio avrebbe portato un'incredibile benedizione nella vita di molti. Tutto il bene che accadrà nei capitoli futuri inizia qui, ma inizia con il devoto pentimento e l'onestà di Naomi, che come abbiamo detto ha un forte impatto su Ruth. Farà la differenza non solo nella sua vita, nella vita di sua nuora Ruth, nel destino della nazione di Israele e nella nostra salvezza eterna. C'è sempre un grande inizio dietro un serio pentimento. È possibile che Dio realizzi cose straordinarie, sia per ora che per l'eternità, se ci rivolgiamo a Lui oggi, non solo con la nostra mente, ma anche con le nostre azioni. Allora incontriamo qui dei dettagli e dei particolari che spesso trascuriamo. Essi arrivarono a Betlemme, nelle sue campagne, ad aprile, proprio quando l'orzo è il primo raccolto e doveva essere tagliato. Quel periodo corrisponde appunto alla fine di marzo, primi di aprile, è il periodo in cui si offriva al Signore il covone delle primizie. Quindi esse sono arrivate a Betlemme all'inizio della Pasqua. Ricordiamo che la Pasqua, come già è stato detto nell'introduzione, è la festa della speranza e della gioia, del ricordo della liberazione dalla schiavitù e per noi credenti della resurrezione del Signore Gesù e della vittoria sulla morte e sul peccato e l'inizio della nuova vita. Che bel significato! Per loro era finita la schiavitù e iniziava una nuova vita, erano finiti i tempi bui e iniziavano i tempi di benedizione. E con questa informazione termina il primo capitolo del libro di Ruth. E così andiamo a conoscere quanto Dio, per mezzo dello Spirito Santo, ha preparato nel secondo capitolo di Ruth. E leggiamo il primo versetto, Ruth, capitolo 2, versetto 1. E dice: Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Naomi era imparentata con quest'uomo attraverso il suo defunto marito Elimelech. Subito ci viene presentata una caratteristica. Boaz era un uomo di grande ricchezza. Ma perché dirci questo? Forse sfigurava questa o Naomi e Ruth? Faceva scomparire Naomi e Ruth? No, di certo. Anzi, ci dice che durante il tempo della carestia, quando Elimelech, Naomi e tutta la loro famiglia avevano lasciato la terra promessa ed erano andati a Moab, Boaz era rimasto lì. E Dio aveva provveduto ad onorare quest'uomo fedele. Infatti Dio dice di Boaz, nella parola, che era un uomo di grande ricchezza. In Proverbi al capitolo 28, versetto 20, un versetto che mi piace molto, è detto, Proverbi 28, 20, l'uomo fedele sarà colmato di benedizioni. E la parola, sapete, non si riferisce solo alla ricchezza economica. Naomi e la sua famiglia avevano fatto una scelta in un momento difficile, in un periodo di carestia, ma la gente di Betlemme non fece la stessa scelta. Non ci viene detto che la popolazione era morta di fame, erano ancora lì. Abbiamo già detto che a volte noi giustifichiamo le nostre scelte sbagliate fatte a seguito di circostanze difficili, ma Dio è pronto a rafforzare e a benedire ognuno di noi che vuole fare la scelta giusta anche in mezzo a circostanze difficili. L'indicazione parente, poi, riferita a Boaz, introduce una parola importante nel libro di Ruth, l'antica parola ebraica Gohel, che è un termine ebraico che viene dalla parola Gahal, che significa redentore. E nella Bibbia, nella tradizione rabbinica, indica una persona che, come prossimo parente di un altro, è incaricato del dovere di ripristinare i suoi diritti, i diritti di un familiare, anche vendicare i suoi torti o di riscattarlo. Ma ne parleremo più avanti. Così, vediamo ai versetti 2 e 3, Ruth capitolo 2, versetti 2 e 3, che continua la parola dicendo: Ruth, la Moabita, disse a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui del quale avrò trovato grazia. Notate questa parola grazia che viene ripetuta, è molto bella. E lei le rispose: va, figlia mia. Versetto 3, Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori. E per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era dell'Avrò trovato grazia. Notate questa parola grazia che viene ripetuta, è molto bella. E lei le rispose: va, figlia mia. Versetto 3, Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai mietitori. E per caso.

percentuale di avanzo. Inoltre, se fosse capitato ai contadini di lasciar cadere un fascio di grano, era comandato loro di lasciarlo a terra e di non raccoglierlo. Era un mezzo di assistenza sociale in Israele, previsto da Dio, così che i poveri bisognosi potevano venire a raccogliere questi resti per se stessi. Dio comandava ai contadini di avere un cuore generoso e comandava ai poveri di essere attivi, di lavorare per il loro cibo con dignità. Con Dio non si può mai essere pigri o indolenti, anche se poveri. Così Ruth, di sua iniziativa, notiamo, andò a spigolare nei campi, pensando a come poter sostenere lei e sua suocera Naomi. Ruth è sicuramente un bel esempio di uno spirito decisamente laborioso. E quanto questo modo di fare è utile anche per le nostre giovani che ascoltano in questo momento, le nostre giovani sorelle o amiche. Oggi il mondo ci presenta la ricerca della ricchezza, del successo, della soddisfazione con mezzi legati all'apparire. Nella parola invece la vera ricchezza è legata all'essere. Essere figli di Dio è essere vicini a Lui, essere attenti alla Sua parola e a metterla in pratica. E la parola ci dà molte indicazioni sulla necessità di essere operosi e non indolenti o pigri. Basta leggere un libro come quello dei Proverbi per saperne di più. Tutte le grandi donne di Dio, tutte le grandi donne della Bibbia sono ricordate come donne operose, di valore e intraprendenti. Notate come la parola di Dio è gentile quando dice che Ruth si trovò per caso, e l'ho sottolineato prima nella lettura, a trovarsi nella zona dove c'erano i campi di Boaz. Qualcuno ha detto che il caso per i credenti non esiste. Piuttosto è Dio che a volte decide di agire in incognito. Ruth si è trovata in quel campo perché Dio la stava guidando. È meraviglioso vedere il modo in cui opera la mano invisibile di Dio. Ragioniamo un po' per ipotesi. Se Ruth fosse rimasta a casa assieme alla sua suocera a piangersi addosso, oppure a riflettere cosa fare, oppure aspettando gli eventi, sarebbe stato sbagliato? No, di certo, in fin dei conti erano due povere, vedove, sole. Ma appunto avrebbero aspettato molto tempo e probabilmente Ruth, sì, forse spinta, consigliata, suggerita da qualcuno, sarebbe andata in un altro campo. Invece Ruth ha sperimentato proprio lei, su di lei, l'intervento speciale della guida di Dio nella sua vita e ha risposto come doveva, con l'ubbidienza. Qualcuno ha detto: quando camminiamo veramente per lo Spirito, possiamo vedere la mano invisibile di Dio solo guardandoci indietro, osservando come Dio ha agito in noi e per noi. Questa è la fede. E la fede, lo ripeto, non è mai senza azione. E così Boaz viene a conoscenza di Ruth. Leggiamo così i versetti da 4 a 7 del secondo capitolo di Ruth. Ruth 2, 4 a 7. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: il Signore sia con voi. E quelli gli risposero: il Signore ti benedica. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: di chi è questa fanciulla? E il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare, raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. Dopo aver chiarito che Boaz era un uomo molto ricco, ora la parola ci mostra qual era il suo cuore, cosa c'era nel cuore di quest'uomo, com'era quest'uomo. A quanto pare i suoi dipendenti lo amavano e avevano un buon rapporto con lui. E spesso, vedete, il vero carattere di un uomo in autorità si mostra vedendo come si relaziona con gli altri, amici, parenti, colleghi o suoi collaboratori, o da cosa loro pensano di lui. Contemporaneamente vediamo la gentilezza, di nuovo, e la determinazione di Ruth verso il servo incaricato di dirigere gli operai nei campi di Boaz. Questo supervisore stava guardando questa donna e chissà quante donne avrà visto nei suoi campi, nei campi del suo padrone. E questa donna però lo aveva colpito. Era impressionato dal fatto che aveva fatto un ottimo lavoro, ciò era importante.

0: Perché questo poi ebbe influenza su Boaz. Questo mi fa pensare che tutti noi, in un modo o nell'altro, siamo sotto osservazione, sotto ispezione. Spesso, anche quando non lo sappiamo, siamo osservati da altri per vedere come camminiamo con Dio. Penso a come ci comportiamo nella nostra famiglia, nella nostra casa, nella chiesa, sul lavoro, per strada, con gli amici. E quello che vedranno farà la differenza. Non dobbiamo dimenticarlo, lo abbiamo visto già con Naomi e con Ruth. Il Signore stesso ci comanda di avere sempre un comportamento degno del nome che portiamo. Paolo, scrivendo ai Colossesi, capitolo 1, versetto 10, Colossesi 1, 10, afferma: perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Ricordo spesso alle giovani ragazze o ai giovani ragazzi, prima di scegliere la fidanzata o il fidanzato, guardate come si comportano in casa, con la loro madre, con i loro genitori, con i loro amici, quando giocano a pallone, quando fanno cose sotto stress, o se sono servizievoli. È quello il momento in cui vengono fuori le vere caratteristiche di una persona. Poi Boaz parla a Ruth, Ruth capitolo 2, versetti 8 e 9, e dice a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete andrai a bere dai vasi d'acqua che i servi avranno attinta. Dio stava già benedicendo Ruth, sin da quando l'aveva guidata fuori da Moab, sino al campo di Boaz. E ora continua Dio facendole trovare compagnia tra le giovani donne. Protezione! Boaz comanda ai servi di non toccarla, dandole ristoro. Quando aveva sete, poteva attingere all'acqua dei servitori di Boaz. Dio ci accompagna sempre. Che cura speciale che ha per noi! In questo brano si evidenzia anche un altro carattere di Boaz, la gentilezza. Spesso è facile essere gentili con altri quando possiamo vedere un potenziale interesse del nostro agire. Ma la vera gentilezza si mostra quando ci diamo ad altri o a qualcuno che, per quanto possiamo vedere, non ha nulla da darci. Boaz mostra gentilezza e accoglienza ad una straniera. Molti vedono in Boaz la figura di Cristo, ma ne parleremo in un altro incontro. Una serie di circostanze mi hanno toccato di Ruth. Non vediamo mai Ruth lamentarsi per tutte le cose tristi o difficili che le sono capitate nella vita. No, anzi, si meraviglia delle cose buone che le capitano. Questa è una differenza significativa nell'atteggiamento di cui io, per primo, devo far tesoro. Come credenti, siamo spesso pronti a lamentarci delle cose brutte che ci capitano. Ma quanto spesso ci lasciamo stupire dalle cose belle che Dio fa accadere a noi? E non mi si venga a dire che non abbiamo mai nulla di buono, che non abbiamo motivi di ringraziamento per il Signore. Sta a noi scegliere se abitare in via delle lamentazioni o in via della riconoscenza. Ma possiamo stare sicuri che la differenza c'è e si vedrà. Boaz poi racconta a Ruth che i suoi caratteri, il suo atteggiamento, la sua devozione, il rispetto per la sua suocera e le sue scelte sono state notate. Versetto 12, capitolo 2 di Ruth, versetto 12. Boaz dice a Ruth: il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Boaz incoraggiò Ruth, come se fosse una neoconvertita, cioè una persona che si è appena avvicinata al Signore, che si è data al Signore. In molti modi Ruth è la figura di un nuovo convertito. Ruth ha posto la sua fiducia nel Dio di Israele, ha lasciato la sua gente, era entrata in una nuova comunità, era umile, aveva trovato protezione sotto le ali di Dio. Allo stesso modo, i credenti maturi, i cristiani maturi, dovrebbero essere come Boaz per i cristiani più giovani, appunto rappresentati simbolicamente da Ruth. I giovani nella fede hanno bisogno di un tenero incoraggiamento. Devono essere guardati e considerati come bambini in Cristo e quindi occorre avere pazienza con loro, non pretendere che agiscano come chi ha decenni di fede. Hanno bisogno di parole buone, amorevoli, affinché possano essere incoraggiati ed edificati, non giudicati, guidati con mano ferma ma gentile. Mi sembra anche che le parole di Boaz fossero anche una preghiera a Dio per Ruth. E i credenti dovrebbero pregare gli uni per gli altri, specialmente quelli più avanti nella fede, dovrebbero pregare con costanza per i nuovi convertiti. E facciamo sapere se preghiamo per qualcuno. Aiuta, consola, incoraggia. Che bello sapere che qualcuno prega per me. E mi piace far sapere agli altri che prego per loro. Così Ruth fu soddisfatta. Siamo sempre soddisfatti quando andiamo dal Signore e rimaniamo entro il cerchio della sua volontà e sotto la sua benedizione, sotto le cui ali, dice Boaz. Questa è una bella immagine, dà un'idea di fiducia e di sicurezza. Nel Salmo 18 il salmista dice: Nascondimi all'ombra delle tue ali. Nel Salmo 36 il salmista dice: Gli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, o Signore. E così Ruth rimase nel campo fino a sera, batté quello che aveva spigolato, una ventina di chili, non male. Poi prese tutto, andò in città e mostrò a Naomi quello che aveva raccolto. Inoltre, condivise con lei anche una parte del pranzo che aveva messo da parte di proposito. Condivise con sua suocera una parte del pranzo che aveva messo da parte. Sì, Dio aveva grandemente benedetto Ruth e a sera anche Naomi loda Dio per la sua bontà verso lei e verso Ruth. Ma leggiamo le parole direttamente di questa donna. Ruth capitolo 2 versetti da 19 a 23. Facciamo parlare la parola di Dio. La suocera le chiese: Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza. E Ruth disse alla sua suocera: Presso chi aveva lavorato? E aggiunse: L'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz. E Naomi disse a sua nuora: Sia egli benedetto dal Signore perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti. E aggiunse: Quest'uomo è nostro parente stretto e di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. E Ruth, la Moabita, disse: Mi ha anche detto: Rimane con i miei servi finché ne abbiamo finito tutta la mietitura. E Naomi disse a Ruth, sua nuora: Ebbene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in un altro campo. Lei rimase dunque con le serve di Boaz fino a spigolare fino alla conclusione della mietitura dell'orzo e del frumento e abitava con sua suocera. Naomi ora comincia a vedere ciò che sinora le era nascosta. Ora vede chiaramente il piano di Dio che si rivela. Ora realizza che tutte le cose stanno cooperando insieme per il bene di coloro che amano Dio. Che bello vedere Dio che ricostruisce ciò che è distrutto, crea quando non esiste niente e fa le cose migliori di prima. Ora facciamo qualche applicazione per noi da quello che abbiamo visto fin qui. Giorno dopo giorno, seguiamo la stessa routine, facciamo le cose giuste, cerchiamo Gesù e lo seguiamo come meglio possiamo. Come credenti è giusto leggere le nostre Bibbie quasi ogni mattina, preghiamo e quando possiamo andiamo in chiesa. Dopo un po' è facile sentirsi bloccati nella nostra routine e annoiarsi con la vita quotidiana. Ci sembra che nulla accada di nuovo e che forse siamo bloccati nella nostra vita spirituale. Ma ci siamo mai chiesto se anche Ruth si sentiva così? Ogni giorno Ruth si sottoponeva a un lavoro duro. Andava a spigolare nei campi. La sua unica missione era fare ciò che era giusto agli occhi del Signore e prendersi cura di sua suocera. Era coerente all'impegno che aveva preso ed era obbediente. Che bell'esempio. Vediamo appunto alcuni caratteri. La costanza. La costanza non è eccitante come un grande atto di fede, ma le ricompense sono altrettanto grandi. Ruth era stata notata. L'impegno si nota sempre. E anche se non fosse riconosciuto, rimane sempre il modo giusto per fare la volontà di Dio. La disciplina. La disciplina di Ruth è ciò che ha fatto la differenza nella sua relazione con Boaz e nella sua relazione con Dio. E lo stesso vale anche per noi. Il progresso della nostra vita spirituale non avviene solo durante un incontro domenicale o durante un campo estivo o alla celebrazione di un matrimonio, momenti felici e pieni di emozioni forti. Il progresso nella nostra vita deve avvenire giorno dopo giorno, mentre ci apprestiamo al nostro compito quotidiano, spesso nella solitudine e nel silenzio, e anche lì possiamo incontrare il Signore Gesù e mostrarlo agli altri attraverso il nostro comportamento. L'altruismo e la gentilezza di Ruth sono qualità e virtù che non sempre trovano soddisfazione e sono contraccambiate, ma in ogni cosa sono il modo per dare agli altri ciò che abbiamo ricevuto da Cristo. Cercare Gesù giorno dopo giorno ci porterà a nuovi livelli nel nostro cammino con Lui. Dobbiamo combattere la sensazione di blocco e non accontentarci della nostra routine, del nostro giorno dopo giorno senza grandi cose straordinarie che accadono in noi. Vedete, le nostre vite spirituali possono essere segnate da momenti da pelle d'oca, oppure da lacrime e bassi, o alti spirituali, ma sono le mattine tranquille, le preghiere sussurrate che ci accompagnano da una svolta all'altra. Vi lascio alcuni spunti su cui possiamo riflettere. A volte Dio ci fa ritornare indietro e ci dà modo di ricominciare, ma vuole vedere anche da parte nostra impegno, costanza e determinazione. Lui aggiungerà il resto e la sua benedizione. Se c'è un'area della tua vita spirituale in cui ti serve più coerenza, qual è? Prova a pensarci. Ti incontri con Gesù ogni giorno? In caso contrario, quali passi, cosa vuoi fare per assicurarti di avere del tempo quotidiano con Lui? E se passi del tempo con il Signore Gesù ogni giorno, si vedrà e gli altri saranno attratti. Metti in atto quello che pensi sia giusto di fare secondo la parola di Dio, altrimenti i desideri rimarranno tali e nulla cambierà. Naomi scelse di cambiare e si mise in cammino. Ruth la seguì e si lasciò usare, cambiare da Dio e vide benedizioni. E noi? E tu? E Dio? Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
1: Amen, amen. Grazie Enrico, grazie, perché veramente ci hai dato tanti spunti di riflessione. E colgo giusto uno degli ultimi pensieri che dicevi. Ogni giorno ci dobbiamo sempre di più attaccare al Signore, perché aumenterà così anche il livello della nostra vita spirituale, un po' come chi fa salto in alto. Quest'anno abbiamo vinto anche la medaglia d'oro e quindi nella crescita degli atleti che fanno salto in alto c'è questo progredire, questo andare verso l'alto, ma di poco. Aggiungere un centimetro, due centimetri già al proprio record personale. E quindi penso che anche spiritualmente, più ci attacchiamo al Signore, come dicevi tu, e più l'asticella si alzerà. Ed è giusto che sia così, perché noi dobbiamo crescere con il nostro Signore e anche la qualità della nostra vita deve essere sempre migliore, perché abbiamo bisogno di glorificare Dio con le nostre scelte, con le nostre parole, con i nostri pensieri. E il mondo intorno a noi ha bisogno di conoscere Cristo anche attraverso la nostra testimonianza. Grazie, grazie per l'esempio di Ruth, grazie per l'esempio di Naomi, grazie per quello che ci stai trasmettendo. E già da adesso preghiamo per mercoledì prossimo, in modo tale che il Signore possa potenziarti e possa utilizzarti così come sta facendo non solo per Cristiani Online, ma nella tua vita insieme a tua moglie e al servizio che vi ha affidato.
0: Grazie, grazie mille Enzo e ancora una volta una buona serata a tutti e che il Signore benedica grandemente la sua parola nei nostri cuori e grazie ancora per questa opportunità. Alla prossima, caro.
1: Amen. Un abbraccio forte, ciao Enrico. Bene, bene, fratelli, sorelle, amici. Si conclude così un'altra serata ricca di grandi benedizioni, di grandi spunti, di riflessione, e sicuramente la vita con il Signore è una cosa seria, è la cosa più importante della nostra esistenza terrena. Quindi dobbiamo imparare ogni giorno a fare la volontà del Signore, ogni giorno ad essere sempre più fedeli a Lui, ogni giorno dobbiamo sempre di più far risplendere Cristo attraverso le nostre scelte, attraverso le nostre parole e il nostro modo di comportarci. Che il Signore vi possa benedire, piacendo al Signore, domani sera alle 19:30 ci sarà un'altra serata insieme a Cristiano Online. Noi invece ci vedremo più. Che il Signore vi benedica.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, eccoci insieme con Libro più letto e con Maria. Se è la prima volta che sei con noi, contattaci, noi siamo veramente piacevolmente sorpresi delle persone che comunque vogliono sapere qualcosa in più. E siamo disponibili, quindi non tardare a farti anche sentire. E oggi c'è una lamentazione di cui parlerà Enzo. La lamentazione su un faraone, sulla sua caduta. Ascoltiamo cosa ci dice.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: È il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato a considerare il capitolo 31 di Ezechiele. In esso viene espresso il giudizio contro Faraone. Ora, nei versetti dal 10 al 14, ci è parlato della caduta di Faraone. Perciò così parla Dio, il Signore. Perché era salito a tanta altezza e sporgeva la sua vetta fra il folto dei rami, e perché il suo cuore s'era insuperbito della sua altezza. Io lo diedi in mano del più forte fra le nazioni, affinché lo trattasse a suo piacimento. Per la sua impietà io lo cacciai via. Degli stranieri, più violenti fra le nazioni, lo hanno tagliato e lo hanno abbandonato. Sui monti e in tutte le valli sono caduti i suoi rami, i suoi ramoscelli sono stati spezzati in tutti i burroni del paese, tutti i popoli della terra si sono ritirati dalla sua ombra e lo hanno abbandonato. Sul suo tronco, caduto, si posano tutti gli uccelli del cielo e sopra i suoi rami stanno tutte le bestie dei campi. Così è avvenuto affinché tutti gli alberi piantati presso le acque non siano orgogliosi della propria altezza, non sporgano più la vetta fra il folto dei rami e tutti gli alberi potenti che si dissetano alle acque non persistano nella loro fierezza, poiché tutti quanti sono dati alla morte, alle profondità della terra, assieme ai figli degli uomini, a quelli che scendono nella fossa. In questi versetti che abbiamo letto abbiamo visto Faraone gonfio d'orgoglio. L'orgoglio è il male peggiore dell'umanità e ogni cuore umano ne è ripieno. Per Faraone, come per Satana, fu quello che lo accecò e non gli fece comprendere il pericolo a cui andava incontro. La frase «io lo diedi in mano», riportata al versetto 11, indica come Faraone fu consegnato letteralmente da Dio nelle mani del re babilonese e che l'Egitto venne conquistato. Ora, dai versetti seguenti, vedremo la lamentazione sulla caduta di Faraone. Questa è una sezione notevole della parola di Dio che ti raccomando di seguire molto attentamente. Leggiamo quindi il versetto 15. Così parla Dio, il Signore. «Il giorno che egli discese nel soggiorno dei morti, io bandii un lutto. A motivo di lui velai l'abisso, ne arrestai i fiumi e le grandi acque furono fermate. A motivo di lui feci vestire a lutto il Libano e tutti gli alberi dei campi vennero meno a motivo di lui». L'espressione soggiorno dei morti in questo versetto è in ebraico Sheol. Ciò ci fa capire che Faraone sta per essere ucciso. Ma il termine Sheol, se a volte significa tomba, vuole anche dire e designare il mondo invisibile, la regione sconosciuta, cioè la dimora della morte. Quindi non solo la tomba dove il corpo fisico è deposto alla morte, ma anche il luogo dove va lo spirito. Ti ricordi che Salomone, scrivendo nel suo libro in Ecclesiaste 12, versetto 9, parlava del fatto che il corpo ritorna alla terra e lo spirito va a Dio. Infatti scriveva: «La polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che lo ha dato». Dovete sapere, amici, che il corpo umano non è altro che polvere. E parlando degli uomini, il salmista dice, nel Salmo 103, versetto 14, «Perché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere». Abbiamo bisogno, amici, di ricordarci che, per quanto concerne i nostri corpi, siamo polvere, e che quando mettiamo i nostri corpi nella terra, tornano in polvere. Se questo unicamente fosse il nostro destino futuro, ci sarebbe veramente da essere scoraggiati della vita. Ma Gesù ci dice ben altro. Egli parlò del fatto che quando un credente muore, il suo corpo dorme. E Paolo parla del corpo fisico, come di chi sta dormendo in Prima Tessalonicesi 4, versetto 13.

0: Sorge quindi una domanda: dove vanno gli spiriti dei perduti? Anche essi vanno nello Sheol, cioè il mondo invisibile? Sappiamo da una chiara spiegazione di Gesù in Luca capitolo 16, nei versetti che vanno dal 19 al 31, che due uomini morirono, furono posti nello Sheol e che esso è diviso in due compartimenti. Uno è chiamato il luogo del tormento e lì andò il ricco, l'altro è chiamato il seno di Abramo ed è il luogo dove andò il mendicante quando morì. Sarà utile ricordare a questo punto che il luogo del tormento non va confuso con l'inferno o lo stagno di fuoco descritto nel Nuovo Testamento. Leggiamo questo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, versetti dall'11 al 15. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e il soggiorno dei morti restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e il soggiorno dei morti furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Con questa precisazione in mente, amico, nota come Ezechiele dia un'immagine di come Faraone scende nello Sheol. Ricorda che Dio non sta parlando del corpo di Faraone qui. La tomba riceve i corpi, ma la parte immateriale dell'uomo, cioè lo spirito, che ha una durata eterna, va nello Sheol, aspettando il giudizio. Quando Faraone morì e l'Egitto cadde, il mondo intero fu in lutto perché tutti dipendevano da loro economicamente e si appoggiavano sulla loro potenza. Ecco perché il versetto 15 dice: «A motivo di lui belai l'abisso, ne arrestai i fiumi e le grandi acque furono fermate, a motivo di lui feci vestire a lutto il Libano». Leggiamo ora i versetti dal 16 al 18 che concludono questo capitolo 31 di Ezechiele. A rumore della sua caduta feci tremare le nazioni, quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti con quelli che scendono nella fossa. Nelle profondità della terra si consolarono tutti gli alberi di Eden, i più scelti e i più belli del Libano, tutti quelli che si dissetavano alle acque. Anch'essi discesero con lui nel soggiorno dei morti, verso quelli che la spada ha uccisi, verso quelli che erano il suo braccio e stavano alla sua ombra, in mezzo alle nazioni. A chi dunque somigli tu per gloria e per grandezza fra gli alberi di Eden? Così tu sarai precipitato con gli alberi di Eden nelle profondità della terra. Tu giacerai in mezzo agli incirconcisi, fra quelli che la spada ha uccisi. Tale sarà il Faraone con tutta la sua moltitudine, dice Dio, il Signore. Come sono solenni le parole che abbiamo letto e che dicono: quando lo feci scendere nel soggiorno dei morti con quelli che scendono nella fossa. Ora, l'albero che rappresenta Faraone è tagliato. Lui va nello Sheol e cosa scopre? Arrivando trova gli altri governatori che erano stati uccisi e scopre anche qualcos'altro, che c'è democrazia nella morte. Parliamo tanto oggi di integrazione, ma non c'è niente che unisce il ricco e il povero, il nero e il bianco, maschio e femmina, come la morte. Essa li unisce tutti insieme, sullo stesso livello, non solo i corpi nella tomba, ma anche i loro spiriti. Probabilmente una delle cose sorprendenti per molte persone sarà quella di scoprire che non sono morti come animali. Un ateo mi disse un giorno: quando un uomo muore è come un cane che muore, che semplicemente finisce di esistere, perché non c'è vita dopo la morte. Bene, questa persona avrà una sorpresa quando andrà allo Sheol e troverà tutti quelli che sono lì. Sarà una compagnia di molte persone che non hanno creduto che c'è una vita dopo la morte e un giusto giudizio futuro. Allora queste persone saranno tutte insieme e questa sarà una integrazione totale. Gli spiriti di tutti quelli che hanno rifiutato il Signore Gesù saranno lì, non perché sono peccatori, ma perché hanno rigettato Cristo come loro unico Salvatore. Il peccato che non sarà mai perdonato è rigettare Cristo, o come lo chiama la parola di Dio, la bestemmia contro lo Spirito Santo. Bestemmiare significa dire male di qualcuno in modo offensivo. Lo Spirito Santo ci vuol convincere del nostro peccato e che esiste una giustizia, esiste un giudizio finale se rifiutiamo Gesù. Bestemmiare lo Spirito vuol dire, in altre parole, rigettare Cristo come Salvatore, rigettarlo come Signore, dire che lo Spirito Santo non dice la verità. Questo peccato li porta oggi nello Sheol e domani davanti al grande trono bianco del giudizio e infine nello stagno del fuoco. Il Signore Gesù lo rese molto chiaro quando, come ho detto poco fa, parlando dell'opera che avrebbe compiuto lo Spirito Santo, disse nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, versetti 7 sino all'11: «Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma leggiamo nel capitolo 32 di Ezechiele il proseguimento di questa lamentazione, leggendo i primi versetti dall'1 al 15. L'anno dodicesimo, il dodicesimo mese, il primo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, pronunzia un lamento sul Faraone, re d'Egitto, e digli: tu eri simile a un leoncello fra le nazioni, eri come un coccodrillo nei mari, ti slanciavi nei tuoi fiumi, con i tuoi piedi agitavi le acque nei intorpidivi canali. Così parla Dio, il Signore. Io stenderò su di te la mia rete, mediante gran moltitudine di popoli, i quali ti tireranno fuori con la mia rete. Ti abbandonerò sulla terra e ti getterò in mezzo ai campi. Farò che su di te vengano a posarsi tutti gli uccelli del cielo e sazierò di te le bestie di tutta la terra. Metterò la tua carne su per i monti e riempirò le valli dei tuoi avanzi. Annaffierò del tuo sangue fin sui monti, il paese dove nuoti. I canali saranno ricolmi di te. Quando ti estinguerò, velerò i cieli e ne oscurerò le stelle. Coprirò il sole di nuvole, la luna non darà la sua luce. A causa di te oscurerò tutti gli astri che splendono in cielo e stenderò le tenebre sul tuo paese, dice Dio, il Signore. Affliggerò il cuore di molti popoli quando farò giungere la notizia della tua rovina fra le nazioni, in paesi che tu non conosci. Farò in modo che di te resteranno attoniti molti popoli e i loro re saranno presi da spavento per causa tua. Quando io brandirò la mia spada davanti a loro, ognuno di essi tremerà ogni istante per la sua vita nel giorno della tua caduta. Infatti così parla Dio, il Signore: la spada del re di Babilonia ti piomberà addosso. Io farò cadere la moltitudine del tuo popolo per la spada di uomini potenti, tutti quanti più violenti fra le nazioni, ed essi distruggeranno il fasto dell'Egitto e tutta la sua moltitudine sarà annientata. Farò perire tutto il suo bestiame sulle rive delle grandi acque. Nessun piede d'uomo le intorbiderà più, non le intorbiderà più unghia di bestia. Allora lascerò posare le loro acque e farò scorrere i loro fiumi come olio, dice Dio, il Signore. Quando avrò ridotto il paese d'Egitto in una desolazione, in un paese spogliato di ciò che conteneva, quando ne avrò colpito tutti gli abitanti, si conoscerà che io sono il Signore. I versetti del lungo brano che abbiamo letto evidenziano che gli egiziani adoravano sia il leone che il coccodrillo, ma anche che essi a quel tempo avevano un problema ecologico come il nostro, riguardante l'inquinamento dell'acqua, perché il vecchio faraone la intorpidiva. La frase che dice: «Così parla Dio, il Signore. Io stenderò su di te la mia rete, proprio come voi mettete le reti nel Nilo per pescare. Così io ti pescherò, mostro del Nilo, coccodrillo». Indica che è come se Dio dicesse: «Ti tirerò fuori. Ti porterò in un luogo dove non vivrai in un palazzo, ma ti ritroverai sullo stesso piano dei tuoi sudditi». In questo modo la morte livella l'umanità, non è vero? Infatti, dopo poco tempo, il re di Babilonia prenderà l'Egitto, lo distruggerà. Continuiamo con la lettura fino al versetto 28 di Ezechiele, capitolo 32. «Ecco il lamento che sarà pronunziato. Lo pronunzieranno le figlie delle nazioni, pronunzieranno questo lamento sull'Egitto e su tutta la sua moltitudine, dice Dio, il Signore. Il dodicesimo anno, il quindicesimo giorno del mese, la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, intona un lamento sulla moltitudine dell'Egitto e falle scendere, lei e le figlie delle nazioni illustri, nelle profondità della terra, con quelli che scendono nella fossa. Chi mai tu superi in bellezza? Scendi e giaci con gli incirconcisi. Essi cadranno in mezzo agli uccisi per la spada. La spada vi è data. Trascinate l'Egitto con tutte le sue moltitudini. I più forti fra i prodi e quelli che gli davano soccorso gli rivolgeranno la parola. In mezzo al soggiorno dei morti sono scesi gli incirconcisi, giacciono uccisi dalla spada. Là è l'Assiro con tutta la sua moltitudine. Attorno a lui stanno i suoi sepolcri. Tutti sono uccisi, caduti per la spada. I suoi sepolcri sono posti nelle profondità della fossa e la sua moltitudine sta attorno al suo sepolcro. Tutti sono uccisi, caduti per la spada. Essi che spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Là è Elam con tutta la sua moltitudine. Attorno al suo sepolcro. Tutti sono uccisi, caduti per la spada, incirconcisi, scesi nelle profondità della terra. Essi che spargevano il terrore sulla terra dei viventi hanno portato la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa.

0: Hanno fatto un letto per lui e per la sua moltitudine, in mezzo a quelli che sono stati uccisi. Attorno a lui stanno i suoi sepolcri. Tutti costoro sono incirconcisi, sono morti per la spada, perché spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Hanno portato la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa. Sono stati messi fra gli uccisi. Là è Mesec, Tubal e tutta la loro moltitudine. Attorno a loro stanno i loro sepolcri. Tutti costoro sono incirconcisi, uccisi dalla spada, perché spargevano il terrore sulla terra dei viventi. Non giacciono con i prodi che sono caduti fra gli incirconcisi, che sono scesi nel soggiorno dei morti con le loro armi da guerra, sotto il capo dei quali sono state poste le loro spade. Ma le loro iniquità stanno sulle loro ossa, perché erano il terrore dei prodi sulla terra dei viventi. Tu pure sarai abbattuto in mezzo agli incirconcisi e giacerai con gli uccisi dalla spada. Questi versetti ci mostrano che il faraone scoprirà che anche gli altri governatori si troveranno giù nello Sheol, il soggiorno dei morti. Ma c'è dell'altro, infatti abbiamo letto al versetto 24, Elam con tutta la sua moltitudine attorno al suo sepolcro. Vedi, amica, amico, i corpi di questi personaggi erano stati messi nella tomba, ma i loro spiriti erano andati in un altro luogo, cioè nel mondo invisibile, che il nostro Signore Gesù chiamò un luogo di tormento, come abbiamo già detto. Ma se tu ora credi in Lui, può essere condotto dopo la tua morte direttamente in cielo, come lo fu il ladrone sulla croce, al quale Gesù disse: «Oggi sarai con me nel paradiso». Ma il faraone fa degli altri incontri in quel luogo. Infatti ci viene detto che incontrò anche Edom e altri ancora, come leggiamo nei seguenti versetti dal 29 al 32 da Ezechiele, capitolo 32. «Là è Edom con i suoi re e con tutti i suoi principi, i quali, nonostante tutto il loro valore, sono stati messi con gli uccisi di spada». Anch'essi giacciono con gli incirconcisi e con quelli che scendono nella fossa. Là sono tutti i principi del settentrione e tutti i sidoni che sono discesi con gli uccisi, coperti di umiliazione, nonostante il terrore che incuteva il loro valore. Giacciono incirconcisi con gli uccisi di spada e portano la loro vergogna con quelli che scendono nella fossa. Il faraone li vedrà e si consolerà di aver perduto tutta la sua moltitudine. Il faraone e tutto il suo esercito saranno uccisi per la spada, dice Dio, il Signore. Poiché io spargerò il mio terrore sulla terra dei viventi, il faraone con tutta la sua moltitudine sarà posto a giacere in mezzo agli incirconcisi, con quelli che sono stati uccisi dalla spada, dice Dio, il Signore. E adesso ascolta, amico, amica. Ezechiele dà solo degli sguardi di sfuggita a quel mondo invisibile chiamato Sheol. Ricordati che noi possiamo solo intravedere questo luogo e darne delle spiegazioni da ciò che la Bibbia ci dice, senza costruire un grattacielo con materiale sufficiente per una capanna. In altre parole, non puoi costruire della teologia su questo che leggiamo, perché tutto quello che abbiamo è una piccola fessura sul mondo invisibile. E questo è quello che Dio vuole che noi possiamo vedere. Bene, con queste riflessioni attorno a questi versetti intensi di Ezechiele, noi ci fermiamo qua. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, vi sia gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo, un saluto affettuoso e cristiano. Proseguendo la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, ci imbattiamo al capitolo 13 nel versetto 20, un versetto che si inserisce a fatica nel suo contesto. Ma ora ascoltiamone la lettura. Prego, Patrizia.

in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato.

0: Dicevo che il nostro testo si inserisce a fatica nel suo contesto. Infatti sembra non aver nulla a che fare con il tradimento di Giuda. Da qui sono sorte varie teorie per tentare di spiegare questa glossa che appare perlomeno inopportuna. Infatti, in Matteo 10, versetto 40, troviamo esposto lo stesso concetto, ma in un contesto diverso, diremmo un contesto appropriato, un contesto sensato, mentre qui sembra quasi una trasposizione inserita nel discorso senza alcun nesso logico. Alcuni commentatori collegano questo testo al versetto 16, ritenendolo fuori posto nel luogo ove si trova, mentre altri preferiscono pensare che Gesù volesse indicare a cosa rinunciava Giuda nel seguire il suo cuore malvagio. Tutti gli evangelisti citano questo pensiero di Gesù. Matteo capitolo 10 verso 40, Marco capitolo 9 versetto 37, Luca capitolo 9 versetto 48 e capitolo 10 versetto 16. E questo pensiero lo troviamo in contesti diversi, tanto che è legittimo pensare che il Signore lo abbia espresso più volte e in circostanze varie. Abbandonando la tentazione di facili soluzioni, credo che dovremmo impegnarci per tentare di capire ciò che Gesù voleva dire. Possiamo pensare che i discepoli, all'annuncio del tradimento da parte di uno di loro, abbiano sentito come disonorato, come sporcato il loro apostolato. E Gesù, molto sensibile ai sentimenti dei suoi fedeli seguaci, abbia voluto confermare la nobiltà, la dignità del loro mandato, della loro vocazione, anche se vi era in mezzo a loro qualcuno indegno di tanto onore. Quando qualcuno sbaglia è facile, ma è senza dubbio superficiale giudicare e rifiutare l'intera categoria. Ma si deve fuggire questo istinto. Al di là dell'errore, al di là della malvagità umana, in questo caso rimane immutata la dignità del servizio cristiano, la nobiltà dell'opera del Signore, che sceglie di donarsi attraverso la debole, precaria ed imperfetta strumentalità umana. Certamente si deve fare tutto il possibile. Ci si deve impegnare con il massimo rigore, con la massima serietà, per militare al comando di Dio e compiere degnamente il servizio, il compito o il mandato ricevuto dal Signore, conoscendone la sublimità, conoscendone la potenza, l'utilità, il significato e l'altissimo onore che ci viene offerto di poter essere servi umilissimi di Gesù. Un altissimo onore che ci viene offerto. Lo valutiamo? Lo riconosciamo? Ci sottomettiamo?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Avendo parlato ieri di quell'indagine compiuta dall'Università Nazionale Australiana di Canberra su coppie e quindi famiglie che resistono di più nel tempo se hanno oppure no dei figli e almeno due e di sesso diverso, insomma ci siamo chiesti alla fine se effettivamente sono queste le cose che servono per far durare un matrimonio. Vorrei oggi parlare ancora di coppia e di problematiche all'interno della coppia. Molte coppie per esempio pensano quasi con rimpianto al tempo del loro fidanzamento, perché allora avevano l'impressione di capirsi, si parlavano, si aprivano a vicenda, provavano la gioia di capire e di essere capiti. Vi sono coppie che non parlano proprio più tra di loro, ce ne sono di quelle che lasciano trascorrere settimane intere senza rivolgersi la parola. E questo comportamento crea ovviamente un'atmosfera molto penosa in famiglia. Pensa un po' a come crescono i figli in una famiglia dove un coniuge non dice più una parola, mentre l'altro, forse per riempire quel vuoto spaventoso, parla fin troppo. La bella curiosità reciproca del fidanzamento è ormai tramontata. Però questo è un danno, perché la scoperta della persona, la scoperta dell'altro, non è mai qualcosa di facile. E se si smette di aprirsi reciprocamente, si diventa delle isole misteriose. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 22. Buon ascolto. Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Ci senti, Ennio?
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno a te. E quest'oggi, come facciamo di consueto, prendiamo in esame alcuni argomenti presenti nel numero di questo mese, quindi di Vita e Salute, che, lo ricordo, è l'organo ufficiale dell'associazione di volontariato Onlus Lega Vita e Salute. Allora, Ennio Battista, questo mese vedo grande rilievo sul tema zona a rischio. Un autorevole esperto punta l'indice sulle diete iperproteiche, che creerebbero scompensi nutrizionali e non raggiungono i risultati sperati. Ecco le alternative, quindi un dossier, un servizio proprio su questo argomento dei regimi alimentari iperproteici. Ecco, allora, intanto, per chi ha poca familiarità con questi termini, che cosa si intende per regime alimentare iperproteico e perché vengono praticati questi regimi un po' particolari?
3: Sì, sono diete in cui si riduce al minimo l'apporto di carboidrati, quindi pane, pasta, zuppa, zuccheri in generale, per privilegiare alimenti soprattutto a base di carne, particolarmente considerati, diciamo, utili per abbassare il peso in tempi tutto sommato veloci, rapidi.
2: Se non sbaglio, anche Bill Clinton adottò un regime di questo tipo? Regime
3: alimentare? Non ricordo male, sì, mi sembra.
2: Stava lasciando la buccia.
3: Il problema è che sono diete che in qualche modo attraggono proprio per l'immediatezza dei risultati. Ciò che accade però purtroppo è che spesso dopo poco tempo si ritorna al peso precedente alla dieta. Il problema non è solo però della scarsa efficacia o dell'efficacia illusoria, il problema serio è che tutto ciò ha delle ricadute poi fondamentalmente sulla salute generale della persona che segue diete di questo tipo, che non sono, come dire, di secondaria importanza, perché diciamo il discorso è sempre un po' legato al funzionamento generale dell'organismo, all'insulina, quindi alla sua azione rispetto all'apporto di glucosio, per cui diciamo, da un lato potrebbe essere normale dire togliamo gli zuccheri perché i zuccheri sono particolarmente calorici e privilegiamo le proteine, ma alla luce dei fatti poi è stato considerato, questo viene messo bene in evidenza nel nostro articolo, che le diete veramente efficaci sono quelle, diciamo, alla fine con un buon contenuto di carboidrati complessi e a basso indice glicemico, cioè che non fanno innalzare la glicemia nel sangue nel momento in cui vengono assunti. Per cui in realtà bisognerebbe, come dire, rovesciare una credenza diffusa, cioè che togliendo i carboidrati si riesce a dimagrire meglio. In realtà bisogna saper scegliere i carboidrati giusti e in realtà diminuire tutto ciò che è grasso animale. quindi a partire dalla carne fino ai latte e latticini.
2: Questo articolo che noi suggeriamo di leggere è un articolo di Franco Berrino, che è il direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Tumori di Milano. E a questo punto la domanda viene ovvia: perché il direttore addirittura dell'Istituto dei Tumori si occupa di questioni di dieta, insomma? Qual è la relazione che c'è tra la sua professione tutti i giorni e questi aspetti?
3: Perché hanno fatto diverse esperienze, diverse ricerche, soprattutto appunto della sede di Milano, lavorando molto con donne, perché loro lavorano molto nell'ambito della prevenzione del tumore al seno, che hanno partecipato proprio a degli studi su come un certo tipo di dieta poteva essere protettiva per certi tipi di malattie. Facendo questo tipo di ricerca si è anche visto che un certo tipo di dieta non solo poi risultava protettiva per una serie di tumori, e in particolar modo per i tumori al seno, ma risultava anche essere una dieta che aiutava a ridurre i chili di troppo e quindi a mantenere un buon peso forma ideale. E questa dieta era appunto basata non sulla riduzione dei carboidrati, ma addirittura sul loro aumento, ma soprattutto considerando l'aumento di carboidrati complessi e integrali come cereali, pasta di grano duro, accompagnata da verdure di tutti i tipi, ridimensionando l'apporto di farine bianche, dolci di pasticceria, pane bianco, zucchero semplice, grassi animali, in particolar modo carni, latte e latticini, come si diceva prima. Hanno fatto esperienze di anni, qua parliamo di esperienze di anni, tanto per citare questo esempio, ma non è che abbiamo bisogno solo di questi esempi, ce ne sono tanti altri, che lavorando in questi termini si ottengono ottimi risultati sul piano della linea e sul piano della salute in generale.
2: Allora, questo argomento è un argomento che potrebbe apparire, come dire, esclusivamente legato all'estetica, in realtà è legato proprio alla salute, e l'obesità sta diventando una malattia sociale grave, molto grave, in quasi tutti i paesi occidentali. Ne riparliamo ancora dopo un breve stacco musicale con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, ma un breve stacco musicale, ci risentiamo tra breve.

0: abbiamo di nuovo con noi in linea Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, con il quale stiamo parlando di un argomento sicuramente importante. E in questo numero c'è un articolo di Franco Berrino, che è il direttore dell'Istituto Tumori di Milano, Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva. Allora, abbiamo parlato di obesità e c'è la possibilità di avere una dieta equilibrata, vero? È questo un poco il segreto?
1: Sì, quella che appunto a cui facevamo accenno prima, una dieta ovviamente che tenga conto di carboidrati sì, ma di un certo tipo di carboidrati, quindi pane integrale, pasta di grano duro, anche semi integrale o integrale va bene, riduzione di grassi animali, quindi occhio a ridurre appunto soprattutto latte, latticine e carni. L'eccesso proteico, una cosa appunto che mi premeva di segnalare, l'eccesso proteico di una dieta appunto, queste diete che vanno molto di moda, determina diverse problematiche a livello salutare. Innanzitutto aumenta, diciamo, il colesterolo cosiddetto cattivo. Poi ci sono problemi di acidificazione del sangue, cioè un eccesso di proteine animali, in particolar modo, determina un'alterazione chimica del sangue, acidificandolo. In altre parole, cosa significa? Che l'organismo deve affrontare questa alterazione e nel momento in cui il sangue si acidifica occorre inserire, come dire, dei sali, in questo caso sali di calcio, per poterlo farlo ritornare all'equilibrio originario. Introdurre sali di calcio dall'organismo stesso significa prelevarlo direttamente dall'osso. Ecco perché appunto le diete troppo proteiche a base di proteine animali, grassi animali, sono poi, come dire, l'anticamera dell'insorgenza dell'osteoporosi, cioè della fragilità delle ossa, quindi della rottura precoce e facile del nostro, diciamo, apparato scheletrico. Oltre poi tutta una serie, diciamo, di problematiche legate all'insorgenza di tumori, in particolare dello stomaco e dell'intestino. Per cui, vedete, insomma, si bada spesso alla linea, si seguono correnti nutrizionali che puntano molto al risultato immediato, però così facendo ci esponiamo a gravi rischi.
0: Ecco, allora io vorrei leggere un paragrafo tratto proprio da questo servizio di Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Tumore di Milano. I nutrizionisti onesti, lui scrive, riconoscono oggi che le loro strategie per prevenire e curare l'obesità sono ben poco efficaci. Interessanti nutrizionisti onesti, eh? Vabbè, comunque. L'obesità è in aumento in tutti i paesi dove non c'è la fame e chi è ingrassato troppo magari riesce a dimagrire con l'una o l'altra dieta, ma con poche eccezioni torna a ingrassare. I nutrizionisti non perdono mai i clienti. Oggi viviamo in uno strano mondo dove non è più necessario faticare per procurarsi il cibo, ma il nostro corpo non è pronto per questo mondo, è anzi programmato per accumulare grasso in periodi di abbondanza allo scopo di sopravvivere in periodi di carestia. Ne hai già accennato, Ennio, ma qual è, secondo Franco Berrino, una alimentazione corretta che potrebbe davvero aiutare a superare questi problemi, insomma?
1: Beh, possiamo ricordarlo di nuovo, diciamo, ricordando appunto l'esperienza dell'Istituto Tumori di Milano, in particolar modo di questo centro che si chiama Cascina Rosa, che è poi il centro del Dipartimento di Medicina Preventiva gestito diretto da Franco Berrino. Loro hanno seguito una strategia basata su cereali integrali, pasta di grano duro, verdure di tutti i tipi, eccetto le patate, perché insomma qua bisognerebbe aprire un altro versante, però diciamo non c'è tempo, ridimensionando le farine bianche, i dolci di pasticceria, il pane bianco, lo zucchero e riducendo i grassi animali, quindi soprattutto carne, latte e latticini. Se poi, una cosa che possiamo ricordare, Roberto, in coda,
0: certo,
1: in conclusione della trasmissione, noi nell'articolo segnaliamo anche gli indirizzi dove questi corsi di alimentazione, perché poi sono dei corsi veri e propri aperti poi non necessariamente a pazienti, che vengono svolti a Milano presso il centro dell'Istituto Tumori di Milano. Abbiamo lasciato i numeri telefonici, chi vuole saperne più, chi vorrebbe addirittura partecipare o prenotarsi può mettersi in contatto direttamente e avrà possibilità di fare un'esperienza molto interessante.
0: Beh, questi milanesi sono privilegiati in questo senso.
1: Certo. Insomma.
0: Vabbè, è bene saperlo.
1: Può valer la pena.
0: Allora, Ennio Battista, grazie intanto per questo tuo intervento e ci risentiamo la settimana prossima.
1: Va bene.
0: A risentirci,
1: a voi,
0: allora.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito, a partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
2: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
3: Vogliamo subito aprire insieme la parola del Signore al capitolo 2 della lettera agli Ebrei. Leggeremo il versetto 17. Capitolo 2, pagina 1194. E dovremmo dedicare un tempo durante il campo a studiare l'ordine dei libri della Bibbia a memoria. Ebrei 2,17. Perciò egli, l'autore sta parlando di Cristo, doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può venire in aiuto di quelli che sono tentati. Doveva diventare simile ai suoi fratelli. Lo abbiamo visto questa mattina. Gesù è stato in tutto tranne che nella natura peccatrice che egli non aveva, è stato in tutto simile a noi. E qual era l'obiettivo? Per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. La parola espiazione, e questo il tema del nostro studio di questo pomeriggio, la parola espiazione è presente un centinaio di volte nell'Antico Testamento, ma una sola volta nel Nuovo Testamento, nel testo che abbiamo ora letto. Espiare è un termine specificamente giuridico. C'è qualcuno che studia legge di voi? Bravo, coraggio. È un termine esclusivamente giuridico e significa letteralmente riparare ad un errore subendone una pena ritenuta equivalente. Ad esempio, l'errore di uccidere una persona nella legge dello Stato italiano, dell'aver ucciso una persona viene richiesta come pena ritenuta equivalente, viene richiesto attualmente l'ergastolo. e soltanto quando uno ha trascorso tutta la sua vita, cioè soltanto quando uno è morto in carcere, si può dire che ha espiato la sua pena. La pena equivalente per l'errore costituito dal peccato del mondo è, come abbiamo avuto modo di vedere già nel corso dei nostri studi, soprattutto questa mattina, è il sacrificio di Cristo sulla croce. Quindi, se la venuta di Cristo, l'incarnazione di Cristo è al centro della storia della salvezza e quindi della storia biblica, l'espiazione è al centro della storia di Cristo. Possiamo dire che, utilizzando un gioco di parole, che nella storia della salvezza l'espiazione è il centro del centro. Abbiamo detto questa mattina che l'obiettivo dell'incarnazione non è stato un obiettivo spettacolare, ma è stato un obiettivo di amore, quello di realizzare la redenzione degli uomini. La redenzione degli uomini Cristo l'ha realizzata attraverso l'espiazione, cioè attraverso il riparare ad un errore, al peccato degli uomini, subendone una pena ritenuta equivalente. E in quale modo ha realizzato l'espiazione? Morendo per noi sulla croce. Tant'è vero che l'Apostolo Paolo pose il Cristo crocifisso al centro della sua predicazione. Ai credenti di Corinto, ricorda capitolo 2, versetto 2 della sua prima lettera, quando io venni fra voi, cioè quando venni per le strade, per le piazze della vostra città, non volli parlarvi d'altro se non di Cristo, l'incarnazione, il centro della storia della salvezza, e di Lui crocifisso, il centro del centro. Perché era necessaria l'espiazione? Perché quindi è necessario riparare il peccato attraverso una pena ritenuta equivalente all'errore, alla colpa? Due sono le necessità dell'espiazione. Vi è una necessità da parte di Dio e vi è una necessità da parte dell'uomo, un'esigenza da parte dell'uomo. L'esigenza di Dio è quella di vedere soddisfatta la propria giustizia. Un perdono che Dio avesse offerto troppo a buon mercato non avrebbe fatto comprendere all'uomo la gravità della sua colpa e il valore della giustizia divina. Il profeta Isaia scrive: se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, continua ad agire da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore. Quindi Dio, attraverso l'espiazione compiuta dal Signore Gesù, si pone l'obiettivo di far comprendere all'uomo la gravità della colpa e di far comprendere sempre all'uomo il valore della sua giustizia. Dio, nel suo infinito amore, che cosa ha fatto? Ha soddisfatto Lui stesso, attraverso lo spargimento del sangue del suo Figlio, le esigenze della sua giustizia. Abbiamo ricordato che nel libro del Levitico, capitolo 17, versetto 11, è stabilito il principio secondo il quale il perdono dei peccati si può ottenere soltanto attraverso lo spargimento del sangue. Dio non ha richiesto lo spargimento del sangue dell'uomo, ma ha richiesto lo spargimento del sangue del suo Figlio. Quindi la pena ritenuta equivalente alla colpa commessa dall'uomo è costituita dal sangue del Signore Gesù. Paolo scrive nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetti 25 e 26, Dio ha prestabilito Cristo come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Più avanti vi spiegherò cosa significa propiziatorio. E lo ha stabilito per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui Dio dona all'uomo Gesù e lo dona a morire per l'uomo sulla croce, Dio si rivela giusto perché richiede che la pena sia pagata. Ma Dio si rivela anche un Dio d'amore, perché attraverso Cristo giustifica, cioè rende giusto colui che ha la fede in Gesù. L'espiazione era necessaria, come vi dicevo, anche per l'esigenza dell'uomo. Qual era l'esigenza dell'uomo? Ritrovare il favore di Dio. Con una parola, quella difficile che vi ho letto prima, ritrovare la propiziazione di Dio. Propiziazione, propiziatorio, sono due nomi derivati da un aggettivo. Qual è l'aggettivo? Propizio. Propizio è un sinonimo di favorevole, buono. Oggi il tempo finalmente è propizio, ci è favorevole, oppure per fare quell'affare aspetta il tempo propizio. È una parola che si usa poco nella nostra lingua, ma è una parola della quale dobbiamo comprendere bene il significato, altrimenti il messaggio che ci è trasmesso attraverso dei testi della scrittura ci sfuggirebbe. Quindi letteralmente la propiziazione è l'atto attraverso il quale è possibile rendere favorevole a noi una realtà che non è sotto il nostro controllo. L'uomo è incapace di trovare in se stesso un modo per soddisfare le esigenze della giustizia divina. La giustizia divina è una realtà che non è sotto il suo controllo. L'uomo ha bisogno di un atto di propiziazione che sia compiuto da qualcun altro. Tutte le religioni hanno come obiettivo dei propri sacrifici, dei propri riti, ve lo ricordavo anche ieri di passaggio, l'obiettivo di rendere Dio favorevole, di rendere Dio propizio. Ebbene, l'Apostolo Paolo ci ricorda, come abbiamo letto, che Dio, il vero Dio, non il Dio delle religioni, colui che ci ha creato e che da creature vuole trasformarci in suoi figli, che da peccatori perduti vuole trasformarci in persone rese giuste e salvate, Dio che cosa ha fatto? Ha stabilito Cristo, lo ricorda Paolo nel testo di Romani 3:25 che leggevo prima, come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Cioè chi ha fede nel sangue di Gesù, che è un sacrificio propiziatorio, un sacrificio che rende Dio propizio, favorevole, chi ha fede nel sangue di Gesù ottiene un rapporto di favore nella sua relazione con Dio. Giovanni, prima Giovanni, capitolo 2, versetto 2, afferma che Cristo è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi la verità che dobbiamo con forza affermare è che Cristo è il mezzo offerto all'uomo per soddisfare le esigenze della giustizia di Dio e per rendere Dio propizio nei confronti dell'uomo. È opportuno ricordare a questo proposito, proprio sottolineando il valore della preparazione nella storia della salvezza, è opportuno ricordare che il coperchio dell'arca del patto collocato all'interno del luogo santissimo del tabernacolo si chiamava, chi di voi lo sa? Il nome, il coperchio dell'arca del patto aveva un nome, si chiamava propiziatorio. si chiamava propiziatorio. Perché? Perché il sommo sacerdote nel giorno della festa delle espiazioni lo aspergeva con il sangue della vittima offerta per sé per il popolo, e attraverso questo gesto soddisfaceva le esigenze della giustizia divina e Dio tornava ad essere propizio. Apro qui una parentesi. Se poi non c'è qualcosa che non capite, potete alla fine chiedermelo, ma è una parentesi utile anche per quello che vedremo insieme domattina e per le idee che circolano in giro oggi. Dobbiamo cioè stare attenti a non cadere nell'errore degli universalisti, di coloro cioè che credono che tutti gli uomini saranno salvati indipendentemente dalla loro scelta di fede. Essi affermano che Dio è propizio, favorevole all'uomo, e che dal momento che è propizio ha donato per ogni uomo Cristo come strumento, come mezzo di espiazione. In questo caso, spero che stiate attenti e che io riesca a spiegarmi bene, in questo caso la propiziazione di Dio sarebbe la causa dell'espiazione, cioè Dio ha voluto essere favorevole all'uomo e che cosa ha fatto? Ha donato Cristo come mezzo di espiazione. In realtà quello che la parola di Dio ci insegna è ben diverso. La propiziazione non è la causa dell'espiazione. La causa dell'espiazione è l'amore di Dio. L'amore di Dio che, amandoci, ha stabilito e ha deciso nella storia della salvezza di provvedere lui stesso un mezzo nella persona del suo figlio perché noi ottenessimo l'espiazione dei nostri peccati, il perdono dei nostri peccati. In realtà la propiziazione è la conseguenza, l'effetto dell'espiazione, non la sua causa. Ripeto e riassumo. Secondo gli universalisti, che credono che tutti gli uomini siano salvati, quindi in parole povere la morte eterna, l'inferno non esiste, secondo gli universalisti Dio ci è stato propizio e per questo ha donato Gesù. La scrittura ci insegna una cosa diversa. Dio ci ha amato, ha donato Gesù e attraverso il dono di Gesù è diventato a noi propizio. Dove sta la differenza? La differenza sta che gli universalisti giocano tutto sul concetto di amore, ma si dimenticano di un'altra realtà importante, del concetto della giustizia di Dio. Lo vedremo nei prossimi giorni. Oggi si dice amiamoci tutti, vogliamoci tutti bene, Dio vuole bene a tutti gli uomini. È vero che Dio vuole bene a tutti gli uomini, ma la giustizia di Dio è soddisfatta soltanto per coloro che per la fede hanno accettato il sangue di Cristo come mezzo per la loro espiazione. Quindi spero che questo sia chiaro. Chi crede che tutti siano salvati indipendentemente dalla loro fede, per cui non c'è più bisogno di predicare l'Evangelo, non c'è più bisogno di farla, come direbbe qualcuno, con gli vostri o di liberazione, non c'è più bisogno di farla tanto lunga nel parlare della parola di Dio, loro sostengono che Dio ha amato l'uomo, è stato propizio all'uomo, perciò ha donato per tutti gli uomini Gesù. Qui la giustizia di Dio viene del tutto a mancare. Se Dio fa una grazia a buon mercato all'empio, l'empio, il peccatore, non impara la giustizia. Vedremo ora che noi la giustizia la impariamo perché Dio ci ha amato. Come frutto del suo amore ha donato Gesù come strumento per l'espiazione del nostro peccato e come frutto dell'espiazione Dio avendo visto soddisfatta la sua giustizia, ci è diventato propizio, favorevole. L'espiazione ha uno straordinario valore di amore e di giustizia, anche perché l'espiazione è una sostituzione vicaria, cioè Gesù muore al posto di qualcun altro. Il concetto di sostituzione, come abbiamo ricordato ieri, era già prefigurato, illustrato nel vecchio patto, quando il peccatore che offriva un'offerta in sacrificio stendeva la mano sopra la testa dell'animale. L'animale sostituiva lui nel sacrificarsi e nel pagare per il peccato. Il capitolo 53 del profeta Isaia annuncia in modo commovente, struggente, che il servo del Signore avrebbe realizzato una sostituzione totale per ottenere i peccati di tutti gli uomini. Il servo del Signore, cito qui letteralmente alcuni passi, versetti 4, 5 e 11 del capitolo 53 di Isaia, il servo del Signore sarebbe venuto per portare le nostre malattie, non le sue. Il servo del Signore si sarebbe caricato dei nostri dolori, non dei suoi. Il servo del Signore sarebbe stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, non delle sue. Su di lui sarebbe caduto il castigo per cui noi, non lui, noi abbiamo pace. Noi attraverso di lui saremmo stati guariti, attraverso le sue lividure. Egli avrebbe dato la sua vita in sacrificio per il peccato, avrebbe reso giusti i molti caricandosi delle loro iniquità e avrebbe portato i peccati di molti. Anche Paolo, nel testo che abbiamo ricordato ieri, Seconda Corinzi 5:21, ci ricorda questa sostituzione vicaria quando scrive che Dio ha fatto diventare Cristo peccato per noi. Alla croce, quando ha compiuto l'opera di espiazione, il centro della sua rivelazione, Cristo è diventato peccato per me. Gesù quindi non è morto soltanto in nostro favore come sacrificio propiziatorio, egli è morto al nostro posto. È morto al nostro posto perché, come vedremo fra poco, noi non avremmo mai potuto soddisfare la giustizia di Dio come egli l'ha soddisfatta. Qualcuno ha osservato molto opportunamente che la morte di un innocente, e Cristo era totalmente innocente, la morte di un innocente al posto di un colpevole, al posto mio, al posto di ciascun uomo, non è frutto di giustizia, è ingiusta. In nessuna legislazione del mondo si sostiene che un innocente debba pagare per un colpevole. Spesso purtroppo succede perché la giustizia degli uomini ha tutti i difetti e i limiti che voi ben sapete. Succede che un innocente paga al posto del colpevole, ma una giustizia che sostiene che un innocente debba pagare al posto di un colpevole è una giustizia ingiusta. Ma questo è vero soltanto in un caso, soltanto se la pena che fa espiare la colpa viene imposta alla persona innocente. Nel caso di Gesù la scrittura è là a sottolineare più volte, per rendere ancora più evidente il suo amore, che egli non mi ha sostituito in modo forzato, non è stato obbligato a sostituirmi, egli ha voluto sostituirmi. Non è stato costretto lui innocente a morire per me colpevole. Egli, l'innocente, ha voluto morire per me colpevole. Se Gesù è stato crocifisso è perché ha volontariamente accettato il supplizio. Dio non ha richiesto altra considerazione importante che ci fa penetrare ancora più a fondo sulla profondità, sulla grandezza dell'amore di Dio. Dio non ha richiesto le sofferenze e quindi la sostituzione dell'uomo peccatore da parte di una terza persona per soddisfare le esigenze della sua giustizia e per soddisfare le esigenze di propiziazione da parte dell'uomo. Dio non ha richiesto l'intervento di una terza persona, è intervenuto lui stesso in prima persona. Nel testo che citavo prima, di Seconda Corinzi capitolo 5, due versetti prima del 21, al versetto 19, Paolo ci ricorda che Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Dio è intervenuto in prima persona. Gesù ha donato volontariamente la sua vita. Per questo mi ama il Padre. Giovanni 10, versetti 16 a 18. Mi ama perché io depongo la mia vita. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Nessuno me la toglie. Non è l'innocente che muore costretto. Se possiamo parlare di una costrizione, di un obbligo, dobbiamo aggiungere solo una parola, la parola amore. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Nessuno me la toglie. Non è l'innocente che muore costretto. Se possiamo parlare

0: la depongo da me, un atto volontario, quindi un atto perfettamente in sintonia con la giustizia e con l'amore di Dio.
1: Avete ascoltato uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento. Non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Salve amici. Eccoci ancora oggi insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, di Matteo, e con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi fa parte della serie che stiamo avendo da alcuni giorni, gli attributi di Dio, e stiamo vedendo gli attributi comunicabili, cioè quelli che appartengono a Dio per primo e che poi Dio vuole che anche noi come uomini e soprattutto come credenti dobbiamo non solo possedere, perché già li possediamo, ma dobbiamo esercitarli. E oggi vedremo la conoscenza di Dio e anche quella dell'uomo. Leggo dalla seconda lettera che l'Apostolo Pietro ha scritto, nel capitolo 1 al verso 5. E dice così l'Apostolo: voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza. Sapete, amici, la conoscenza di Dio è la perfezione divina per la quale in maniera completa e unica Dio conosce se stesso e tutte le cose proprio per mezzo della sua onniscienza. Il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo lo dice, sta scritto nel libro di Prima Samuele al capitolo 2 al verso 3. La conoscenza di Dio è eterna ed è immutabile come tutti gli altri attributi. Dio ha sempre conosciuto ogni cosa e così sarà per sempre. Egli conosceva tutte le cose già prima che esse esistessero, come realtà finite nel tempo e nello spazio, e le conoscerà anche dopo che esse saranno diventate polvere. Dio non acquista conoscenza da qualcosa al di fuori di Lui. Dio non dipende in alcun modo da cause secondarie o effetti, né riceve conoscenza dalle sue creature o dalle loro azioni. Dio non ha bisogno di testimoni o di informatori, né di saggi o di consiglieri, dice il profeta Isaia nel suo libro al capitolo 40, i versi 13 e 14. Dio dipende esclusivamente e assolutamente da se stesso e dalla sua infinita conoscenza, che appartiene alla sua intelligenza e alla sua sovranità. La conoscenza di Dio è simultanea e immediata e consiste in un singolo indivisibile atto di conoscenza, il quale comprende tutte le cose, come dicevo, le loro relazioni e successioni, come se fossero tutte internamente presenti. Tutta la sua conoscenza è immediatamente e direttamente e completamente presente nella sua mente.
Dio conosce tutti gli eventi, sia del passato che del futuro, come se fossero presenti. Possiamo dire: la conoscenza di Dio è perfetta, è infallibile. Dice il famoso personaggio Giobbe nel suo libro, al capitolo 37, al verso 16: conosci tu l'equilibrio delle nuvole, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta? Dio è perfettamente al corrente di ogni singolo dettaglio della vita di tutte le sue creature, nel cielo, sulla terra, sotto i mari e dovunque, anche se per quanto riguarda gli uomini, le scelte che fanno non le condivide. Niente può sfuggire alla sua attenzione, nulla gli è nascosto. Letteralmente Dio conosce ogni cosa, come dicevo prima. Grande è il nostro Signore, è immenso è il suo potere. La sua intelligenza è infinita, dice il salmista nel Salmo 147 al verso 5. Il che significa necessariamente che lui possiede una conoscenza senza limiti e un intendimento perfetto della sua essenza eterna. La conoscenza di Dio è il fine di tutti gli esseri umani. La felicità dell'uomo consiste proprio in questo, nella contemplazione di Dio. Perciò la fede, cari amici, non è creduloneria, tantomeno imposta, oppure tramandato dalle tradizioni popolari tante conclamate. La fede è quel qualcosa che nasce dal cuore e nella mente di una persona che cerca Dio con tutto se stesso. Dice l'apostolo Paolo nella lettera che scrisse ai Romani al capitolo 10 al verso 17: la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Dio. Ed è per questo motivo, cristiani, non si nasce, amici, ma si diventa. Bene, anche oggi la meditazione termina qui. Vi saluto, vi do appuntamento a domani. Grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Happy Thursday to everyone. Quest'oggi leggiamo il versetto 37 fino al 45, sempre del capitolo 9 del Vangelo secondo Luca. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò: «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio. È l'unico che io abbia». Ecco, uno spirito si impadronisce di lui e subito egli grida. E lo spirito lo contorce facendolo schiumare e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato. «Ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto». Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? Porta qui tuo figlio». Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù gridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre. E tutti rimasero sbalorditi della grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che faceva, egli disse ai suoi discepoli: «Voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate, così da risultare incomprensibili, e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto. Abbiamo visto questa storia nei Vangeli precedenti. Un padre che è disperato e spiega la sua situazione a Gesù. Qui apprendiamo che il figlio dell'uomo era l'unico che avesse. In pratica questa era una tragedia. E quello che ho trovato interessante è il fatto che i discepoli non riuscirono a scacciare quel demone. Qualche giorno fa, all'inizio di questo capitolo, abbiamo visto che Gesù diede ai discepoli il potere di sconfiggere tutti i demoni. Quindi, cosa è successo qui? Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni scendevano dal monte della trasfigurazione, mentre gli altri 9 discepoli hanno fallito nel salvare questo giovane. E i sintomi descritti dal padre sembrano delle crisi epilettiche, ma abbiamo imparato dal Vangelo di Marco che un demone gettava il ragazzo nell'acqua o nel fuoco cercando di ucciderlo. Dobbiamo accusare allora i discepoli per il loro fallimento? Dopotutto Gesù gli ha dato autorità sui demoni ed ora li rimprovera con la sua dichiarazione: «Per quanto tempo dovrò essere con voi e sopportarvi?» Penso che questa osservazione sia per tutti loro, discepoli, scribi, il padre, che nel Vangelo di Marco dice: «Credo, ma aiutami nella mia incredulità». Un grido che molti di noi oggi stanno ancora rivolgendo verso il cielo. In Matteo leggiamo che Gesù disse ai discepoli che fallirono a causa della loro mancanza di fede. E questo è lo stesso commento che fece al padre del ragazzo posseduto. Però dice anche che questo demone era difficile da scacciare, richiedendo fede e preghiera, il che conferma quanto il padre ha detto sulla tenacia di questo spirito maligno. Quindi i discepoli avevano in loro la capacità di scacciare il demone, ma credettero? La verità è che Gesù si aspetta che noi si sia radicati in ciò che sappiamo di Lui. I discepoli avrebbero dovuto credere di avere il potere di scacciare i demoni. Fede implica fidarsi di ciò che Gesù dice, anche se il nostro prossimo passo è nell'ignoto. Quante volte Lui è intervenuto in situazioni diverse per noi? E quindi perché l'incredulità con qualcosa di nuovo? All'ombra del loro stupore, dopo il miracolo, Gesù dice loro di imprimersi qualcosa nelle orecchie. Dice: «Presto sarò consegnato nelle mani degli uomini». Questo è un tema che Marco ripete più volte. I discepoli sembrano avere difficoltà però nel rendersi conto che l'invincibile, il soprannaturale Messia stia per essere crocifisso. In questo momento gli uomini lodano Gesù,
Presto lo uccideranno. Giuda lo tradirà. Pietro lo rinnegherà. Una folla sarà manipolata per ordinare la sua esecuzione. Il tribunale civile o la giustizia crocifiggerà un uomo innocente. I leader religiosi pianificheranno consapevolmente la distruzione del Messia. E cosa preveniva i discepoli dal recepirlo? Le loro precognizioni? E cosa sarebbe cambiato se avessero prestato attenzione all'avvertimento? Avrebbero trascorso diversamente i loro ultimi giorni con lui? Non lo so, ma siamo grati ora che egli sia solo ad una preghiera di distanza da noi. Riflessione. Lascia che le prove e difficoltà che trovi sulla tua strada aumentino la tua fede. Padre Celeste, quest'oggi voglio pregare per tutti coloro che stanno ascoltando e hanno delle problematiche pesanti, come questo padre che sentiva il dolore della sofferenza di suo figlio, anni senza risposte, neanche portandolo aumentino la tua fede. Padre Celeste, quest'oggi voglio pregare per tutti coloro che stanno ascoltando e hanno delle problematiche pesanti, come questo padre che sentiva il dolore

Bene, continuiamo la nostra meditazione con l'Evangelo di Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 23, leggiamo tutto l'intero capitolo. Il titolo che daremo a questo brano è Un giudizio sconvolgente del Signore Gesù. Un giudizio sconvolgente. Allora, leggiamo dal primo versetto, dice così: Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: Gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè, fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le opere loro, perché dicono e non fanno. Difatti leggono dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure col dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservate dagli uomini, difatti allargano le loro filatterie ed allungano le frange dei mantelli, ed amano i primi posti nei convitti e i primi seggi nelle sinagoghe, e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. E non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Ma il maggiore fra voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché né vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete mare e terra per fare un proselito, e fatto che sia lo rendete figliolo della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il tempio non è nulla, ma se giura per l'oro del tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, poiché quale è maggiore, l'oro o il tempio che santifica loro? E se uno voi dite giura per l'altare non è nulla, ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, poiché qual è maggiore, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quello che c'è sopra. E chi giura per il tempio giura per esso e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta e dell'aneto e del comino e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio e la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché nettate il di fuori del calice e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo stati ai dì dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. Da che voi testimoniate contro voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Serpente, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei savi, degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e le perseguirete di città in città. Affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figliolo di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutte queste cose verranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelle che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figlioli,
come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta, poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vediamo che sembra un capitolo un po' particolare questo, vero? Perché in tutti gli altri capitoli, almeno degli Evangeli, vediamo come il Signor Gesù è così amoroso, così pieno di pazienza, dolce, ma qui usa parole molto dure, un po' particolare. Vediamo che il Signor Gesù era stato tentato più di una volta, che i farisei, gli scribi, i sadducei andavano sempre per tentarlo, cercavano di farlo cadere. Sembra che il Signore aveva visto ormai che era il colmo. E qui viene ripetuto per 7 volte la parola guai, 7 volte. I farisei, gli scribi avevano, diciamo, colmata la misura della loro ipocrisia. 7 volte viene ripetuto questa parola guai. E il numero 7 è un numero perfetto. E per 6 volte ripete la parola ipocriti. Per 6 volte, potete sottolinearlo. E qui vediamo che il Signore si rivolge, dice all'inizio, ai discepoli e alle folle. Abbiamo detto altre volte che i farisei, i sadducei erano religiosi di quel tempo. E vediamo che il Signore in questo capitolo preannunzia, non soltanto lancia 7 guai a questi persone religiose, ipocriti, falsi, ma bensì preannunzia quella che è la distruzione del Tempio e di Gerusalemme. E poi vediamo che alla fine dà quasi come un segno di speranza, un bagliore di luce nel versetto 39, che poi alla fine dice: poiché io vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più, finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi qui il Signore preannunzia un qualcosa che sarebbe avvenuto qualche decennio dopo. Ed esattamente quando è avvenuto questo? Nel 70 d.C. Che Gerusalemme e il Tempio furono distrutti dai Romani. Però qui vediamo che il Signore proietta anche un qualcosa che riguarda i nostri giorni. Perché questo versetto che dice così: finché diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore, vuole dire che Gesù ancora deve ritornare e ritornerà. C'è un qualche cosa che si proietta dopo ancora 20 secoli. Perché noi viviamo, diciamo, i giorni anche di quella cristianità, possiamo dire, di nome, che è piena di orgoglio, piena di ipocrisia, piena di falsità. E questo non fa altro che preannunziare la imminente venuta di Gesù. In Apocalisse, che si collega al ritorno di Gesù, Apocalisse capitolo 1, versetto 7, parla proprio riguardante che Israele griderà al Signore e il Signore verrà per liberare Israele dalle mani di chi? Dalle mani dell'Anticristo. Dalle mani dell'Anticristo. Infatti dice, Apocalisse 1,7, dice: ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. E questo è qualcosa che è legato a quello che Gesù dice: non mi vedrete più finché non diciate benedetto colui che viene nel nome del Signore. Perché Israele sarà in una morsa dove nessuno lo potrà liberare. E allora Gesù verrà per liberare il suo popolo dalle mani dell'Anticristo. Vediamo qui che il Signor Gesù dice che
che i farisei siedono sulla cattedra di Mosè. Che cosa vuol dire in altre parole essere seduto sulla cattedra di Mosè? Cioè loro facevano da insegnanti, loro insegnavano quella che era la parola di Dio, ma non erano stati scelti da Dio per compiere questo servizio, perché loro dicevano, ma non facevano. Quindi era una contraddizione. C'è un versetto nel Salmo 50, versetto 16 e 17, che dice così: ma quanto all'empio, il Dio gli dice, spettagli a te di parlare dei miei statuti e di avere sulle labbra il mio patto, a te che odi la correzione ti getti dietro alle spalle le mie parole. Questo vale per tutti quelli, diciamo, che vogliono insegnare la parola di Dio, ma che non sono stati eletti e scelti per fare questo servizio. E i farisei, gli scribi, non erano lì stati chiamati a compiere questo servizio, ma si erano autoeletti, perché nella sostanza loro erano falsi, ipocriti. E qui, ripeto, il Signore per 6 volte dice ipocriti. Che cosa vuol dire ipocrita? Che cosa significa ipocrita? Sapete cosa significa ipocrita? Ipocrita, la parola attore, proprio è fare la parte, cioè dimostrare un qualcosa che poi lui stesso non è. Questo è ipocrita. C'è essere una persona falsa, una persona, diciamo, che inganna. E quindi qui i farisei erano persone totalmente false, che dimostravano agli altri di essere santi, bravi, buoni, religiosi, consacrati. Però è tutto un altro, perché il Signore non vede all'esteriore, ma vede l'interiore della persona, il loro cuore, la loro mente, la loro vita. Era tutto all'opposto di quello che essi apparivano alla gente. E il Signore dà qua degli attributi, ne voglio menzionare alcuni. Dice, li chiama guide cieche. Perché li chiama guide cieche? Perché loro sviavano il popolo, anziché guidarlo sulla via maestra, sulla via giusta, sulla via ad osservare i comandamenti di Dio, loro insegnavano dottrine e precetti d'uomini. Insegnavano tutto altro che la parola di Dio. Anzi, era in contraddizione con la parola di Dio. E un altro passo Gesù dice che se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. Questi farisei erano delle guide cieche. Quando è che una persona è cieca e rimarrà sempre cieca? Potrà vedere attraverso la cultura, attraverso la conoscenza della parola di Dio, attraverso la sua intelligenza? Come si può ricevere la vista spirituale? Come si può ricevere? Ci sono 3 passi nell'Evangelo di Giovanni dove il Signore Gesù dice queste testuali parole: io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Giovanni 8:12. In Giovanni 9:5 dice: mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. E in Giovanni 12:46 dice il Signore Gesù: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. I farisei, gli scribi, erano guide cieche perché avevano rifiutato Gesù. La persona, anche la più intelligente che ci sia, la più colta, anche se abbia studiato teologia, filosofia e qualunque materia, però non ha Gesù nella propria vita, non ha lo Spirito di Dio, rimarrà sempre una guida cieca.
Perché la vista ce la deve dare Gesù. È Gesù la luce. C'è un salmo che dice: per la tua luce noi vediamo la luce. Se non abbiamo la luce dello Spirito di Dio, che illumina anche il più semplice credente, vediamo che siamo sempre persone cieche. Una persona può avere occhi bellissimi, vero? Dice: che bei occhi che c'ha, c'ha l'azzurri. Si elogia quando una persona ha gli occhi azzurri. C'era una famosa attrice che aveva gli occhi verdi. Ma tutti gli occhi sono belli. Però se sono belli ma non si ha la vista, a che serve? Si possono avere gli occhi bellissimi, però no, se non ha la vista, la persona rimane ed è cieca. E così se una persona non ha la vista, non ha la luce di Dio, non ha Gesù nella sua vita, rimarrà sempre una persona cieca. Gesù li chiama queste persone stolti. Voi siete stolti, perché si consideravano di essere saggi, si pensavano di essere intelligenti. E una volta gli hanno detto: Signore, siamo anche noi ciechi? Se diceste che non ci vedete, sareste magari scusati. Ma siccome siete ciechi, dite di vederci, siete sempre ciechi. Quindi loro dicevano di vederci. Ma il Signore dice: proprio per questo siete doppiamente ciechi. C'è l'orgoglio, l'ipocrisia, la falsità, li rendeva ciechi. Li chiama con un altro appellativo veramente tremendo: voi siete serpenti, razza di vipere. Che cosa fa una vipera? Appena morde, avvelena la persona, non è così? Non è così? Quindi il loro dire era così velenoso, così pungente, che uccideva le anime delle persone. La dottrina falsa uccide le persone, perché li porta all'inferno. Vediamo due cose inseparabili sono, che purtroppo non c'era nella vita dei farisei, era il dire non corrispondeva al fare. Erano due cose diverse. Quante volte sentiamo dire: fai quello che ti dico, ma non fare quello che faccio. A volte il padre dice al figlio: figlio mio, non fumare perché il fumo fa male. Però lui magari ce lo dice fumando. Figlio mio, non bere. Però lui tutti i giorni si ubriaca. Che esempio è questo qua? Come dice: non predicare l'amore agli altri e poi non praticarlo noi stessi. Non desiderare una vita agiata e nello stesso tempo amare il denaro. Predicare l'umiltà e poi ambire a posti o posizioni elevate. Esortare gli altri alla purezza e poi tollerare in noi una vita impura. Questo possiamo dire che è ipocrisia. Diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. E questo al Signore non piace. Vediamo che la religione dei farisei quindi consisteva più nell'apparenza che nella sostanza. Loro si vantavano che loro pregavano 3 volte al giorno, digiunavano, facevano elemosine, ma non era altro, come dice il Signore qui, per apparire buoni, bravi davanti alle persone. Pregavano sulle strade per essere notati, facevano elemosine credendosi di essere così accetti a Dio, digiunavano per sembrare più santi degli altri. Non c'è seduzione peggiore di quanto il diavolo si insinua e seduce la gente facendo loro credere che le pratiche religiose, i riti, le cerimonie e le feste siano graditi a Dio. E questo lo erano i farisei. La persona religiosa è la persona che è ingannata dal diavolo, perché pensa, crede, perché si affida a queste cose pratiche, a queste cose esteriori e non in Dio e in Gesù Cristo. E quante sono le persone religiose che credono di essere a posto con Dio? Ma le persone religiose sono persone perdute. Perché la persona religiosa si fida di quello che fa
e non si fida su quello che Gesù ha fatto. Quindi, perché nessuna religione ci garantisce la salvezza e la vita eterna. Quindi Satana, sapete, sa lavorare bene, sa sviare e sa ingannare bene le persone. E tante pensando che con i digiuni, le elemosine, con le preghiere, con i pellegrinaggi possono guadagnarsi il paradiso. Quale inganno satanico, diabolico. Ma diciamo che non tutti i farisei sono menzionati nella Bibbia sono stati come questi. Vi ricordate che erano due farisei che sono stati diversi? Diciamo due persone. Chi sono queste due persone che poi divennero discepoli di Gesù? Due farisei che vengono menzionati col nome. Nicodemo. Nicodemo era un fariseo e è andato di notte a Gesù perché voleva sapere, voleva conoscere come poter entrare nel regno di Dio. Era un uomo sincero. E questa persona poi si è convertita ed è diventato un discepolo di Gesù. Che l'altro fariseo? L'apostolo Paolo. Era un fariseo orgoglioso di essere un fariseo, si credeva di essere a posto. Ma quando il Signore gli apparve sulla via di Damasco, vediamo che lui seguì il Signore e poté dire quello che io credevo di essere, una persona irreprensibile, osservatore della legge, anche nei minimi particolari, lo reputo tutto ciò spazzatura in confronto alla conoscenza di Gesù Cristo. Bene, qui il Signore ci dà tre tipi di ammonimento. I farisei non solo desideravano avere una posizione alta, ma anche avere i nomi alti o titoli onorifici. Qui il Signore Gesù dice che i farisei si facevano chiamare con nome di padre, maestro o guida. Ebbene, nell'Antico Testamento troviamo delle persone che sono state da guida. Un grande condottiero chi è stato? Mosè fu un grande condottiero, fu da guida, sempre sotto la guida del Signore, chiaro. Condusse per 40 anni il popolo di Israele nel deserto, fino quasi ai confini con la terra promessa. Anche Giosuè poi condusse Israele nella terra promessa. Ci vengono menzionati dei giudici, dei re che sono stati da guida fra il popolo di Israele. Ma nella Chiesa, chi ci vengono menzionati come persone che hanno delle responsabilità? Che hanno delle mansioni, che hanno dei ministeri. Ne voglio menzionare quattro. Gli anziani, i dottori, i pastori e gli evangelisti. Queste sono persone, sono fratelli che hanno ricevuto dei doni spirituali e che dovevano utilizzare questi doni a beneficio della Chiesa. Però vediamo che queste persone, pur avendo una posizione e una responsabilità, nessuno di loro, nessuno di noi, nessuno nella Chiesa del Signore può rivendicare di essere un padre, una guida o un maestro. Il Signore dice, perché dice, non chiamate nessuno padre, perché uno solo è il vostro padre, quello che è nei cieli. Non chiamate nessuno maestro, perché uno solo è il vostro maestro. E non chiamate nessuno guida, perché una sola è la vostra guida, il Cristo. Quindi questi titoli, giustamente, non vanno dati a delle persone. L'esempio che abbiamo degli apostoli è quello che loro si ritenevano fratelli tra i fratelli.
Quali sono i titoli di cui l'Apostolo Paolo menziona nelle sue epistole? E anche l'Apostolo Pietro. Quali sono questi titoli? Voglio leggere in Romani capitolo 1, versetto 1. Dice così: Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. Quali sono i nomi? Servo e apostolo. L'Apostolo Pietro, capitolo 1, versetto 1, dice, seconda Pietro, 1:1 dice, Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo. Quindi i titoli, per esempio, Sua Eccellenza, Sua Eminenza, Sua Santità, Santo Padre, non sono mai dati ai servi di Dio. Sono estranei alla parola di Dio. Sapete, noi abbiamo tutti le persone un nome in comune, che vale per tutti gli esseri umani. Cosa siamo noi davanti a Dio? Davanti a Dio tutti gli uomini. Tutti gli uomini davanti a Dio siamo peccatori. Questo è quello che ci accomuna. Nessuno può dire io non sono un peccatore. E la Bibbia dice queste parole, come ci descrive a noi, uomini della terra. Isaia 64, 6, è un bellissimo versetto, quasi poetico, dice così. Isaia 64, 6. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, e tutta la nostra giustizia come un abito lordato. Tutti quanti passiamo come una foglia, e le nostre iniquità ci portano via come il vento. Quindi, cosa impariamo dalla parola di Dio? Che noi siamo salvati per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Il credente ha dei bellissimi titoli, o dei bei nomi, perché quando una persona accetta Gesù, uomo o donna che sia, uno dei bei titoli, dei bei nomi, qual è? Siamo figlioli di Dio, siamo gli eletti, siamo i salvati, siamo membra del corpo di Cristo che è la Chiesa. Tutta la Chiesa è la sposa di Cristo. Siamo pecore e Gesù è il nostro buon pastore. Siamo pietre viventi nell'edificio spirituale che è la Chiesa. Sono bei titoli che abbiamo, ma non troviamo Sua Eminenza, Sua Eccellenza, Sua Santità. Quindi qui vediamo che questi titoli di padre, di guida e di maestro vanno dati solo a Dio e solo a Gesù, perché Gesù, Lui possiede tutti i migliori attributi e tutti i migliori titoli, perché Gesù è Dio uguale a Dio Padre. Quindi a Lui noi diamo la lode, l'adorazione, l'onore, perché Lui è tutto. E ricordiamoci, siamo tutti figlioli di Dio, salvati per grazia, mediante la fede in Gesù. È bello chiamare Dio nostro Padre, è bello chiamare Gesù nostro Salvatore e Signore. E lo Spirito Santo lo possiamo chiamare nostro Consolatore, perché vive nei nostri...

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Questa è RWS e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia quest'oggi il pastore avventista Eugen Avreschuk. Buongiorno Eugen, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, felice di essere oggi in compagnia di RWS.
1: Allora, come sempre prendiamo spunto da alcuni articoli che troviamo sui giornali e ne ho trovato uno molto interessante su Avvenire dal titolo La fede non è un do ut des, io do per ricevere, perché credere significa anche scegliere di non seguire le regole. Allora, insomma, un articolo su Avvenire, che è il quotidiano ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Nell'articolo si legge, un articolo che vi dico subito chi l'ha scritto, è Luigino Bruni. Si legge che dopo un periodo in cui, insomma, ci si innamora della fede in Dio, di Gesù, poi subentra spesso, o comunque troppe volte, un incontro con Gesù che avrebbe dovuto ribaltare la logica religiosa e invece fallisce miseramente in un ritorno all'etica pre-cristiana della salvezza per le opere e alla sua meritocrazia. Tutte le meritocrazie, si legge su Avvenire, fanno molti danni morali, di più quelle religiose, perché producono oceani di sensi di colpa in persone che si sentono sempre demeritevoli. La meritocrazia religiosa amplifica a dismisura il senso di imperfezione e di colpa. La partita doppia, terra-cielo, di colpe e di meriti è sempre in rosso. Ci si sente perenni debitori insolventi di un debito che cresce anche per gli interessi cumulati e ritorna all'uomo vedico, precristiano arcaico, che nasceva con 4 debiti da saldare nel corso della sua vita. Ecco, questo è un tema al di fuori della fede cristiana, ma insomma il tema della giustificazione per opere o per fede è un tema vecchio, come dire, da sempre ci accompagna e ha diviso le chiese. Ecco, mi piacerebbe che prendessimo questa dimensione molto esistenziale. Intanto, quanto condividi queste osservazioni, Eugen?
2: Allora, sicuramente meritano di essere prese in atto. È una descrizione quanto realistica della realtà, oppure forse non dice fino in fondo, non arriva davvero, perché la questione della meritocrazia, a mio modo, riguarda due cose che io personalmente ho provato, parto dalla mia esperienza personale. Mm-hmm. Quando mi comportavo in maniera diversa dall'etica, dai comportamenti che i miei genitori o la mia fede mi dicevano, da adolescente arrivavo a casa e è come se facessi finta che ero troppo stanco per inginocchiarmi e concludere la giornata in ginocchio come al solito faccio nell'incontrare Dio, perché non mi sentivo meritevole di incontrarlo, perché quella giornata non mi permetteva di presentarmi davanti all'Onnipotente. E quindi la prima prospettiva è il primo punto su cui riflettere, è che la meritocrazia in realtà è una errata valutazione, sì, di chi è Dio e di come Dio è.
1: Naturalmente stiamo parlando della meritocrazia religiosa, perché nel nostro paese, esatto, un po' di meritocrazia, insomma, in altri campi ci vorrebbe, secondo me. Però insomma la meritocrazia religiosa è una brutta bestia, perché insomma vabbè
2: ma un po'. Noi dovremmo molto molto di più superare la meritocrazia, perché in realtà la connessione, la relazione laddove esiste produce dei risultati molto migliori di quelli che li produce la meritocrazia, la competizione tra persone che vogliono in qualche modo presentarsi alla società o crescere all'interno della società, perché quando la crescita è semplicemente frutto della competizione non dà necessariamente risultati ottimali, mentre quando è frutto di una relazione, di un desiderio di tornare indietro, di restituire qualcosa di quello che ho ricevuto, allora cambia completamente la storia. Ed ecco perché Cristo, in qualche modo predicando la salvezza per fede, per grazia, presenta una prospettiva completamente diversa, no? e cambia questa modalità di vedere la fede e Dio, in cui io faccio qualcosa per Dio, in qualche modo lui dovrebbe riconoscermi, approvarmi, benedirmi. Quindi non riguarda solo le regole della comunità religiosa, può accadere in ogni esperienza cristiana, perché preghiamo, serviamo, leggiamo la Bibbia, partecipiamo alla vita della Chiesa, tutte cose belle e importanti, ma quasi senza accorgersi se possiamo cambiare il loro significato, cioè non le viviamo più come risposta all'amore di Dio, cosa che dovrebbe essere, come frutto di una relazione che matura, ma come prezzo per sentirci accettati da lui.
1: Ecco, e questo forse è il tema chiave. Senti, visto che abbiamo letto all'inizio questo bel testo dell'Apostolo Paolo, io chiederei a Claudio se ce lo può rileggere, perché forse ci aiuta anche a capire ancora meglio dove sta il problema, insomma, perché uno potrebbe dire, ma vediamo un poco, Claudio.
3: Mi sembra che si colleghi molto con quello che stava dicendo Eugen in questo momento. Per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene.
1: Ecco, intanto questa idea del vanto, che è una cosa triste, che a volte, insomma, i cosiddetti cristianoni, no? Che ti fanno pesare il senso della loro, non so come definirla, insomma, come il loro senso di giustizia, ecco, che allontana tante persone. Però, ecco, non è che oggi viviamo in un'epoca completamente diversa, per cui il vero problema è il disimpegno più che non la meritocrazia religiosa. Oppure esistono sensibilità diverse e bisogna, insomma. Non so,
2: disimpegno
1: cosa ne
2: perché,
1: penso.
2: Roberto? Disimpegno perché? Disimpegno. Io mi disimpegno laddove i risultati sono sempre negativi, laddove la prendo sempre in faccia. Quando io torno a casa e trovo qualcuno che mi dice non sei sufficiente, non sei sufficiente, non sei abbastanza.
1: Ci passa la voglia, certo.
2: Come mi fa venire voglia di... Il cristiano quando torna in chiesa o nell'incontro con gli altri credenti, anziché sentirsi il valore di essere figlio di Dio, quando viene preso a pesci in faccia perché non sei sufficiente, non sei abbastanza, io invece guarda l'altro, guarda quelli che stanno chiusi dentro quella struttura religiosa e non mangiano, non bevono, non gioiscono, no? E tu ti guardi semplice, allora io non sono niente. E questa insoddisfazione infinita che deriva da una visione errata di cosa significa Dio e cosa significa una relazione con Lui, crea necessariamente questa disillusione. Quindi la gente non si impegna semplicemente perché non può riuscirci.
1: Allora ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo un brano, Tracy Chapman, poi torniamo a parlare con Eugen Avreshchuk, perché mi sembra un tema importante questo: quali sono le motivazioni che ci portano a essere discepoli di Gesù. E abbiamo il piacere, lo ricordo, di avere con noi Eugen Avreshchuk, pastore avventista. Quest'oggi stiamo prendendo in considerazione, perlomeno come spunto di partenza, un articolo di Luigino Bruni dal titolo «La fede non è un do ut des», dove si parla anche di meritocrazia religiosa, che è un pericolo, è una trappola. Tra l'altro, mi sono andato a vedere, ma chi è Luigino Bruni? È un economista, è un editorialista di Avvenire, però è un economista, allora un economista che ti mette in guardia dal fatto che la religione, la fede cristiana, non può essere un do ut des, sennò diventa un'altra cosa pre-cristiana. Anche questo mi pare molto interessante. E a un certo punto lui, nel suo articolo, parla del pericolo che la meritocrazia religiosa produca oceani di sensi di colpa in persone che si sentono sempre demeritevoli. Io non so se tu hai mai conosciuto persone di questo tipo, Eugen, o se in fondo qualche volta capita anche a te, a me, insomma. Certo, mi viene in mente Martin Lutero, che parte la sua crisi religiosa parte proprio da quello, cioè la sua incapacità di sentirsi soddisfatto di fronte a Dio, perché c'è sempre l'idea che sei una persona assolutamente imperfetta e quindi forse non meritevole dell'attenzione di Dio. Qualche spunto, Eugen?
2: Grazie per la possibilità. La fede, come dicevamo, invece di liberarci, diventa una contabilità di meriti e colpe. E probabilmente l'economista che ha scritto l'articolo ha letto il Vangelo di Matteo. Anche Matteo Levi era uno che faceva i conti, è diventato un discepolo di Gesù, anche lui ha avuto le sue crisi.
1: Sì, sì, anche lui è economista, sì, ok.
2: Esatto, esatto. E allora, per tornare, Paolo conosceva, l'Apostolo Paolo conosceva bene questo rischio quando, per esempio, in Galati dice: se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo dunque è morto inutilmente.
1: Come per legge si intende le opere che uno fa, esatto, sulla base di regole esterne.
2: Esattamente, esattamente. Quindi non sta dicendo che il bene non conta o che l'obbedienza sia inutile, sta dicendo che se penso di salvarmi attraverso la mia prestazione, allora ho smesso di mettere Cristo al centro, anzi l'ho fatto fuori. E il problema della meritocrazia religiosa è proprio questa: non è soltanto stanchezza o senso di colpa, è l'illusione di poter fare da soli e dire: Dio, dimmi cosa devo fare, poi ci penso io. Mentre Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. Non dice poco. E questa parola non è che ci umilia, ci libera, perché siamo finalmente liberi. Ci ricorda che il cristianesimo non è un programma per migliorare il nostro ego. Gesù non è soltanto un grande modello da imitare con le nostre forze. Se fosse soltanto questo, ci lascerebbe davanti a un ideale meraviglioso ma impossibile da raggiungere, ed è quello che la maggior parte delle persone vivono, questo senso di colpa infinito dovuto a una teologia sbagliata, a un'immagine di Dio sbagliata. Quindi Paolo dice: guardate che Cristo è diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione. Traduco: giustizia, giustificazione, quello che tu dovevi fare l'ha fatto lui. Santificazione, il percorso per diventare simile a lui lo realizza sempre lui. E la possibilità della redenzione, a una teologia sbagliata, a un'immagine di Dio sbagliata. Quindi Paolo dice: guardate che Cristo è diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione. Traduco: giustizia, giustificazione, quello che tu dovevi fare l'ha fatto lui. Santificazione, il percorso

0: Credo che valga la pena ritornare in una prossima occasione per approfondire questo tema, però ci lasciamo con una citazione che Claudio vuole fare?
1: Ma no, stavo riguardando la lettera ai Romani al capitolo 1, versetti 16-17. Non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come scritto, il giusto vivrà per fede.
0: E la giustizia di Dio, Lutero ci dice, non è la giustizia di chi ti inchioda alle tue responsabilità, alle tue contraddizioni, ma è colui che a un certo punto decide, io ti salvo per grazia. Ecco, questo è un po'...
2: Esatto.
0: Va bene, ci ritorneremo su questi temi che sono veramente molto importanti, al di là dei dibattiti che ci sono stati nei secoli passati, però è... Qual è la motivazione che ti porta a essere cristiano sostanzialmente? Su cosa si fonda il tuo fede? Allora ci ritorneremo con Eugen Avreshchuk, che intanto ringraziamo, a cui auguriamo anche
2: grazie,
0: buone vacanze.
2: Grazie, buona giornata a voi.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: morning, but only the night.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.